un film horror gioca e rischia con l'equilibrio. Equilibrio tra terrore e ridicolo, tra i cliché di genere, tra aspettative e delusione. Chiedendo di metterci in gioco, di osare, di violare la consapevolezza dei nostri limiti, l'eventuale delusione assume i toni del tradimento. Ma se vince e lo trova, quell'equilibrio, a perderlo e precipitare nel buio siamo noi. Perché un horror non è soltanto il cosa ci racconta, ma come. Tanto che a spaventarci 2 volte su 3 non è la cosa in sé, ma il come ci si arriva. Puntando alle nostre paure, abbatte le nostre certezze, prendendo in ostaggio i sensi. Forza il campo visivo, insiste sugli angoli bui, sfora i decibel e dà voce al silenzio. E dopo aver rotto gli argini, raggiunge le nostre paure mostrandocele. L'horror va oltre la morte, che per quanto estrema dovrebbe garantire un punto. No, l'horror resta nella vita, rendendola insostenibile e insopportabile. L'horror sveglia e intrattiene la parte di noi che vorremmo dormisse in eterno. Che sia il demonio, la solitudine o l'ignoto, ci costringe ad accettare qualcosa di incredibile e a crederci. E nonostante a portarci lì, oltre la linea rossa, siano spesso le improbabili scelte idiote dei protagonisti, capaci di andare in una soffitta posseduta a lume di candela, lì moriamo di paura, perché quel lì pensavamo che non esistesse. E a raggelarci è il fatto che non è in una pagina di sceneggiatura e nemmeno in un'inquadratura. È dentro di noi.

ma vedo dalla tua espressione molto Johnny Galoppa di noi altri e da quella piega guappa come pochi che tu sei un giovane gagliardo votato a quello splendido mondo a merega farcito di giovani e piacenti donne bionde in bikini, di spiagge dorate stagliate davanti al tuo orizzonte, di grattacieli immaginifici slanzati verso l'infinito, di un mondo popolato solo da gente bella, gente vera, gente mascellata, gente muscolata. Gente Hollywood, va! Dove tu, stramalandras che non sei altro, ti inserisci alla grandissima. Yeah, sempre yeah per te dunque, ma meno yeah pensando che potresti scoprire un'America molto meno cartulina di quella che il mondo cimena ti vende un tanto al chilo. Un'America dove non splende proprio un accidente di niente. Un'America dove la suburbia più grigia dipinge un passato, un presente ed un futuro ben diversi dal sempre dorato American Dream. Il territorio dove si muove Donald Ray Pollock. Nato proprio in quella Knock'em Stiff, piazzata nei meandri dello stato dell'Ohio, Donald Ray Pollock ha saputo sfruttare al meglio tutta l'aurea ultra decadente della sua città d'origine, quella che tra l'altro diventò poi proprio il suo primo romanzo, Knock'em Stiff, appunto. Un luogo perfetto quale fonte di ispirazione per raccontare quell'universo umano che l'America tende a nascondere, quel sottobosco white trash che paradossalmente rappresenta la fetta più nutrita della popolazione stanziata nelle zone rurali degli Stati Uniti e le strade del male, suo romanzo datato 2011, decisamente non sposta l'asse geografico. È infatti ancora la zona di Knock'em Stiff, il palcoscenico dove si svolge la tragica epopea del giovane Elvin, cresciuto tra infoiatissimi predicatori, chiese e baracche dove le superstizioni imperano, in un universo intriso di violenza e miseria come nella tradizione dei racconti di Pollock. Già lo avrai capito che nelle pagine di questo Le strade del male non alberga la solarità, ma manco per niente. Un viaggio oscuro nei meandri malati di un'umanità confinata in un mondo dove i confini tra bene e male sono quantomeno labili, dove la follia si fa strada lasciando dietro di sé una scia di sangue, un universo dove la penna di Donald Ray Pollock letteralmente domina. Le strade del male, scritto da Donald Ray Pollock, lo trovate pubblicato da Mondadori Edizioni.

Enter the Stage dei Black Moon è un disco che ha segnato il rap anni 90 e contribuito a riportare l'attenzione sul rap di New York, in un periodo storico dove la California aveva catturato grande attenzione. Insieme a dischi e gruppi che poi negli anni hanno raggiunto vette di popolarità molto più alte, i Black Moon hanno avuto il pregio di proporre un disco che suonava tanto bene quanto sporco. La qualità era molto rozza, il suono non pulito. Voci raccontano di produzioni costruite su campioni registrate da cassette vergini, a loro volta registrate da vinili, che per i tempi non era il massimo della pulizia a livello audio. Ma l'energia, la potenza e lo stile emanati da quel disco erano comunque incredibili. Migliorando la qualità del suono, ma restando su questa filosofia, il frontman del gruppo, Buckshot, ha in seguito capitanato il Bootcamp Click e creato la Duck Down Record, realtà che in 30 anni di storia hanno scritto pagine importantissime per l'hip hop, regalando classici e personaggi incredibili, uno su tutti, l'indimenticato Sean Price. In tutto questo, e aggiungendo altri 3 album alla discografia dei Black Moon, Buckshot ha anche proposto dei dischi da solista. Il primo, datato 99, è stato molto deludente, gli altri, per fortuna, decisamente meglio. Dopo 12 anni di attesa, Buckshot ritorna come solista con The Package. Per la prima volta si occupa anche di tutte le produzioni e questo fa sì che il disco diventi totalmente personale. Considerando la sua storia e il tipo di personaggio, non mi sorprende che il disco abbia un sound decisamente classico che profuma di fine anni 90, inizio 2000. E non mi sorprende nemmeno che Buckshot abbia scritto rime sensate e d'impatto, parlando anche un po' delle solite cose, ma con grande esperienza e maturità. L'unica grande pecca sta nella copertina che richiedeva decisamente più cura. Per il resto, The Package è un disco assolutamente piacevole di un personaggio mai abbastanza considerato.

ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: bello, in parte, chi lo sa, un miracolo che trovarci qui il lunedì mattina. Buongiorno. Buongiorno. Non so cosa è successo durante il vostro weekend, non so quanto avventuroso sia stato. Speriamo il giusto, speriamo non troppo. Buongiorno a tutti e a tutte, questa Rete 3, io sono Paltrax, sono le 6 e 30 secondi. E dunque, come sempre, non solo lunedì, ma ogni mattina a quest'ora diamo uno sguardo alla meteo. Per quanto riguarda la giornata di oggi, io ho scampato un temporalino che mi stava alle spalle come un presagio di sciagura, però sono riuscito appunto a schivarlo. Un po' di acqua è scesa, almeno qui nella zona del Luganese. Vediamo che cosa ci aspetta per la giornata. Al mattino sul Ticino centro-meridionale possibili banchi nuvolosi bassi, per il resto abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi. Le minime sono attorno ai 18 gradi, le massime sui 30. Nelle valli superiori tendenza a vento da nord. Per domani al mattino sul sottoceneri banchi di nubi basse, per il resto abbastanza soleggiato con minime comprese tra 17 e 19 gradi, le massime attorno ai 29. Tutto per quanto riguarda la meteo. Diamo uno sguardo anche alle previsioni del traffico, sì, al traffico. Il bollettino aggiornato 10 minuti fa sulla maggior parte della rete viaria della Svizzera italiana, la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Nel caso invece voi foste incappati in qualche gabola dal punto di vista stradale, fatecelo sapere allo 079 873 8073 che è il nostro numero di WhatsApp. Adesso diamo uno sguardo alle informazioni.
1: 3 News.
0: Trump ha definito i mondiali vinti dalla Spagna per 1-0 contro l'Argentina il più grande evento di sempre, accolto da qualche fischio durante la premiazione sugli spalti. Ha stretto la mano al premier Sanchez in un momento di apparente distensione. Il capo della Casa Bianca non aveva risparmiato pesanti critiche a Madrid per il rifiuto di mettere a disposizione le sue basi per le operazioni contro l'Iran. Gli attacchi incrociati intanto proseguono e sono in allerta anche gli alleati degli Stati Uniti del Golfo. Avevano consumato canapa due membri dell'equipaggio del traghetto affondato ieri con oltre 100 persone in Guyana, l'ha risonato il premier del paese sulla costa atlantica settentrionale del Sud America, Mark Phillips. Finora sono stati salvati 67 naufraghi. Un'ultima notizia dall'interno: a Lucerna è rientrata alle 23 l'allerta scattata verso le 20 per l'incendio partito dal solaio di un albergo vicino alla stazione. Sono state allontanate anche una sessantina di abitanti. I sanitari hanno controllato sul posto una decina di persone.
2: Buongiorno.
0: Sveglia, alzato, doccia, lavato. Doccia, lavato, stirato, preparato. Spellato, fatto a fettine. Come va? Tutto bene? Spero di sì, sono le 6-3 minuti, ce la siamo presa comoda. Però abbiamo dato un aggiornamento per quanto riguarda. Spero di sì, sono le 6 minuti, ce la siamo presa comoda. Però ho dato un aggiornamento per quanto riguarda le animazioni.

dei dischi e sentite con che cosa ci fanno iniziare questa mattina un altro gioiello, un altro regalino dagli anni 80, Bryan Adams, Summer of 69.

un bacino la mattina ci sta, un bacino di quelli del buongiorno, senza la fiatella possibilmente. Che belle immagini che evochi Paltrax sempre. Grazie, lo so. Le 6:10 minuti, buongiorno ancora una volta da Paltrax, appunto questa Rete 3, da adesso fino alle 9 in compagnia. 079, non l'avevo ancora forse non l'avevo ancora detto il nostro numero di WhatsApp, 079 873 8073, è il nostro numero di WhatsApp, appunto la nostra mini piazza virtuale dove ci si può salutare, chiacchierare se vi va, mandare anche appunto aggiornamenti per eventuali gabole legate al traffico, eccetera eccetera. Continuiamo con l'ultimo di Mjana, che ci riporta un po' nel mood del weekend, se siete tra quelli o quelle che il weekend vanno zonzo a festeggiare, a muovere il proprio corpo a ritmo di musica.

Florida con Whistle. Grazie per i vostri messaggi, anche quelli audio che arrivano a quest'ora. Ce n'è qualcuno che faremo sentire magari tra qualche minuto. Prima volevo giusto ricordarvi, appunto, fra poco daremo un'occhiata ai compleanni celebri per quanto riguarda la musica, i personaggi celebri, quelli importanti, quelli che hanno scritto le pagine della storia della musica. E nella fattispecie, se posso dire, quello che sta per arrivare è veramente un compleanno di quelli super super importanti, perché sono sicuro, arci sicuro, che il personaggio del quale festeggeremo e del quale parleremo per festeggiare il suo compleanno oggi ha milioni di fan in tutto il mondo, ma garantito anche nella Svizzera italiana. È un nome grandissimo della storia del rock, ormai c'ha i suoi annetti, come questi signori qui che per oggi non compiono gli anni, e ce li ascoltiamo. Rolling Stones, poi Jamiroquai e poi le efemeridi per quanto riguarda le nascite celebri di oggi, uno in particolare.

corsa a rotta di collo, si traduce così, forse al cardiopalma, questa White Knuckle Ride di Jamiroquai. Siamo arrivati, grazie a lui, allo sguardo ai compleanni celebri per quanto riguarda la giornata di oggi. E beh, festeggiamo una delle chitarre più importanti per la storia del rock e anche del Latin Jazz, se vogliamo, perché Carlos Santana è proprio questo, è una parte importante della storia della musica degli ultimi 60 anni, più o meno, insomma, con la sua rock band che prende proprio il nome da lui, dal suo cognome. Carlos Humberto Santana Barragán è di origine messicana, lui e la sua famiglia. Si sposta poi, quando ancora giovanissimo, il padre trova lavoro negli Stati Uniti. La sua famiglia si sposta lì e poi lui chiaramente diventa anche americano a tutti gli effetti, insomma, diventa, la sua cittadinanza è anche cittadino degli Stati Uniti d'America. Ha vinto tutto il vincibile dal punto di vista dei riconoscimenti musicali, un numero sconfinato di Grammy, un numero enorme di altri, di Latin Grammy Awards. Chiaramente è stato messo al numero 20 della lista di 100 migliori chitarristi di sempre da Rolling Stone nel 2015. Ovviamente il suo nome e la sua figura sono finite anche nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1998, e ci mancherebbe, alcuni dei suoi brani sono famosissimi, li abbiamo sentiti in mille modi, in film, serie, dischi. La sua chitarra viene considerata una dei migliori di sempre proprio per questo suono suo tipico, per questo suo stile che incorpora appunto anche tanto del Latin Jazz. La roba impressionante che fa impressione leggendo la sua biografia è che lui già da 8 anni consumava musica, ascoltava attentamente di tutto e di più. A 8 anni, diciamo che lui comincia ad ascoltare musica probabilmente grazie al padre. La musica, viene affascinato e stregato, dice, a 8 anni dalla musica di B.B. King, John Lee Hooker e altri chitarristi stratosferici, per cui voglio dire, forse in qualche modo era già scritto nel destino di Carlos Santana che dovesse fare qualcosa, intervenire nel mondo, nella linea dello sviluppo dell'evoluzione musicale nella storia, portando il suo contributo. Per cui gli facciamo tanti auguri, 79 anni se non sbaglio oggi, sì, 79 anni, tanti auguri, compleanno felice a Carlos Santana, e ce l'ascoltiamo con questo meraviglioso brano che tutti conoscono a memoria. Sentite che roba, sentite che stile, gli anni 70, Carlos Santana, Oye Como Va.

beh, poi se lo dici così va bene, col giusto intento, anche bellissimissima, che magari sembra una cosa un po' banale, non lo è. Alfa, questa bella energia mattutina, che però risale già a 3 anni fa, mamma mia, del 2023. Tra poco invece, fra ancora un paio di brani, Elma con Truman Show e poi Timbaland, e diamo, io lo so che ci siete magari voi lì che siete bloccati sull'uscio di casa e non volete uscire finché non avete sentito l'oroscopo, appunto tra pochissimo diamo anche un'occhiata all'oroscopo per la giornata di oggi.

0: Yeah, Timbaland con Kerry Hilson, The Way I Are, The Way You Are.
1: L'oroscopo.
0: E l'oroscopo per la giornata di oggi si inizia dunque da lunedì il 20, dando uno sguardo ovviamente dall'inizio, e dunque il primo segno dall'Ariete. Una richiesta ricevuta all'ultimo momento potrebbe modificare alcuni programmi. Valutate con attenzione le priorità prima di dare una risposta definitiva. Sempre contare fino a 10. Toro, giornata favorevole per sistemare questioni pratiche trascurate recentemente. Un intervento tempestivo vi farà risparmiare tempo nei prossimi giorni. Gemelli, una conversazione apparentemente ordinaria potrebbe rivelarsi molto utile. Ascoltate con attenzione anche i dettagli che sembrano meno importanti. Sembra quasi il consiglio da dare a una spia, una roba stranissima. Cancro, sarete chiamati a gestire più attività contemporaneamente. Organizzazione e calma vi aiuteranno a mantenere il controllo. Leone, un piccolo rallentamento non deve scoraggiarvi. I risultati arriveranno seguendo il percorso già intrapreso con costanza. Vergine, un documento o una comunicazione richiederanno particolare precisione. Controllare ogni dettaglio prima di procedere oltre. Poi le Vergini, i dettagli, figurati, ci vanno a nozze. Bilancio, alcune priorità economiche meritano una revisione attenta. Piccoli aggiustamenti porteranno maggiore serenità futura. Scorpione, una situazione poco chiara richiederà un chiarimento diretto. Affrontarla subito eviterà inutili malintesi. Sagittario, un progetto accantonato potrebbe tornare improvvisamente d'attualità, valutate le sue potenzialità con occhi nuovi. Capricorno, la vostra affidabilità sarà particolarmente apprezzata da chi vi osserva. Continuate senza cercare conferme immediate. Quando mai? Capricorno deve avere pazienza sempre. Acquario, un nuovo strumento o metodo potrebbe semplificare alcune attività. Mostratevi aperti alle innovazioni utili. Pesci, evitate di rimandare una scelta che chiede ormai una decisione. L'attesa rischia di creare ulteriore incertezza. Questo è l'oroscopo di oggi. Tanti auguri, buon compleanno se oggi spegnerete le candeline. Sa che sia una bella torta giornata, la giornata torta per voi. Cari e care, un augurone grande da parte mia, da parte di Paltrax e di tutta la Rete 3. E vi dedichiamo questo brano che è spettacolare, bellissimo, ha un'atmosfera e una texture sua particolare, molto molto onirico, sospeso. È diventato un tormentone appena uscita, è stato un successo internazionale, dedicato a una delle icone della storia del cinema e a un particolare fisiologico unico, interessante, di quell'attrice che diventò molto famosa perché era bravissima, ma soprattutto per i suoi occhi, questi occhi incredibili, gli occhi di Bette Davis, che venivano cantati in questo brano incredibile da Kim Carnes, che poi è diventato super famoso, vabbè, in vetta a tutte le classifiche in quel periodo, ma poi è stato utilizzato dappertutto, anche tanto per spot, telefilm, eccetera eccetera. Viene considerato uno dei brani icona degli anni 80, che pure ne sono pieni. E dunque tanti auguri amici e amiche, e auguri anche a Kim Carnes. Sentite che meraviglia.

Soft Loft, che bella il titolo, è abbastanza diretto, così abbastanza esplicito, però Soft Loft è stata la canzone selezionata per il Tutti per Uno per questo mese di luglio da MX3, una band dal cantone Argovia. Molto carina questa proposta, un po' folk, un po' indie, molto indie come suono, formata da Jorina Stamm, Sarina Schmidt, Lukas Kuprecht, Simon Boss e Marius Meyer. MX3 Tutti per Uno è sostanzialmente MX3 .ch, è la piattaforma gratuita per la musica svizzera, dove ogni gruppo, ogni band, ogni solista può caricare i brani che preferisce, insomma la musica che vuol fare ascoltare. L'ascolto della musica su MX3 è gratuito, potete andarci, potete settare il player selezionando la musica per il genere che preferite, insomma è una piattaforma dedicata interamente alla messa in vista, all'ascolto, per meglio dire, della musica svizzera, delle belle produzioni svizzere, e questa cosa qui è stata scoperta lì, e da lì viene selezionato ogni mese il Tutti per Uno, che praticamente è la decisione di tutte le fatine dei dischi, se volete, svizzere, delle varie regioni linguistiche, della DRS, appunto della radio della Swiss Romande, e anche appunto del Canton Grigioni. Per quanto riguarda le produzioni di ogni regione linguistica, se ne sceglie una per ogni regione linguistica e poi si fa a turni. Praticamente questo mese era il turno della Svizzera tedesca, band dal cantone Argovia, appunto come detto Soft Loft, per questo mese di luglio. Bello, una bella scoperta. Adesso continuiamo con un'altra scoperta che è stata fatta nel 2023. Lei ha avuto un successo pazzesco, è diventata virale grazie a questo suo brano molto minimal ma con un groove incredibile, pazzesco. Lei aveva 16 anni, Anna esce, diventa famosissima con Bando e poi diventa una realtà e una star solidissima, confermata dopo pochi anni. Pubblica il secondo album, si chiama Million Dollar Babe, pubblicato proprio pochissimi giorni fa, il 10 luglio. Pensate un po' che è diventata, vabbè, l'artista donna più ascoltata in Italia in assoluto su tutte le piattaforme digitali, ed è entrata tra le 20 rapper più ascoltate al mondo a quest'età qui, dall'Italia. Non è un obiettivo, un raggiungimento facile da ottenere. È diventata la più ascoltata al mondo, tra le 20 più ascoltate al mondo sulla piattaforma famosissima di streaming, per cui voglio dire, tanti complimenti a lei, Anna Veleno. Ce l'ascoltiamo appunto con questo suo ultimissimo lavoro.

0: Qualtrax, non puoi accumularmi già un minuto e passa di ritardo. Io posso, non solo posso, non riesco a fare altrimenti. È così, è il mio anatema, la mia sciagura, la mia maledizione, così come quella di Lady Gaga, quella di fare belle canzoni, no?
1: Molto, sai che ogni volta che vengo dici che sei in ritardo di un minuto?
0: Sì, almeno ogni volta che arrivo. Ecco.
1: Beh.
0: E Ottavio è tornato dalle vacanze.
1: Attenzione,
0: sano e salvo intero.
1: Dopo c'è la tua sigla, dopo ti metto la sigla.
0: No, ancora.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: È l'algoritmo che le fa.
1: Io non ho fatto niente.
0: È l'algoritmo che le fa, è una cosa pazzesca. Vergognosa.
2: Rete 3.
0: Le 7 e un minuto, questo è parzialmente scremato con Paltrax e Ottavio fino alle 9, da oggi fino a venerdì. Diamo uno sguardo alla meteo.
1: Previsioni per oggi: abbastanza soleggiato. So che tu hai preso un rovescio però stamattina.
0: Sì, ero inseguito da questa nuvola stile quella di Fantozzi, per capirci. Sì, però
1: era in ritardo di un minuto anche la nuvola, sì, quindi esatto. T'ha preso, ma adesso oggi sarà soleggiato, come dicevo, lungo il versante nordalpino, un po' più nuvoloso con qualche rovescio locale non escluso. Domani in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, ma nelle Alpi orientali più nuvoloso con qualche rovescio pomeridiano.
0: Diamo uno sguardo al bollettino del traffico pervenuto 10 minuti fa. Tondi tondi, code o forti rallentamenti sulla A2 tra Coldrerio e la Galleria del San Salvatore in direzione nord, e sulla cantonale da Mendrisio a Capolago. Sempre sulla A2, inoltre al portale nord del San Gottardo, ci sono code di 3 km a partire da Vassen, con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino. Adesso diamo uno sguardo alle info.
2: 3 News.
0: Trump ha definito i mondiali vinti dalla Spagna per 1-0 contro l'Argentina il più grande evento di sempre, accolto da qualche fischio durante la premiazione sugli spalti. Ha stretto la mano al premier Sanchez in un momento di apparente distensione. Il capo della Casa Bianca non aveva risparmiato pesanti critiche a Madrid per il rifiuto di mettere a disposizione le sue basi per le operazioni contro l'Iran. Gli attacchi incrociati intanto proseguono e sono in allerta anche gli alleati degli Stati Uniti nel Golfo. Avevano consumato canapa due membri dell'equipaggio del traghetto affondato ieri con oltre 100 persone in Guyana. L'ha reso noto il premier del paese sulla costa atlantica settentrionale del Sud America, Mark Phillips. Finora sono stati salvati 67 naufraghi. A Lucerna è rientrata alle 23 l'allerta scattata verso le 20 per l'incendio partito dal solaio di un albergo vicino alla stazione. Sono state allontanate una 60 di persone, di abitanti, sanitari hanno controllato sul posto una 10 di persone.
2: Rete 3 Sport.
3: Spagna campione del mondo. Buongiorno da Omar Meschal. Partiamo dal calcio dunque, perché dopo 38 giorni e 104 partite,

0: europeo mondiale, come è accaduto alla generazione del primo titolo, quello del 2010. Un titolo meritato per quanto visto nei 120 minuti, con il portiere spagnolo Simón praticamente inoperoso per tutta la finale a fronte degli straordinari ai quali è stato costretto il portiere argentino Martinez. Dal mondiale alla settimana che stappa la nuova stagione del Lugano. Giovedì la partita d'andata del Q2 di Conference League, domenica l'esordio in Super League contro il neopromosso Vaduz, entrambi match che il Lugano giocherà nella nuova casa dell'AIL Arena, mentre a Nyon dalle 12 quest'oggi spazio ai sorteggi del terzo turno di qualificazione di Champions, Europa e Conference League. Ciclismo, giorno di riposo al Tour de France dopo il botto di ieri con il ritiro di Vingegaard, al quale è stata diagnosticata la rottura della clavicola destra e la conseguente operazione. Generale dunque ridisegnata alle spalle dell'inarrivabile maglia gialla Pogacar, che vanta ora 5 minuti sul vincitore di ieri, Remco Evenepoel, podio sul quale è salito allora il compagno di squadra di Pogacar, il messicano del Toro, terzo e staccato di quasi 6 minuti, per la precisione 5:58.
1: Buongiorno.
2: Ecco, sempre lo sbadiglio. Lo sbadiglio, la caffettiera sotto, il segno del cuscino sulla faccia, i capelli per aria. Siamo noi che ci svegliamo la mattina.
3: Siamo noi.
2: Mattina presto.
4: Posso dire buongiorno a tutti, spagnoli e non?
2: Certo.
5: Buongiorno Balta. Buongiorno Tony. Gli auguri agli spagnoli per aver vinto il campionato del mondo.
2: Facciamoli.
5: Di calcio alla grande.
2: Facciamoli.
5: Ciao, buona giornata a tutti.
4: Una buona giornata a tutti.
2: Ciao Tony, grazie per il messaggio. C'è ancora un po' di entusiasmo. Qualche strombazzata l'ho sentita ieri sera.
4: Qualcuna?
2: Non tante, qualcuna, sì.
4: Tra poco ne parliamo, dai.
2: Dai, va bene. Allora,
4: perché avete tifato?
2: Sì. Questa è parzialmente schermato, le 7:06 minuti, 079-873-8073, il nostro numero di WhatsApp con Paltrax e Ottavio fino alle 9. Hasta las 9.
4: Hasta las 9.
2: Hasta las 9.

0: And when Rodri's ready, here we go. Spain have won the World Cup.
1: Yeah!
2: È quel momento lì.
1: Passiamo a festeggiare, vai.
2: Ah, che casino. Però... sembrano presi bene.
1: Allora, la scena era bella perché...
2: un casino.
1: Stanno festeggiando.
2: Diciamo,
1: Allora c'era Rodri, il capitano della Spagna, che prima di sollevare la coppa e quindi dare via i festeggiamenti ha aspettato che se ne andasse Trump, perché Trump è presente e non se ne andava
2: più. No, vuole sempre restare lì.
1: Scusi, sarebbe la nostra coppa, arrivederci. Per quanto riguarda la partita ieri, per me era abbastanza indifferente chi vincesse. Mi bastava che non andassero ai supplementari, perché avevo la sveglia alle 5
2: e infatti sono andati
1: ai supplementari, è finita a mezzanotte.
2: Ma scusa, tu non hai fatto una telefonata a Infantino?
1: No, non ho fatto nessuna.
2: Fargli una telefonata, sai che lui fa i favori,
1: lo so,
2: no?
1: Ma ha cambiato numero.
2: Senti, fai una cosa, fargli non andare, ha cambiato numero.
1: No, volevo dire che quando guardi la finale dei mondiali e non c'è la tua nazionale, e noi dovremmo esserci anche abbastanza abituati,
2: vabbè.
1: A meno che uno abbia già dei legami con una delle due finaliste, per vivere più intensamente la partita scegli per chi parteggiare magari poco prima.
2: Però è vero, sì, alla fine c'è una specie di, come definirlo, tifo di seconda mano.
1: Esatto, bravo. Uno schieramento
2: di simpatia, così, sì.
1: Allora ho sentito dire tifo Spagna perché l'Argentina ha eliminato la Svizzera, questa era una posizione anche abbastanza diffusa,
2: sì.
1: Oppure tifo Argentina perché è l'ultima partita di Messi, quindi uno slancio umano nel confronto di questo grande campione.
2: Io posso dire che non ho seguito un granché questi, proprio per niente, questi mondiali, scusatemi, ma io ho sempre detto che a me il calcio non è che...
1: Beh, ci sono anche quelli.
2: E però ho letto tanto di gente che insomma condannava il comportamento della squadra argentina e anche dei tifosi argentini. Che mi sembra di aver capito, non si sono fatti amare tantissimo.
1: Diciamo che erano abbastanza aggressivi in campo. L'altro discorso è tifo Spagna perché il mondiale è truccato, Infantino vuol far vincere l'Argentina.
2: Ok.
1: Per fare un favore a Trump e al suo amico Milei, per dire dove si arriva, no?
2: Ok.
1: Poi ecco, tifo Spagna, qualcuno ha detto tifo Spagna perché ci godo a vedere Trump che consegna la coppa a Pedro Sanchez, sai che col primo ministro spagnolo
2: è vero,
1: non è in ottimi rapporti, solo per godere e vedere che poi la coppa non la consegni al premier ma ai giocatori. Quindi la mia domanda è se ieri sera vi siete schierati con questo, come dicevi tu, tifo di seconda mano,
2: sì,
1: diteci per chi avete tifato e perché, ma anche con le motivazioni più abiette.
2: Sì, certo,
1: più abiette,
2: assolutamente,
1: tipo,
2: sono le migliori.
1: Tifo
2: quelle.
1: Argentina perché il mio capo è spagnolo, cioè sai quelle robe lì da tipo nell'ultima ora.
2: Dai, 079 873 8073, il nostro numero della vergogna al quale potete confessare qualsiasi.
3: Ti fatto Argentina perché il mio ex è spagnolo.
2: Bella, anche questa ci piace.

0: diciamo che l'abbiamo definito così, il tifo di seconda mano no, forse non scalda come quello di prima mano, no?
1: Però
0: comunque ti diverte, ti intrattiene, ti fa palpitare un pochino per la squadra che hai scelto, per la quale ti fare così al momento, no?
1: Hai scelto di goderti di più la partita schierandoti magari poco prima, anche con le motivazioni più abiette, dicevo.
0: sì, va bene.
1: Allora, ti fatto Spagna perché l'Argentina era al centro di un complotto per cui doveva vincere. Questa notizia è girata molto già dall'inizio.
0: Sì, l'avevo sentito.
1: Io non capivo perché si dicesse che Infantino voleva far vincere l'Argentina. Poi ho visto Milei, ho detto magari per fare un favore a Trump, che lei è un amis del Milei. Però alla fine vedi che non ce l'ha fatta, non era poi così tanto truccato.
0: No.
1: Ho tifato la Spagna perché mi piace la paella. Vedi, queste sono
0: questo è bello. Che è buonissima, è un piatto.
1: Ho tifato Spagna perché mia moglie è spagnola.
0: Bene,
1: credo che avesse molta scelta. Manu dice: ho tifato Spagna perché siamo stati buttati fuori dall'Argentina. Quello
0: e allora
1: prima.
0: Ci sta.
1: È comunque una squadra europea. Sì. Messi mi sta sulle preferisco la Luganighetta alla Picagna. Vedi, anche per gastronomici. Ho tifato Spagna perché sono Europa centrica e giocano obiettivamente bene.
0: Sì.
1: Il fatto poi che abbiano battuto la Francia è un plus, perché poi questo tifo dell'ultima ora è anche spesso tifo contro, no? Quanti hanno detto questa,
0: esatto,
1: perché l'altra mi sta antipatica. Adesso ti faccio sentire il famoso doppiaggio automatico di YouTube.
0: Vai.
1: Allora, come funziona? È un doppiaggio in tempo reale fatto dall'AI, in qualsiasi lingua, che cerca di riprodurre le emozioni dei telecronisti veri in carne e ossa,
0: ma
1: con risultati discutibili.
0: Sì,
1: ci stanno lavorando, magari per il prossimo mondiale sarà perfetto. Senti come il doppiaggio automatico ha reso il momento della premiazione. Senti l'entusiasmo.
2: Dame mostra come si gioca a calcio per la seconda volta nella storia.
1: La voce c'è abbastanza.
2: La Coppa va in Europa, va alla Spagna, arriva il trofeo perché la Spagna domina il calcio mondiale!
1: Quasi,
2: La Spagna! È campione!
1: Mondo!
0: Urla talmente tanto che.

0: dal film delle Charlie's Angels, la versione del 2019, Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey. Questa è parzialmente schermato con Paltrax. Ottavio, tra poco si gioca anche questa mattina e si giocherà per tutta la settimana grosso modo a quest'ora a ABC. Allora, che, con che lettera giochiamo, Ottavio?
1: Semplice, con la lettera A.
0: Oh, dall'inizio
1: A di Ascona.
0: È grandissimo.
1: Avete 3 minuti per prendere, per sfogliare il vocabolario e imparare tutte le parole che iniziano per
0: esatto,
1: A.
0: Esatto, e vincere in tempo reale rispondere a queste cose. Allora, il nostro numero di telefono, perché si gioca in diretta, non si gioca tramite WhatsApp, si gioca in diretta, bisogna chiamare 0848 03 0503 e si può vincere un bel montepremi in palio offerto da Desa Autoglass. Tra pochissimo, dopo gli Oasis, giochiamo
2: parzialmente scremato.
1: Dai, che le ho fatte facili, dai, chiamate, che
0: sono
1: le ho fatte
0: facili, le ho fatte dopo facili, le guardo, ma non dubito, perché tu sei un buono.

0: Buongiorno, tanti anni fa c'era un contabile della RAI che mi diceva che un suo collega alcolizzato dedicava il primo insulto a quello che incontrava.
1: Ah, il primo insulto.
0: E, e avevo questa usanza. Io non sono alcolizzato, non faccio la contabilità alla RAI,
1: ma ci insulti.
0: Il primo augurio di buona giornata
1: è okay.
0: Per voi.
1: No, preferivo
0: un insulto. Ciao.
1: Preferivo un insulto, fa niente.
2: Grazie
1: dai,
2: mille.
1: Niente,
2: grazie.
1: Dai.
2: No, perché? Beh.
3: Parzialmente scremato presenta ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch,
1: che mette in palio un kit di pulizia ecologica per auto e bici del valore di 100 franchi.
2: È un bel valore. Allora,
1: abbiamo già qualcuno in linea?
2: C'è qualcuno in linea? Dovrebbe esserci Marti. Ci sei, Marti?
4: Sì, mi sento.
2: Eccoci.
1: Marti, se noi ti diamo il premio, ci dai i 7 gradi dell'Engadina che hai tu in questo momento?
4: Subito.
1: Facciamo uno scambio.
2: Anche se si è un po' abbassata la temperatura in questi giorni.
1: Allora, vediamo se c'è un ritardo sulla linea. Se dico adesso, quando lo senti?
4: Adesso.
1: Medio. Adesso? Sì. Adesso?
4: Adesso.
1: Dai, va abbastanza
2: qualche
1: bene.
2: Secondo, sì, più o meno funziona, sì. Gli diamo un po' di margine,
1: sì, poi le ho fatte facili, secondo me, abbastanza facili. Giochiamo con la A di Ascona.
2: Sei pronta, Marti? Sai come funziona
4: pronta.
2: Il gioco?
1: Sì.
2: Ok, va bene. 3, 2, 1, vado.
1: Aereo senza motore.
4: Aeroplano.
1: No, aereo senza motore.
4: Pasto.
1: La nazionale di Messi.
4: Argentina.
1: Esclamazione di dolore.
4: Aia.
1: Si indossa dopo la doccia.
4: Asciugamano.
1: Oppure? Vabbè, dai, te la do. Proteggeva i cavalieri.
4: Okay. Come, non ho capito?
1: Proteggeva i cavalieri.
4: Elmo.
1: No, con la A.
4: Passo.
1: Lo temono i vampiri.
4: Aio.
1: Può essere la marea.
4: È difficile.
2: È difficile.
1: Il prossimo mese
2: è finito il tempo.
1: Mi sembrava delle fatte facili, invece non erano facili. Aereo senza motore era Aliante. Si indossa dopo la doccia, sarebbe accappatoio, ma ti ho dato buon asciugamano. Proteggeva i cavalieri, armatura.
2: E l'aglio per...
1: Può essere la marea alta.
4: Alta.
1: È perché quando le scrivi c'è in testa la risposta e ti sembrano facili.
2: Comunque Marti...
1: Domani ancora più facili, dai.
2: Marti, tu...
4: Va bene.
2: Tu non hai avuto un compito facile perché hai dato il via alla settimana, hai rotto il ghiaccio, come si dice, grazie per aver chiamato. Vuoi salutare qualcuno, Marti?
4: No, va bene così.
2: Mi
4: saluto voi.
2: Grazie, sei stata veramente carinissima. Grazie, ti auguriamo una buona giornata, una buona settimana.
1: Ho detto aereo
4: anche
1: senza
4: voi,
1: motore.
4: Ragazzi.
2: Ciao, grazie, ciao.
1: Aereo senza motore Aliante, l'ho detto.
2: Sì, l'hai detto. E per tutti voi amici e amiche che volevate partecipare, ma vi siete risparmiati questo massacro di Ottavio. Torniamo domani. Forse rispetto a quelle di Joas
1: sono più difficili.
2: Sono un pochino più difficili.
1: Lo sport di Verstappen.
2: Automobilismo.
1: Il gatto a strisce della TSI.
2: Arturo.
1: Questo momento.
2: Adesso.
1: Maschera colorata.
2: Arlecchino.
1: Ah, vedi, tu avresti vinto.
2: Non lo so, però. No, però domani torniamo, dai.
1: È famoso quello di Achille. No, ho sbagliato la domanda.
3: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. Desa-autoglass.ch.
2: Beh, quello di Achille è l'allone.
1: Ho dato la risposta nella domanda.
2: Vabbè,
1: tanto mica vinci tu.
2: No,
1: questo momento.
2: Adesso,
1: l'ho già letta prima.

0: zucchero, è zucchero, era zucchero.
1: Mi piacciono molto gli ascoltatori che si offrono di scrivere le domande per ABC.
0: Sì, e beh,
1: dopo, diciamo, teoricamente possono farlo, però poi non possono partecipare.
0: Eh beh, no.
1: Anzi, no, non possono farlo perché metti che le danno a un amico di un amico.
0: No, certo, non si può, purtroppo no, perché non si può garantire, diciamo, un certo tipo
1: domani
0: di consistenza.
1: Domani è ancora più facile, allora, va bene,
0: Sì, allora. Però volendo fare quello che fa i complotti, allora non possiamo essere sicuri, neanche se le fate voi, perché si sa che avete gli amici.
1: Esatto. Allora, io sono stato in vacanza in montagna recentemente.
0: Sì, diciamolo dove.
1: Non voglio dirlo, per motivi di privacy, sì. Però lì ho capito perché si dice che la montagna è salutare, perché ci si saluta tantissimo, per esempio, quando fai le passeggiate sui sentieri.
0: Beh, sì, sì.
1: Passi il tempo a dire grüezi, salve, grüezi.
0: È una forma di cortesia.
1: A volte mi uscivano dei saluti inesistenti,
0: sì.
1: Frusning, quando non sai che lingua parla l'altro. Ma perché? Perché c'è una specie di galateo non scritto che dice, sì, che le persone che incontri sul sentiero vanno salutate,
0: sì,
1: e sono le stesse persone che in città non degneresti di uno sguardo, se ci pensi.
0: Ma perché che è brutto dirlo,
1: è brutto dirlo,
0: però è una questione di circostanze, no, di ambito.
1: Esatto, non è perché sui sentieri ne incontri meno,
0: no.
1: Perché metti che sei in città, in una via, incontri due o tre persone, mica li saluti. Anzi,
0: no,
1: cambi marciapiede,
0: dipende in che mood sei,
1: non lo so, però in montagna c'è questa specie di affinità, di fratellanza,
0: sì,
1: no? Con le stesse persone che percorrono i tuoi sentieri.
0: È vero, è la stessa cosa che
1: gli arleisti
0: che succede ai motociclisti, anche in barcavela, quando ci si incrocia in barcavela c'è sempre uno smaneggio, saluti.
1: Infatti ho visto due arleisti sui sentieri che si salutavano,
0: con la vela sul sentiero.
1: No, sui sentieri erano con l'arle e si salutavano.
0: Ok,
1: allora qual è il problema? C'è questo codice deontologico non scritto che dice che devi salutare tutti, però un giorno c'era una comitiva di 20-30 persone che scendevano, io salivo, e loro mi salutavano.
0: Qui, ciao, ecco. Hola, salve,
1: come
0: quella, bella.
1: Dopo un po' non avevo più fiato. E quindi mi sono spiegato anche il mistero di quelli che ci sono alcuni, li saluti e non ti rispondono. Non è che sono maleducati, ne hanno già salutati 200 prima di te.
0: Potrebbe
1: e non
0: essere
1: ne
0: quello.
1: Possono più.
0: Hanno esaurito il carico.
1: Allora,
0: saluti.
1: Fate un esperimento: le prossime 3 persone che incontrate, ovunque voi siate, salutatele e ditemi se vi rispondono.
0: Dai, va bene.
2: Grizzi, hey, top. Oh.

0: Sempre che contavo dei giapponesi. Si dice sayonara. Sayonara.
1: Arigato, cosa?
0: Sayonara, sì. Sì, sui sentieri in montagna ci si saluta, non solo sui sentieri, ci dicono anche al mio paese.
1: Konnichiwa.
0: Se nei paesi piccoli che conosci tutto, sì, li saluti.
1: Ok.
0: Però in montagna saluti degli sconosciuti.
1: Sì, quello è vero.
0: Ho notato che i giovani salutano meno,
1: Ma va?
0: Sì, sì, saluto.
1: Sì?
2: Fa chi è sto vecchio, zio?
1: Dici che è la gnugna, dici che è lo trascinamento di gnugna.
0: Se ti dicono Grisgot, rispondi Parafang.
2: Grisgot, Parafang,
0: oppure dicono, puoi iniziare a dire delle parole a caso, tipo cappello, fuga.
1: Beh, sì, è vero.
0: Asciugamano.
1: Non sanno,
0: tanto
1: sì.
0: Sono di tutti i mondi.
1: Sì.
0: Di tutti i mondi ci si saluta. Altre categorie che si salutano fra di loro dicono i ciclisti.
1: Sì.
0: Col dito della mignolo della sinistra alzato, ti risulta?
1: Ok, così. Ma probabile, sì. Perché non è un grande sforzo, si vede.
2: Ciclista
0: e ciclista. Motociclisti si salutano.
3: È un po' come motociclisti, ci si saluta tutti in generale, tranne quelli col BMW che pensano di essere superiori e a volte non ti salutano.
0: Sì,
3: sei la moto cinese.
0: Sì.
1: Questa cosa l'avevo già sentita.
0: C'è una sorta di razzismo motociclistico.
1: E del classismo.
0: Fra paracadutisti credo che ci si saluti, no?
1: Sì.
0: Un altro paracadutista. Tu stai andando a fare un colpo in banca, incontri un'altra banda che sta facendo un colpo in banca.
1: Tra bibliotecari anche ci si saluta, però solo coi cenni. Sai, in biblioteca non è che puoi fare tanto rumore.
0: Ah, i motociclisti mettono come si allunga una gamba, no?
1: Per salutare, anche se non puoi staccare
0: le
1: mani dal volante, altrimenti alzi semplicemente la manina.
0: Allora, dopo vi dico cosa ho imparato a fare, sempre in questa vacanza.
1: Si può dire in radio?
0: Sì, no, riconoscere la nazionalità di un turista da come ride.
1: Dopo bello,
0: farò degli esempi.

0: ci si saluta anche tra signori che hanno il fiorino blu, quando incontro un altro col fiorino blu mi saluta e quell'altro che ha il fiorino blu saluta me
1: alla rotonda.
0: Cioè, noi che abbiamo il fiorino blu siamo fratelli, ecco, come
1: tra
0: quando vedi un giusto navigatore.
2: Bellissimo.
3: Quando un uomo col fiorino blu incontra un altro uomo col fiorino blu, si salutano.
2: Voglio sapere se tra fiorini poi di altri colori ci si disconosce, comunque c'è questa fratellanza singolare
3: tra... di homo mezzi, come si dice,
2: esatto, mezzi omologhi.
3: Allora raccontavo, vai, delle vacanze, volevo chiederti, tu non hai l'impressione che in vacanza si divertano tutti più di te? O sono solo
2: non so, sì, a volte sì, a volte no. Sai cos'è la cosa strana? È che mi è capitato di vedere gente
3: che si diverte, tu no.
2: No, il contrario.
3: Ah, vedi, allora sei
2: il contrario.
3: Tu, però.
2: Mi è capitato di andare in vacanza e di vedere gente che magari capisci che hanno fatto non 10 chilometri, migliaia di chilometri. Arrivano da un altro paese e li vedi annoiati. E sono annoiati, nervosi, scortesi e dici: ma allora, scusa, non ti, cosa vieni in vacanza a fare? Vai da uno psicologo.
3: Ma non sono i figli sedicenni trascinati dai genitori?
2: No, ho visto proprio che degli adulti proprio scortesi, nervosi.
3: Ma no, allora forse sono io, perché sono sempre circondato da gente che ride, comitive che ridono, amici che ridono. Dovunque mi giro c'è qualcuno che ride.
2: Hai la FOMO delle vacanze.
4: Ti faccio ridere.
2: Stai ridendo senso? Di me. Mi trovi buffo.
3: Allora, sono stato in vacanza in una località di montagna, non so se l'ho già detto.
2: Sì.
3: Frequentata da turisti di tutto il mondo e anche loro ridevano. Non tutti, dai, però molti ridevano. Io non ridevo, ma li sentivo ridere e cercavo di indovinare la loro nazionalità in base alla risata.
2: E riuscivi?
3: Penso di sì.
2: Ma poi come fai? Glielo chiedevi dopo?
3: Dopo, in alcuni casi sì, in altri restavo col dubbio. Ad esempio, uno rideva così.
2: Un giapponese.
3: Vedi
2: vabbè, quello,
3: quello
2: sì.
3: Lo vedevi anche, non c'era bisogno di chiedere.
2: Sì.
3: Invece questo, dimmi chi è. Dai. È così, bella larga.
2: Russo?
3: No.
2: Quasi.
3: Americani.
2: No. Ah, ok. Okay.
3: Questo?
2: Così piano? Non saprei.
3: Inglese. Okay. Non gliel'ho chiesto.
2: No.
3: Ne ho sentita una che rideva così quando sono riuscito a risalire perché era veramente una.
2: Cosa? Ma mica ridere,
3: che sembra sveglia.
2: Sì. Sì, esatto.
3: La risata più riconoscibile, che è proprio simile in vari esemplari, secondo me è quella dell'uomo maschio tedesco.
2: Ok. Che
3: è,
2: come
3: tipo, è tipo un po' un motore ingolfato. Fa. Aspetta.
2: Ah sì? È aritmica.
3: No, puoi confermare.
2: Però fa venire da ridere.
3: Se invece senti uno che ride così, di dov'è?
2: No,
3: è di Viganello.
2: Mamma mia.
3: Allora, challenge, mi mandate la vostra risata, io indovino di dove siete.
2: Dai, bellissima
3: anche
2: questa
3: la
2: cosa.
3: Via, sì, la via proprio.
2: Vediamo.

0: Allora, uno può vivere negli anni 20, 30, del 2000 ovviamente, negli anni 10, e può anche ricordarsi di altri momenti, e sarà sempre quei tempi là che erano i tempi migliori. Good old days, i buoi vecchi tempi, no?
1: Radio,
0: no,
1: televisione.
2: Io ti seguo.
0: Non è mai adesso il momento giusto. Adesso è il momento giusto.
2: Domani sarà ancora meglio. Guarda che è peggio di i vecchi tempi.
0: Non so se ti sei accorta di una cosa che succede al domani.
2: Cosa succede?
0: Quando tu sei nel domani, è oggi.
2: Ah!
0: È quella
2: the
0: roba
2: future
0: lì.
2: Is
0: è il
2: now.
0: Trucco, brava, è il barbatrucco.
2: Potresti andare in giro con dei cartelli in Piazza della Riforma.
0: Lo farò, urlando. L'oggi è il domani.
2: Nudo, però.
0: Poi finisco dentro, in galera. Le sette...
2: Al fresco almeno.
0: Esatto, bella, molto bella.
2: Ti ringrazio.
0: Quasi le 8, mancano una manciata di secondi. Alle 8, frittatella appena sveglia, anche lei col segno del cuscino sulla faccia. Ma diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, di lunedì. Sarà in prevalenza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, per lo più asciutto. Massime sui 30 gradi, in Alta Engadina 21. Per domani, al mattino sul Ticino centro-meridionale, possibili banchi di nubi basse, per il resto abbastanza soleggiato, con minime comprese tra 17 e 20 gradi, massime sui 29. Le massime sono in diminuzione rispetto alle settimane scorse, anche perché le settimane scorse erano una record. Questo per dirvi che, per esempio, mercoledì prevedono 28 gradi. Insomma, si ritorna a un'estate tra virgolette più normale. Diamo uno sguardo adesso invece al bollettino del traffico, che dovrebbe essere pervenuto pochi minuti fa. Infatti, eccolo qui, una decina di minuti fa, il bollettino di Biosfit ci diceva che ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, da Magliaso verso Bioggio su più tratti, e sempre sulla A2 inoltre a Portale Nord della San Gottardo ci sono code di 5 km a partire da Amsteg, con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
3: 3 News.
2: Spagna, campione del mondo di calcio, al Met Stadium di New York la decide Ferran Torres al 106esimo minuto, 1-0, che vale la seconda Coppa del Mondo nella storia della Roja. Finale amaro per Lionel Messi al suo ultimo mondiale per un'Argentina mai entrata veramente in partita e rimasta in 10 dopo l'espulsione di Enzo Fernandez al 90esimo. Designato leader del partito laburista venerdì scorso, oggi a Londra Andy Burnham sarà nominato un nuovo premier, succederà al dimissionario Keir Starmer. Tribunale federale, la relazione tra due magistrati porta alla richiesta di riesame di 8 casi. L'indipendenza dei giudici potrebbe essere stata compromessa. Lotta allo spreco, l'UE vieta ai grandi marchi di distruggere abiti e accessori, una normativa alla quale per ora non si è adeguata la Confederazione.

0: Calvin Harris, grande DJ, grande produttore con Dua Lipa, One Kiss era il 2018.
1: Allora mi sto cimentando nella ridomanzia, vi ho sfidato, voi mi mandate una vostra risata, io da quello cerco di capire di dove siete.
2: Sì,
1: sentiamo subito lui.
0: Viene da, io lo so, viene da Mustafar, il pianeta dei Sith.
3: Ovviamente da un cartone animato.
1: Lo so, okay. Però tu dall'intonazione sei di Minusio.
0: Così preciso?
1: Ma guarda, mi ha confermato.
0: Ok.
1: Non sto dicendo cavolate, gli ho scritto sei di Minusio, mi ha fatto pollice in su.
0: No, vabbè.
1: Sentiamo questa.
0: Aiuto.
1: Sento un accento locarnese, confermi, okay. Confermami, eh?
0: Sì, ma qui c'è locarnese. Ti ha detto che più... è sbagliato, ti ha detto. Non è vero?
1: Hai sbagliato.
0: Chi ha sbagliato? Ti ha detto quello di prima.
1: No, aspetta, perché lui gli ho detto. No, aspetta, senti qua. Allora gli ho scritto Sant'Antonino, vedi, lui fa Sant'Antonino, è giusto, lui mi ha scritto alta o bassa, ho detto media e...
0: Allora hai per quello che ha detto sbagliato.
1: Cioè, ho capito, adesso devo dirti pure il quartiere.
0: Ma avevi detto che davi anche l'indirizzo.
1: Vabbè. Ah, a proposito, adesso voglio far ridere altre persone. Non devono fare praticamente niente.
0: Okay.
1: È arrivato un nuovo gadget, forse neanche tu lo sai. È arrivato, no. Siamo i primi a regalarlo.
0: No.
1: È vero, non è un...
0: Anche perché ieri sera i cialtroni non c'erano.
1: No, è un nuovo gadget. Non vi dico cos'è, vi chiedo, in base al nome, secondo voi di che gadget si tratta. Se indovinate cos'è, ve lo mando. Ne abbiamo tre da regalare.
0: Non lo dico.
1: Che cos'è il nuovo gadget che regaliamo da oggi? Noi siamo i primi. Che
0: già
1: si chiama
0: nome, però.
1: Lo sventolino. Lo sventolino. Mi scrivete cos'è e ve ne mando uno. E i primi tre.
0: Dovete scriverci che cos'è il nuovo gadget di Rete 3, di che cosa si tratta. Il nome del gadget è lo sventolino. 079-873-8073. Il nostro numero di WhatsApp. Dai con la riffa di chi indovina.
1: È difficile secondo te?
0: No.

0: Beh,
1: posso, tutti, tutti lo
0: posso
1: sanno.
0: Posso dire che il nostro pubblico, nonostante uno potrebbe anche dire, vabbè, lo sventolino, cosa che sia. No, però il nostro pubblico è attento, è tonico, è ai poteri.
1: È ai poteri, quasi tutti, 98% hanno capito che lo sventolino, il gadget che regaliamo, è un ventaglio.
0: Non è un pupazzetto di Joe Sbalmelli, che è uno sventolo. Però poteva dire, c'è uno sventolino. No, no, è un ventaglio.
1: No, è un ventaglio, fra l'altro a velocità variabile. Eh no, è vero, certo.
0: Perché a seconda di come lo
1: di come lo muovi, esatto, 12-13 velocità. Simone l'ha già testato, mi dice che non riesce più a chiuderlo. Adesso se la vedo in giro lo facciamo una prova in diretta.
0: Posso dire con tutto il bene che nutro per Simona, forse magari non è proprio la rappresentante più eccelsa del coordinamento psicomotorio, no?
1: Ha un'apertura a farfalla e una chiusura a sfarfalla.
0: A sfarfalla, esatto.
1: Devi fare un 8 e metterlo.
0: Bravo,
1: dentro.
0: Bravo.
1: Allora, i tre vincitori sono già stati avvertiti, ci stanno mandando i dati, però restate all'ascolto che ne abbiamo 100.000. La di sventolini.
0: Ma noi per oggi li abbiamo regalati.
1: Per oggi noi sì. Ok, va bene. Arriveranno altri.

0: un brano danzereccio. A chi ti rivolgi? A David Guetta, giustamente. Jennifer Lopez può farlo perché è col nome che si ritrova. Save Me Tonight. Allora
1: non so se hai sentito che è tornato,
0: Chi?
1: È tornato?
2: Sì.
0: Chi?
3: Il mostro del Cerezio.
0: No, ma dai.
4: Questo è un pesce che può raggiungere 2 metri di lunghezza e che qualche giorno fa nuotava insieme ai bagnanti nelle acque del Cerezio sulle rive del Parco Ciano.
0: Paura, eh?
4: Un avvistamento che ha attirato l'attenzione della polizia lacuale, che racconta un fenomeno ben più ampio. Anche i nostri laghi stanno cambiando e specie una volta più rare diventano incontri sempre
0: ma
4: più
0: è
4: frequenti.
0: Siluro.
1: È il siluro.
0: È il siluro.
1: È il siluro Marelli.
0: È il siluro. È
1: polizia lacuale ha confermato che si tratta del siluro.
5: Ma da quello che abbiamo potuto vedere qui al Parco Ciani, alla foce del Cassarate, a fine mese ne sono stati avvistati diversi, 3 o 4.
1: Attenzione.
5: Che erano in fase di riproduzione. È invasivo perché mangia veramente tantissimo pesce e può incidere sulla biomassa dei pesci autoctoni, mettendone in crisi l'esistenza.
1: Ti capì?
0: Sì, perché in teoria arriva dall'Asia il siluro.
1: E come è arrivato qua? È una diga?
0: Chi lo sa, attraverso corsi d'acqua, attraverso nel corso degli anni, magari qualcuno che ce l'aveva l'ha preso, poi l'ha liberato nei nostri corsi d'acqua. Però in teoria arriva dall'Asia, da quelle zone lì.
1: Però se c'è la legge che dice che il pesce grande mangia il pesce piccolo,
0: sì,
1: lui
0: è vero.
1: Sarebbe il più grande del lago, c'è il rischio che mangi tutti gli altri pesci.
0: E infatti non è visto benissimo.
1: E non solo quelli.
0: Cioè, no.
6: Gli esemplari avvistati recentemente nel Cerezio misurano poco più di 1 metro e raggiungono gli 8 kg. Ma il siluro può raggiungere dimensioni molto più grandi. Nel 2016 a Figino fu catturato un esemplare con un peso intorno ai 70 kg. Fu infatti soprannominato il mostro del lago.
1: Mi ricordavo quella storia, il siluro, il mostro del lago di Figino,
0: sì.
1: 1,80 m.
0: E la miseria!
1: 1,80 m nel nostro lago. Di pesce.
0: Cioè, quando lo pesce, sai che i pescatori fanno il gesto con le braccia?
1: Esatto,
0: quanto era grande così? 1,80 m,
1: no,
0: come fai?
1: No, veramente.
0: Era così, stai esagerando, esagera mia. No, le va in sci.
1: Ma mentre metti che stai nuotando lì a Figino, ti si avvicina.
0: No, vabbè, lascia perdere.
1: No, un pesce di 1,80 m. Un ceresio sauro, aiuto!
0: Sì.
1: Si diceva che avesse fatto sparire anche vari animali,
0: mangiano di tutto.
1: Anche un barboncino all'epoca.
0: Si diceva quello. Poi magari anche uccelli acquatici, eccetera, eccetera.
1: E quindi adesso stanno cercando questi esemplari, avvistati, di pescarli prima che si riproducano.
0: Effettivamente. Sì, perché dopo diventa un problema.
1: E ce li ritroveremo in tavola, pensa.
0: Brava. Carne di siluro fritto.
1: Fra poco altri mostri dalle nostre zone.
0: Dai.
1: Perché mi guardi?
0: Mostri!
1: Perché mi guardi? Guardi quando
0: mostri! Settembre qui è dietro l'angolo, arriva.

0: molto molto fedele all'originale, però carina, sempre bella anche in questa versione September, fa venire voglia di fare festa. Justin Timberlake, Anna Kendrick, Earth, Wind and Fire.
1: No, non è il mostro di Loch Arness, no?
0: Bella, molto Ceresio, bella.
1: Bella, ma era nel Ceresio, il pesce siluro. Poi è così che nascono le leggende. Uno dice, ho visto una roba di 1,80 m. E poi col passaparola diventa Loch Ness.
0: Sì, no. È vero, no? È vero. Per
1: questo l'hanno catturato.
0: Ma sai che poi, se tu ci pensi, il mostro di Loch Ness l'hanno cercato per anni.
1: E quindi?
0: Ma anche con sonar, con c'è gente che ha stanziato centinaia di migliaia di sterline per mini sottomarini, scandagliato i fondi, di tutto. Cioè,
1: sarà un pesce siluro, non so.
0: Forse sì.
1: O forse ci piace credere alla leggenda.
0: Sì, è quello.
1: Come la leggenda, tu non c'eri perché siamo nel 1700 circa, del drago...
0: sono nato poco dopo.
1: Il drago di Breno, la conosci?
0: Sì.
1: La conosci?
0: Sì, certo.
2: Il drago di Breno, nel 1700, fu per tanti anni il terrore del Malcantone. Era un drago, si sosteneva, che non aveva rivali in fatto di astuta violenza e di pertinace crudeltà. Era quindi diventato l'incontrastato padrone della regione.
1: Sentiamo una sciura che conferma.
3: Allora, e che questa bestia?
1: La bestia,
3: Le mie vipere, le mie un scorzone. Allora, ma chissà da dove calavi, chissà che... Allora, e che vuoi non... Poi dice, ma guarda che lì è un coccodrillo.
1: Ah, hai capito, era un coccodrillo che la gente avvistava nel Settecento, magari non avevano mai visto coccodrilli.
0: Ma da dove veniva, scusa?
1: Adesso ce lo dice, senti.
3: O in dal rio delle Amazzoni. Lì la perdura strada, si imbrocò il mare, che lei, i fiumi, cos'è, o si portò giù a Magliano.
1: Allora, era un coccodrillo veramente. Il fatto che venisse dal rio delle Amazzoni e si fosse perso era anche questo leggenda.
0: Una leggenda,
1: perché
0: sì.
1: In realtà
0: chissà come diamine era arrivato.
2: In questo vallone, posto non lontano dal villaggio, il coccodrillo verrà alla fine ucciso.
1: Sì, l'hanno fatto fuori. Tu la conoscevi questa storia?
0: Sì, l'avevo già sentita, però non avevo capito, cioè non mi ricordavo più che era veramente un coccodrillo.
1: Era veramente
0: un esemplare
1: di
0: un coccodrillo.
1: Probabilmente è scappato a un circo, lo dicono, non si sa.
2: Certo è comunque che le spoglie del coccodrillo furono portate in processione dalla chiesa di quel villaggio sino al santuario che si trova sul Sacro Monte di Varese, popolare meta dei pellegrinaggi votivi malcantonesi.
1: Simbolo del male sconfitto.
2: Le spoglie furono deposte davanti all'entrata del tempio, fin quando non venne aperto accanto alla chiesa il Museo Baroffio, dove le spoglie di quello che era chiamato il drago o il biscione furono esposte in una grande bacheca e dove tuttora si trovano.
1: Hai capito? Puoi andare ancora a vederlo.
0: No, meraviglioso, meraviglioso. Ma tra l'altro tu pensa all'epoca, per una persona, uno del popolo, vedere una bestia così senza averla più pallida idea di cosa
1: averla
0: potesse
1: mai vista.
0: Essere, era veramente
1: poi
0: sì,
1: magari
0: un drago.
1: Si ingazzava, si alzava su due zampe.
0: Ciao.
1: Veniva il nervoso.
2: Una scritta ricorda che si tratta con ogni probabilità delle spoglie di un coccodrillo fuggito nel XVIII secolo da un circo che aveva piantato le sue tende a Lugano. La scritta non spiega tuttavia come il coccodrillo poté giungere sino a Breno.

0: possiamo dire che probabilmente il mostro di Loch Ness è il padre spirituale, la madre di tutte le leggende metropolitane, e ha creato e ha generato poi questa pseudoscienza o parascienza, se volete, della criptozoologia.
1: Sono quelle zoologi che pagano in bitcoin. Criptozoologia.
0: Sì, più o meno.
1: No, aspetta,
0: sì.
1: Prima di parlare di quello che è anche interessante, ringrazio Alan che mi ha ricordato che nel 2019 si cercava un coccodrillo, un caimano. Anzi, nel lago di Halville, cantone Argovia.
2: Il caimano, dopo l'avvistamento di domenica sera, mentre azzannava un'anatra, non si è più fatto vedere. Il caimano è un animale a cui basta un pasto per essere sazio per un paio di giorni, ha detto il guardaboschi Bruno Fürst ai microfoni di SRF. Poi si piazza da qualche parte a riposare per 3-4 giorni. Dopo aver dormito, torna a caccia. Le sue prede sono in genere anatre, ratti, se è grande anche gatti.
1: Allora, non è mai stato trovato questo caimano. Mano, se ne parlava nel 2019, però oggi Alan ci fa una grande confessione.
0: Vai.
1: Sei pronto? Lui abita lì, eh?
0: Sì.
1: È una voce che avevamo messo in giro per far scappare i turisti.
0: No, vabbè, geniale, geniale.
1: Altro che l'ufficio turistico.
0: Bellissimo, l'ufficio anaturistico.
1: Esatto.
0: Anturistico.
1: Hanno preso un pescatore, fa, digli che è un caimano.
0: No, meraviglioso.
1: La gente
0: Sì, basta che sia verosimile abbastanza, no? Come cosa, e poi sicuramente ottiene l'effetto giusto. Bello, bello, mi piace tantissimo.
1: Sì, abbiamo anche la spiegazione.
0: Come dare indicazioni sbagliate ai turisti, la stessa
1: esatto,
0: cosa.
1: Cioè, esatto.
0: Bravissimi. Così
1: altra
0: si fa.
1: Bestia dei nostri, delle nostre montagne. Conosci il Tatzelwurm?
0: No.
1: Avvistato spesso sulle montagne svizzere tra il 1600 e il 1700 da pastori e viandanti, un serpentone con due zampe, alto 2 metri, con la testa di gatto.
0: Ok,
1: è terribile.
0: Anche questa però è da criptozoologia tantissimo.
1: È tantissimo. La sua principale arma era l'alito.
0: Ok. Il Tatzelwurm.
1: Cioè tu incontri il Tatzelwurm, si alza su due zampe
0: e con la fiatazza
1: ti alita.
0: Sì.
1: Però attenzione, lo catalogano come leggenda, ma ne parlò addirittura uno zoologo svizzero che descrisse il racconto, l'incontro tra un contadino e questo Tatzelwurm che si alzò sulle due zampe.
0: Ok.
1: E gli è presente come soffiano i gatti?
0: Beh, ma è come un drago alla fine.
1: È
0: cioè
1: un drago,
0: l'alito velenoso, benefico, no? Che ti brucia
1: schifosa,
0: l'anima.
1: Una bestia schifosa.
0: Noi, mi ricordo, senza arrivare ai livelli del mostro di Loch Ness, del Mokele Mobembe, del Chupacabra, noi avevamo l'Ognur.
1: Famosissimo l'Ognur. Mai più trovato. Però allora facciamo così, se volete. Il disegno che fece questo zoologo del Tatzelwurm, nel disegno si vede l'incontro appunto tra questo contadino e il drago.
0: Sì.
1: Io ve lo mando, basta che mi scriviate verme.
0: Va bene.
1: Scrivetemi verme. E io vi mando l'illustrazione originale del 1700. Del
0: meraviglioso.
1: Tatzelwurm, fatta da chi magari l'aveva visto.
0: Sì. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp. Ottavio Paltrax con voi ancora per una ventina di minuti. Questa è parzialmente scremata.
1: Vermi.
0: Parzialmente vermi.

0: notato anche tu che dice Renato. Renato. Allora,
1: sembra che dice data bocca.
0: Renato. A me sembra che dica Renato tantissimo.
2: È parafonia.
0: Sì.
2: Grazie, tantissimi ci stanno scrivendo vermi. Grazie.
0: Bello sentirselo dire. No, leggerlo.
2: Era per ricevere l'illustrazione del Tazzelwurm, che in questo caso, giustamente, sì, mi fanno notare a 4 zampe, non 2.
0: Oh,
2: perché
0: okay,
2: poi ognuno lo descrive.
0: Era l'illustrazione, ma io non l'ho vista, a me non l'hai mandata. Posso vedere? Guardala qui. Eccolo. Sì, è abbastanza mostruoso.
2: Minacciando. Vermi, grazie che ci scrivono tutti. Pensa chi arriva dopo.
0: Però pensa che il Tazzelwurm aveva comunque il six pack, è incredibile. Era palestratissimo, no?
2: Esatto, faceva palestra.
0: Assurdo, sì, faceva palestra. Che roba strana.
2: Adesso, per chiudere il discorso, visto che Alan ci ha confessato la storia del caimano nel lago di Alville, era una nostra,
0: sì, l'erano inventata loro
2: per tenere lontani i turisti che affollavano le spiagge. Non è che la storia del pesce siluro alla foce del Cassarate,
0: vuoi dire?
2: Ma
0: che
2: non lo so,
0: l'hanno visto
2: male,
0: la polizia, la quale è intervenuta e ha confermato,
2: ma non si è visto. Ha detto attenzione, qua c'è troppa gente,
0: ma magari c'è qualcuno che ha un video, no?
2: Ma che c'è bisogno di spoltire un po' di gente,
0: forse
2: c'è passato dentro tanto siluro da bitter mezzo. Alla faccia più carina la bestia del ragazzo. Bellissimo.
0: No, dai.
2: Sì.

0: se lo ricorda Aldo.
1: Maria, Maria.
0: Questa invece era Blondie nel 1998, guarda un po'.
2: Allora mi ricordano, non hai messo la sigla di presentazione dei Paitinedi?
0: No, dai, che
2: vabbè, ce l'ho qua, devo
0: è l'algoritmo che
2: l'algoritmo
0: non
2: l'algoritmo che è una scheda tecnica, cioè, di te praticamente.
0: Fammi capire, tu hai un contatto su WhatsApp che è l'algoritmo.
2: L'algoritmo,
0: algo.
2: Gli metto la foto e lui deduce le caratteristiche okay. psicologiche della persona, in questo caso sì. Tu sentiamo.
3: Il suo nome tu ti chiedi?
4: Qui lo senti e non lo vedi?
3: Impazzisce per i piedi. Il suo nome e poi ti ne di.
2: Va bene. Ah, attenzione, eh.
0: Sì, no, ma sì, l'algoritmo, sai che non
2: gli altarini?
0: No, perché ha una attendibilità del 98%, quel 2% lì che
2: non è, quindi
0: che
2: non
0: pirla un po'.
2: Non è vero che impazzisci per
0: ma
2: i piedi.
0: Ma va, allora, dai, aspetta, dai. Tu aveva, devi retta tutto quello che dice l'algoritmo.
2: Aveva previsto pure che avresti negato.
0: Sì, dai. Lui

0: Ma che programma è?
1: Ma dai, allora non so.
0: Allora,
1: chiedigli che cosa pensa di te. Io voglio sapere cosa dice di Ottavio.
0: Domani.
1: Domani.
0: L'ultima su Paetinetti, vai.
1: No,
0: l'ultima.
1: Dai, basta.
2: Se il suo nome tu ti chiedi.
0: Ma no, aspetta, questa è l'altra. Ne avevo un'altra bellissima.
1: No, ma anche se non le ascoltiamo tutte, fa niente. L'algoritmo. Lui le fa e poi te le deve spedire.
0: Sì, esatto.
1: Ok. No, senti, piuttosto, visto che stiamo arrivando alla fine di questa trasmissione.
0: Ci avanzano dei gadget.
1: Esattamente, bravissimo. Mi hai letto nel pensiero.
0: A proposito della tua sigla, dici.

0: bella, che bella persona. Che
1: no, dai, stiamo tranquilli, stiamo tranquilli.
0: Va bene.
1: No. Verme ti scrivono, Verme.
0: Bellissimo, Verme lo preferisco. Allora, abbiamo ancora due paia di ziblette. Te barra sì. Infradito, non so neanche, sono dell'infradito in realtà.
1: Fra l'altro, perché si dice infradito?
0: Perché rimane infradito? Tu lo chiedi a me perché dici è un esperto di piedi.
1: No, perché vuol saperlo. Dire che sta fra le dita. E certo. Dovrebbe essere infradita.
0: Sì.
1: Invece no, infradito. Bisogna correggere.
0: Ma ci picchia.
1: Mando una mail alla Crusca, eh?
0: Sì.
1: Attenzione,
0: sì.
1: Mando una
0: allora.
1: Mail.
0: Abbiamo ancora due paia di infradito, uno dei gadget estivi, perché l'altro lo sventolino l'abbiamo già dato, due paia di infradito per voi, se ci scrivete allo 07987 cosa?
1: No,
0: perché no, sì, sei un infame.
1: Allora fate così,
0: facendo battute su...
1: hai presente quando cammini sull'asfalto caldo o sulla sabbia che ti scotti?
0: Sì,
1: e quindi
0: sì.
1: Hai bisogno dell'infradito, ci mandate dei vocali in cui simulate di fare ai, di soffrire.
0: Ok, va bene, perfetto.
1: Vi state ustionando i piedi, noi vi mandiamo...
0: Dai. 079 873 8073 il nostro numero di WhatsApp se volete mandarci questa cosa, e mandateci anche nome, cognome, indirizzo, però, perché abbiamo bisogno di questo per riuscire poi a
1: non fargli... le foto dei piedi come vorrebbe
0: no dai, basta questa cosa. Qualcuno sta chiedendo, qualcuno già manda. Allora mandateci il vostro nome, cognome, indirizzo insieme al
2: sono sfasciate davvero.
0: Le sue si stanno sfaldando.
1: Le sue, ok, allora ne ha veramente bisogno.
0: Certo.
1: Bene, bene.
0: Io direi a questo punto lasciamo così, ci salutiamo, ci diamo appuntamento per domani, sempre a partire dalle 6. Se vi va a svegliarvi con Parzialmente Scremato, io sarò qui a partire dalle 6. Ottavio ci raggiungerà ancora di nuovo a partire dalle 7. Da Ottavio!
1: E da Pai Tinedi.
0: Appuntamento domani, tra pochissimo Fritti con voi, che è già di là che trampila. Ci sentiamo domani. Yes!
1: Ciao!

0: musica che le fatine hanno deciso perché andava bene per annunziare il tuo arrivo.
1: Mi sembra il minimo.
0: Questa è la carica giusta.
1: Io aggiungerei un po' di Hairstyle, se potessi proprio dire un po' un remix di questa canzone fatta per Benino.
0: Sai, allora, adesso puoi fare quello che vuoi. Adesso il microfono e la console è tua.
1: Per cui... è anche mia la responsabilità.
0: Certo.
1: Come l'uomo ragno.
0: Sì. Ricordati che da grande potere deriva grande responsabilità.
1: Momme Osegno.
0: Zio Ben.
1: Zio Ben ne sapeva, Ben. Però mamma mia. Allora, sono le 9, ho già esaurito tutte le parole per la giornata, quindi.
2: Radio televisione.
1: Non parlerò più. Ho un limite, mi sono data un limite, come le spese, come il budget.
0: Oh, finalmente te sei accorto. Hai un limite.
1: Potevo usare 2000 caratteri, 2000 parole, sono andate, via, ciao. Le previsioni del tempo fino a questa sera. In tutto il paese in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli ma per lo più asciutto. Nelle Alpi orientali e centrali nuvolosità più estesa con una temperatura massima compresa tra 25 e 30 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Vado letteralmente a cercare l'ultimo bollettino diramato da Via Swiss per avere le informazioni fresche fresche. Allora, sulla A2 al portale nord del San Gottardo ci sono code di 5 km a partire da Amsteg con conseguenti attese di 50 minuti in direzione del Ticino. L'entrata autostradale di Göschenen infine è chiusa in direzione della galleria. Ed ora le news.
2: 3 news.
0: Spagna, campione del mondo di calcio, al Met Stadium di New York la decide Ferran Torres al 106esimo minuto, 1-0 che vale la seconda Coppa del Mondo nella storia della Roja, finale amaro per Lionel Messi al suo ultimo mondiale per un'Argentina mai entrata veramente in partita, è rimasta in 10 dopo l'espulsione di Enzo Fernandez al 90esimo. Designato leader del Partito Laburista venerdì scorso, oggi a Londra Andy Burnham sarà nominato nuovo premier, succederà al dimissionario Keir Starmer. Tribunale federale, la relazione tra due magistrati porta alla richiesta di riesame di 8 casi, l'indipendenza dei giudici potrebbe essere stata compromessa. Inoltre, lotta allo spreco, l'Unione Europea vieta ai grandi marchi di distruggere abiti e accessori, una normativa alla quale per ora non si è adeguata la Confederazione.
1: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: questa mattina. E amen, è quando ti va storta una cosa, ma tutto sommato non la prendi nemmeno troppo male. Mi dici appunto amen, poteva anche andare peggio, poteva anche andare meglio. Amen, il furbastro Francesco Gabbani, furbo nel senso buono, e lui è furbetto, usa cioè i temi giusti per arrivare al grande pubblico, la melodia simil tormentone, hai voglia a saperlo fare, cioè voglio dire, falla tu una canzone così, potrebbe dire Francesco. Ci sto provando da anni, così diciamo a livello soltanto di ispirazione, non è che mi ci sono messa veramente, perché basta una canzone poi alla fine, no, per riuscire ad accumulare delle cifre talvolta anche molto interessanti. Mamma mia come sono venale questa mattina. Ma i soldi fanno parte della nostra vita. Le 9:09, buongiorno con la Simo Frittatella. Mi potete chiamare quasi come volete, sempre con gentilezza, perché le parole brutte le riserviamo alle persone brutte, ecco, non alla frittatella, vero?
1: Simo Fritti,
0: sì.
1: Simo Fritti, il programma che tutti piace con Simona.
0: Il programma che tutti piace, non riesco a correggerlo. Simo Fritti, ma anche Simo Freschini.

brano uscito da pochissimo, veramente ore praticamente, due giorni, era il 17, tre giorni, via. Oggi è il 20 luglio, devo ricordarvelo, lunedì, perché in estate io perdo un attimo la bussola, può capitare anche ad altri, immagino, non soltanto a me. Sto leggendo i vostri messaggi ai quali risponderò. Messaggi che fanno sempre tanto piacere, di benvenuto, di buona giornata, bastano poche parole per far felice una persona. Nel mio caso basta un sorriso. 079 873 8073.

che c'è, visto che stanno arrivando delle emoji con il sorriso, dei video con il sorriso, io li, come posso dire, li richiedo proprio espressamente, una sorta di accattonaggio di sorrisi. Mandate sorrisi allo 079 873 8073, foto, video, un sorriso anche via audio, che non è proprio ridere un sorriso insomma, mandatemelo in tutte le forme che volete, in palio ci sono 3 sventolini.

sono molto da film americani, camere separate, meraviglia, non un hater dell'amore, ma l'individuo come scelta primaria. Sì, chiamerò uno psi prima o poi per discuterne amabilmente prima di tediare tutti i miei amici all'ascolto, che talvolta vengono premiati nonostante io abbia richiesto dei sorrisi. Mi sono arrivati dei sorrisi sinceri che sono stati premiati con la prima cucciolata, diciamo, di sventolini che stiamo mettendo a disposizione del nostro pubblico. La cosa particolare di questo sventolino di Rete 3, che ha la funzione di un ventaglio, che non ha la forma di un ventaglio. Il ventaglio, secondo me, è molto charmant. Ecco, una volta che apri il tuo ventaglio, poi ci sono quelli con le evocazioni dei dipinti famosi, fiori, fatti di piume. Insomma, i ventagli sono anche molto raffinati, no? Quando apri il tuo ventaglio ti senti subito un personaggio di altri tempi. Molto affascinante anche. Il ventaglio di RT3, lo sventolino, che è più corretto, è rotondo, quindi è unisex, come direbbero in Emilia. E per cui è molto sportivo, molto casual, non saprei, dico delle parole a caso. E quindi il ventaglio, lo sventolino di Rete3 per i sorrisi più belli del mondo, che sono i sorrisi del pubblico di Rete3, nessun altro, vanno a Giacomo, e quindi sventolino a Locarno, sventolino a Breganzona da Cinzia e sventolino a Venezia da Floriana. I miei primi tre sventolini li ho assegnati, domani ce ne saranno altri, ma poi nel corso della giornata anche gli altri miei colleghi, amici, speaker avranno la possibilità di farvi questo regalino. Poi dopo le 10, quando mi raggiungerà la mia cucciola la Laila, avremo pure le infradito, o come diceva Ottavio, forse è più corretto chiamarle infradita, visto che sono tra le dita. Mi associo a lui, scriveremo alla Crusca per questa cosa.

Buongiorno Simo, stamattina siamo stanchi, solitamente lunedì ci si alza alle 5, 5 e un quarto, stamattina grazie ai 18 km di coda di sabato al Gottardo alle 3 ci siamo dovuti alzare, e pace amen, ciao.

1992. Allora, tempo fa, qualche giorno fa, Luca Donati, che mi tiene sempre aggiornata con un bel diario da questo bel viaggio, avventura che sta facendo a piedi dalla Svizzera all'Olanda, mi ha mandato una foto che mi mostrava un piatto di cozze, ma strepitoso, ma quelle cozze grandi che sono difficilissime da trovare dentro nel pentolino, insomma era tutto perfetto per avere una colina di quelle. Adoro le cozze, anche le vongole. Devo imparare a fare gli spaghetti alle vongole, ma questo è un altro capitolo che, per chi non mi dà, come dire, credibilità in ambito culinario, perché effettivamente nel corso di questi anni ho raccontato di disavventure legate ai fornelli, dirà: ma cosa fai? E invece no, devo dire che sono migliorata, seguo in maniera più accurata le ricette e di conseguenza, che strano, poi mi riescono bene. Allora, c'è chi viaggia da subito, da quando ha la possibilità di farlo, e chi aspetta magari più tempo. C'è chi va in pensione e finalmente si riposa, e chi invece poi si mette in marcia, comincia a girare per il mondo. E poi c'è Luca, che ha deciso di mettersi in cammino il 21 maggio, è partito da Orselina diverso tempo fa con uno zaino, il suo cane e nessun itinerario fisso, diretto verso la Frisia nei Paesi Bassi. Il vero traguardo, però, lo ripeto sempre, non è la destinazione. Lungo il percorso raccoglie fondi per regalare sedie a rotelle ai bambini con disabilità in Zambia, un viaggio che attraversa l'Europa e arriva fino all'Africa, insomma trasformando poi ogni chilometro in una possibilità concreta. Tra poco incontreremo quindi Luca attraverso questi diari, questi audio diari che mi manda, per capire un po' come sta andando, anche perché siamo ormai agli ultimi passi, diciamo, manca molto alla fine di questa avventura. Poi devi tornare, perché io vorrei le cozze che tu mi hai promesso, e quindi vedi di tornare presto.

0: ultimi passi. In che fase del viaggio è Luca?
1: No,
0: non è alla fine, no, no.
1: Qui
0: no.
1: Mi fermo per 4 giorni,
0: okay.
1: E poi dopo riparto per andare al nord dell'Olanda, che è la Friesland, a trovare gli amici che ho là e mio cognato e mia cognata. E niente, arriverò lì al 2 e poi l'avventura finirà il 20-21 di ottobre, quando tornerò dall'Africa, dove avrò montato le sedie a rotelle che abbiamo comprato con questo viaggio. Ecco, questa è la fine del viaggio, sarà, però adesso qui in Europa sarà l'arrivo il 2 di agosto, la festa di Omen. È il 2 d'agosto.
0: Allora, Luca, ho visto nel sito che si occupa appunto della raccolta di questi fondi, un sito serissimo, che c'è una bella partecipazione. Avete raggruppato un bel gruppo di amici, di gente, di sostenitori che sta partecipando anche con delle cifre modeste, per così dire. Insomma, veramente ogni centesimo conta, come si dice spesso quando si parla di beneficenza. Se volete il link di questo sito, poi ve lo mando, ve lo dico sempre. Ed ora la pagina del diario di Luca per sapere come sta andando questa avventura e il suo bellissimo racconto.
1: Allora,
0: di oggi.
1: Buongiorno Simo, da quando non ci siamo sentiti ero a Knokke, mi pare, da Knokke, che era in Belgio, sono passato a Nieuwpoort, che è in Olanda, ho dormito lì, poi ho camminato fino a un punto dove si prende un traghetto gratuito per il cane, che questa è già una bella cosa. Sono andato a Middelburg, che è molto bella, e da lì sono andato in treno fino a un altro paese, che ho dormito lì una notte, anche carino, e poi ho proseguito fino alla residenza del re, che è Danach, che noi diciamo che l'Aia è la capitale, invece la capitale è Amsterdam. Adesso sto facendo l'ultimo step di 22 km per andare finalmente a questa casetta che ho affittato sulla spiaggia, e lì resterò fino al 24, poi ripartiremo. Ti aggiornerò, ma la casetta è molto bella, te mandi poi foto. Buona giornata a tutti.
0: Dai, aspetto le foto della casetta domani per un altro diario di Luca Donati.

separati buona parte delle vacanze. Abbiamo un colore diverso, se abbiamo facilità nell'abbronzatura. Io sono stata praticamente sempre all'ombra, mi sono abbronzata lo stesso perché così funziona la mia pelle. Si vede chi è già stato in vacanza. E invece ci sono quelli che si stanno preparando. E che cosa faranno questi qua che si stanno preparando e che hanno sentito i racconti di tutti i viaggi di colleghi, amici e familiari che sono già partiti a giugno, sono già partiti a luglio?

generalizzo, siamo arrivati al 20 di luglio, tic tac tic tac, per chi prende paga al 25, siamo in tanti. Ho davvero magari gestito poco, in maniera poco accorta, le nostre finanze, e adesso partono i budget, no? Quanto mi resta per arrivare al 25? I need a dollar. How to make it in Svizzera, in questo caso in America. Allo Black.

0: Le 10 e un minuto. Questa è Rete 3, io sono la Simo, ma tra pochissimo non sarò più da sola, anche so che non sono mai da sola perché ci siete voi.
1: Radio 3.
0: Ma ci sarà anche la Laila. Il mio polpettino qui pronto con l'attualità. Ma che cosa mi manca? Nulla, ho tutto. Ho anche le previsioni del tempo che devo giusto andare a cercare proprio in questo preciso istante per darvi un bollettino super aggiornato e quindi sapere esattamente il tempo che ci attende oggi. Sto attendendo che si apra in questo momento il bollettino, che ci mette un pochino più di tempo del solito. Eccolo qua. Il tempo fino a questa sera in tutto il paese in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli ma per lo più asciutto, nella Svizzera orientale e centrale nuvolosità più estesa con una temperatura massima compresa tra 25 e 30 gradi. Ed ora l'attualità.
2: 3 news.
3: Nona notte di attacchi statunitensi ai danni dell'Iran, lo ha comunicato il comando centrale americano, precisando che l'intenzione è quella di continuare a ridurre la capacità militare iraniana impiegate per colpire navi in transito nello stretto di Hormuz. E proseguono gli attacchi incrociati anche tra Russia e Ucraina. Il sindaco di Mosca ha dichiarato che nella notte sono stati intercettati oltre 400 droni lanciati da Kiev contro la capitale. La maggior parte è stata neutralizzata lontano dalla metropoli. Sarebbero 5.208 i decessi causati dal doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Così recita il nuovo bilancio provvisorio. Il numero di feriti rimane stabile a 16.740. Quasi 18.000 gli sfollati. Le autorità ancora non hanno diffuso cifre sui dispersi, ma alcune proiezioni suggeriscono una cifra vicina ai 10.000.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11.

0: sì, Simo.
1: Che venerdì mi sei proprio mancata tantissimo.
0: Ti posso dire che io dall'alto del mio... Cosa ho fatto venerdì? Dove ero venerdì? E penso dal mio divano.
1: Certo non eri qua.
0: Non ero qua.
1: Adesso non ci piove.
0: Avevo una giornata di libero e ti dirò che però senza di te non mi sento libera.
1: Vedi?
0: Mi sentivo incatenata alla tristezza.
1: Oh.
0: C'è il fatto di non poter aprire le tendine del nostro bazar.
1: No, ma
0: di
1: veramente.
0: Non poter esplorare tra le bancarelle dei nostri oggetti strani,
1: ti preziosi. Faceva sentire vuota e inutile.
0: Mi ha fatto sentire un po' persa.
1: Beh, ma allora venerdì invece che starti in giro perché non apriamo il bazar? Chiederò, farò un esposto agli dèi perché tu possa essere qui con me.
0: Dobbiamo
1: anche
0: fare,
1: venerdì.
0: Dobbiamo fare come Ulisse?
1: Sì?
0: Magari fargli un po' arrabbiare questi dèi, così al posto di una settimana diventano 10 anni.
1: Stai tranquilla a far arrabbiare gli dèi, cioè sinceramente anche solo dirlo mi hai fatto venire i brividi. I brividi.
0: Ti ho visto. Beh, vabbè, con questo caldo un po' di brividi possiamo anche concederceli.
1: Ma non fa più così caldo. Io già stamattina, adesso poi mi atti altro che l'ira degli dèi, mi attirerò l'antipatia dei nostri amici che non amano il caldo. Già stamattina mi mancava un po' il caldo.
0: Io ti dirò che invece ero perfettamente a temperatura.
1: Ecco.
0: Cioè, mi sentivo proprio come una bistecchina sulla griglia.
1: Mm-hmm.
0: In quel punto in cui non è troppo caldo per scottarsi, però è abbastanza caldo che cuoci.
1: Giusto. Bistecchina sulla griglia, mi è venuta fame.
0: No, dai, è troppo presto.
1: E sono quelle parole. Mi ricordo quando ero piccola, che sai, su quegli ancoraggi mentali strani, quando ascoltavo la storia di Cappuccetto Rosso con il mio mangiadischi. Una storia, un audio racconto
0: alla tua epoca,
1: nella mia lontana epoca. Guarda che poi ti prendono in giro i nostri amici e colleghi che ci incontrano per i corridoi. Ascoltavo questa storia, a un certo punto il narratore diceva, e a un certo punto Cappuccetto Rosso si avventurava nel bosco incontrando dei ciclamini. Quando lui diceva la parola ciclamini, non so se per come la diceva, a me veniva una fame
0: di ciclamini.
1: Di ciclamini. Ma sono commestibili i ciclamini?
0: Non lo so, posso andare a controllare prima
1: ti
0: che...
1: Ti ringrazio.
0: Perché virtualmente è tutto commestibile, non so
1: no,
0: però se sopravvivi.
1: Tu non hai visto Into the Wild allora.
0: Senti, però la mia versione di Cappuccetto Rosso, della mia io avevo le mangiacassette.
1: Vabbè, io ho i mangiadischi.
0: Però il mio recitava così... Cappuccetto ne se ne andò nel bosco si no Cappuccetto Rosso se ne andò nel bosco si trovò e il lupo la mangiò. Io, cioè, io la versione
1: ma
0: rap,
1: che
0: capito?
1: Che cavolo dici?
0: Ti
1: dai,
0: giuro che io avevo Cappuccetto Rosso rap.
1: Boh, apprezzo comunque. Come avete sentito, siamo all'interno del nostro bazar.
0: Bentornati.
1: Due mondi completamente diversi, quelli che sono i nostri mondi di Laila e di Simo, ma che si incontrano con un ponte verso il cielo.

0: Iggy Pop, The Passenger, La Gioia, 1977, dalla colonna sonora di Trainspotting, che ovviamente la piccina avrà visto, no? Vuoi non aver visto Trainspotting?
1: Ascolta, non solo l'ho visto, ma ho anche letto i libri.
0: Attention please.
1: Iggy Pop è uno di quei casi che, musicali che conosco.
0: Bene.
1: Perché scherziamo sempre che non conosco mai niente.
0: No, infatti, cioè, voglio dire, 1977, gli anni 70 mi sa che li conosci. Hai qualche lacuna sugli anni 80? Mi è sembrato così di cogliere.
1: Guarda, gli anni 80, una decade musicalmente complessa.
0: Allora,
1: tanti
0: stili, così,
1: tante cose, insomma.
0: Visto che all'ascolto ci sono un sacco di amici che noi vogliamo far entrare, non soltanto far entrare nel nostro bazar, ma
1: venghino,
0: farli partecipare, signore e signori. Consigliate a Laila dei pezzi, oppure chiedete a Laila se conosce quel pezzo che a voi proprio sta a cuore, particolarmente degli anni Ottanta, per farla crescere musicalmente.
1: Svezzate il mio palato musicale.
0: Esatto, brava.
1: Non mi veniva la parola.
0: Perché secondo voi quel pezzo Laila lo deve conoscere. Lasciamoci stupire, ma soprattutto vorrei lasciarmi stupire dall'argomento che tu mi porti oggi, così per aprire le danze qui nel nostro bazar.
1: Allora, ho scoperto con profondo piacere, perché non, cioè, non puoi viverla diversamente da una profonda estasi, quasi, quello che sono le slow morning, ovvero le mattinate lente. Perché questo weekend, domenica, ma anche sabato in realtà, con una sorta, non la chiamerei nemmeno pigrizia, perché è stata veramente una lentezza consapevole, ho vissuto delle mattinate lentissime.
0: Che meraviglia.
1: Ma lentissime. Di solito io sono di quelle persone che, ok, 5 e mezza, sveglia, energy drink, corsa, rientra a casa, mangia di corsa.
0: Mi stanchi solo ad ascoltarti.
1: E
0: sì,
1: invece questo weekend
0: Slow morning,
1: proprio attraversato la mattina.
0: Ah, che bello.
1: Con questa calma.
0: Ti posso svelare un segreto? Che resti tra me e te, però.
1: E tutti coloro che ci ascoltano.
0: Ah, dici? Io vivo così da quando sono nata. Io sono nata a mezzogiorno e 42 di una domenica di sole dell'11 ottobre del 1970, e la domenica ha quel sapore lì, figurati, la domenica ha quel sapore lì, per non parlare poi del fatto che era quasi ora di pranzo. Io vivo così, vivo in slow morning anche di pomeriggio, anche di sera.
1: Guarda,
0: quando
1: io che
0: sono in vacanza.
1: Io sono nata alle 9:30 di un venerdì. Quindi mi sa che ero proprio in quel mood di dobbiamo finire tutte quante le cose,
0: sì,
1: prima del weekend.
0: Esatto, capisci che secondo me il giorno di nascita veramente in qualche modo influenza il nostro modo di svegliarci e di prendere la vita. Giorno di nascita.
1: Alcuni amano chiamarla carta natale.
0: Ma non proprio
1: questa
0: la data.
1: Carta astrologica.
0: Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, in base a quello.
1: Eh beh, certo, ma mi conta tutto quanto. Mi conta il giorno, mi conta l'orario,
0: tutto.
1: Mi conta l'anno, la zona del mondo in cui ci troviamo, se è estate, primavera,
0: allora,
1: autunno, inverno.
0: Avete capito? Nel nostro bazar cartomanzia e astrologia.

0: Adoro anche questa versione di Rasputin tornata in auge, non so su quale piattaforma, presumo TikTok, TikTok di balletti.
1: TikTok e io c'ero, me tu lo c'eri? Ricordo, c'è stato un momento.
0: Ma c'eri, 2021, non è che sono passati 20 anni, eh.
1: No, è che adesso su TikTok non ci sono più.
0: No?
1: No, no, no.
0: Tu certo... c'eri in quel senso?
1: C'ero nel senso che ero presente, che l'ho visto, l'ho vissuto quel momento dove Rasputin
0: era...
1: Ogni nuovo video era lui.
0: Esatto. E quindi mi sei cresciuta. Quando si cresce, si esce da TikTok? No, perché io non ci sono neanche mai entrata. Ho tentato un'esplorazione.
1: Allora,
0: ma non mi è piaciuto proprio per niente.
1: Ti dirò, io TikTok l'ho apprezzato tantissimo. Però a un certo punto mi sono un attimo spaventata quando ho realizzato il quantitativo di ore che spendevo attaccata al telefono.
0: Voilà.
1: Cioè veramente rischia di risucchiarti, perché non molti sanno come funziona l'algoritmo di TikTok, che rispetto a quello di Instagram è ancora più raffinato.
0: Sì.
1: Perché lui ti presenta 7 video.
0: Mm-hmm.
1: Ok? I primi 7 video. Cerca di capire quali sono i tuoi interessi, quanto ti fermi, quanto interagisci col video che hai appena visto. E poi nei 7 successivi inizia a proporti sempre più di nicchia una serie di video.
0: Quindi ti cattura in un qualche modo, conoscendoti sempre meglio.
1: Esatto, diventa veramente una rete a maglie sempre più strette, dalla quale poi insomma ti ritrovi alle 3 di mattina a scrollare all'infinito. Poi a un certo punto hanno inserito
0: mini
1: anche
0: mini video, poi della durata brevissima anche.
1: No, poi a un certo punto hanno inserito anche dei video un po' più lunghi, solo che carini. Si sono resi conto che insomma quando sei sdraiato a letto non hai voglia di continuare col dito, quindi hanno inserito lo scrolling automatico.
0: Beh,
1: insomma, a un certo punto
0: i geni del male, perché li chiamiamo così?
1: Ecco, a un certo punto però, quando enough is enough, come dicono dall'altra parte dello stagno, quando troppo è troppo,
0: sì.
1: Ho cancellato l'app circa un anno fa, tra l'altro. Sto quasi per compiere un anno senza TikTok.
0: Ciao, sono Laila, mi chiamo Laila, ho 30 anni e da un anno non ho più TikTok.
1: Non ho più TikTok.
0: Tu capisci che l'utilizzo di questa frase che hai utilizzato, appunto, ho solo il verbo utilizzare oggi, poi magari mi vengono dei sinonimi cammin facendo, è sintomo, è segno di una dipendenza, ma grande dipendenza.
1: Allora, sai che su questa cosa qua, con gli amici di RSI Edu, che ricordiamo essere il magazine dedicato ai ragazzi delle scuole medie, ai genitori e ai docenti, abbiamo realizzato un dossier tematico sulla dopamina e sul funzionamento dei social, perché i social sono proprio costruiti per darci delle piccole ricompense di dopamina, ok? E il problema però è che se noi andiamo a sbilanciare quello che in gergo tecnico si chiama circuito dopaminergico,
0: ti farei un video da mettere su TikTok, guarda.
1: Quando andiamo un po' ad alterare questo circuito, non riusciamo più a porci degli obiettivi più grandi per andare a raggiungere questa dose di dopamina che ci fa sentire bene.
0: Beh, però okay.
1: È un po' come una sigaretta digitale il video breve, perché ci dà sempre di più quel piccolo kick e noi rimaniamo collegati tantissimo a questi video, perché siamo in attesa che potrebbe arrivare quel video che ci stimola quel sentimento, quell'ormone lì.
0: Allora, la nostra mente è complessa, diciamo, bisogna rimanere accorti, bisogna rimanere accesi per non farsi tirare dentro in questi meccanismi gestiti da persone che conoscono sempre di più, sai, tutto quello che è il discorso delle scienze cognitive, che se usate per il nostro bene funzionano bene, se usate per il nostro male, insomma, o semplicemente per far soldi e intrappolarci in determinati meccanismi, bisogna conoscerli.
1: Bisogna conoscerli. E poi soprattutto, quando capiamo quanto è delicato il nostro cervello, quanto è importante prenderci cura nella maniera giusta, quale dieta digitale, quale dieta dei media adottare, ci rendiamo conto che effettivamente questi video brevi sono un po' l'equivalente di un fast food.
0: Sì.
1: Non significa che non ce li si possa godere ogni tanto,
0: certo,
1: ma non possono diventare la base della nostra dieta digitale.
0: No, è per quello che io amo, adoro e vivo, non solo anche perché ci lavoro, vivo e lavoro nel mezzo che mi piace di più, la radio, perché ascoltando la radio tu non devi fare assolutamente niente, cioè ascolti, ricevi una compagnia, ascolti musica, ma non sei intrappolato in un meccanismo. Sì, creiamo un po' di dipendenza perché i nostri amici ci vogliono bene e magari facciamo loro un po' di compagnia, però è uno dei mezzi ancora più puri che ci siano a livello di comunicazione.
1: Esatto, difatti ogni media, ogni è costruito per tenerci attaccati con una certa attenzione. Se comunque siete interessati ad andare a vedere questi video e tanti altri, anche quelli che abbiamo fatto in collaborazione con Radix della Svizzera Italiana e il Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino, trovate tutto quanto su www.rsi.ch/edu, oppure aprite YouTube e cercate RSI Edu Dopamina e trovate i video che sono correlati al tema. Rimanete informati, rimanete consapevoli e rimanete

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: quando sono a casa, piuttosto che scrollare, preferisco giocare a un videogioco, che non deve essere per forza un gioco d'azione, che non mi piacciono nemmeno, ma può essere semplicemente un gioco di logica, puzzle, Tetris vado matto, ci gioco ancora adesso, quello vecchio per Game Boy proprio. Così sei attivo, fai qualcosa.
1: Guarda, Luca, tu hai risvegliato dei ricordi sia in me che in Laila.
2: Lui ha scostato la tendina del nostro bazar giusta.
1: E hai attirato la nostra attenzione. 1989, non so nemmeno quando è uscito Tetris, ma io l'ho scoperto lì, non penso ci fosse in giro da tantissimo tempo. Aspettavo mio figlio, il primo figlio, e non stavo lavorando, scopro il Tetris e impazzisco per questo gioco, mi diverte tantissimo, mi rilassa, mi fa passare un sacco di tempo, anche quando magari dovevo stare un po' tranquilla, eccetera, e non riuscivo più ad uscirne, cioè veramente. E potrei cantarla così per ore, era diventato un incubo. Io chiudevo gli occhi e vedevo gli schemi di Tetris, insomma, prima di riuscire ad addormentarmi. Lati positivi ce n'erano, però, mi ricordo.
2: Allora, ti dirò, anch'io ho passato un momento importante con Tetris, tant'è che, storia molto simpatica, quando avevo 4 anni,
1: sì.
2: Io ho praticato il mio primo sciopero della fame.
1: A 4 anni?
2: A 4 anni, perché volevo un Game Boy. I miei genitori dopo
1: parole.
2: 3 giorni di lotte, di insomma di ricerca, di compromessi, hanno ceduto.
1: Ma a quattro anni
2: ero già degoccio.
1: Mamma mia.
2: Ho ricevuto un Game Boy di quelli vecchi, un po' old school, con Tetris, con la cartuccia di Tetris. Io non so quante ore ho speso nella mia esistenza a giocare a Tetris. Quello che ti posso dire è che c'è un condizionamento neurocerebrale importante, perché ancora oggi quando devo organizzare il bagagliaio dell'auto,
1: certo,
2: i sacchetti della spesa,
1: è il lato positivo, però
2: i cassetti,
1: tutto noi abbiamo Tetris nella testa, tant'è mia cara che proprio in quel periodo, dopo mesi di Tetris e assenza di sonno praticamente, con quella musicetta in testa, andai a fare la spesa in un negozio sotto casa e non avendo un sacchetto a disposizione, mi ricordo che c'erano questi scatoloni messi a disposizione, per cui io dovevo inserire lì la spesa, e con una certa naturalezza presi tutti i prodotti che avevo comprato di diverse dimensioni e li avevo messi nella scatola con lo schema di Tetris che avevo ormai dentro nella testa.
2: L'avevi interiorizzato
1: completamente. Un signore alle mie spalle mi fece i complimenti, cioè la prima e l'ultima volta che mi capita una roba del genere, cioè mi dice: mi scusi signorina, ma devo veramente farle i complimenti per l'ordine rigoroso che lei ha utilizzato per mettere via i prodotti della sua spesa, cioè, ti rendi conto? Poi comunque l'ho disinstallato, ogni tanto ci ricascavo perché sentivo il richiamo appunto di questa musichetta, oppure me la cerchi per favore? Questa è una canzone che ti suggerisce il nostro pubblico.

0: faccio un po' di esercizio, per oggi non ho completato i miei anelli, quindi che non sono gli anelli di Yuri Keki per intenderci, ma sono quelli dell'app che ti dice a che punto sei della tua giornata. Oggi pessima, veramente. Guarda, pessima.
1: Siamo in due, io non ho ancora postato su Strava e mi sento manco.
0: Ero preoccupata, non mi era arrivata la notifica dei tuoi 77 chilometri di corsa che fai.
1: Arriverà stasera. Oggi abbiamo dovuto un attimo cambiare lo scheduling. Allora, e mi andrà stasera.
0: Abbiamo iniziato parlando anche di scienze cognitive, di quanto bisogna restare allerta e coscienti, no? Nelle scelte che si fanno, anche nell'usufruire dei vari social e tecnologie in generale. Cervello che è molto ricettivo e che ricorda con più facilità, senti? Grazie ai suoni e ai profumi, lo sento, e mi fa ancora un effetto strano, ti dico, sì, di piacere, perché mi ricorda comunque dei momenti belli della mia vita, ma della fatica che avevo fatto per uscire da questa cosa del Tetris. C'è chi ci scrive: se pensavate di essere bravi a Tetris, guardatevi il documentario Ecstasy of Order, The Tetris Masters, del 2011. Abbiamo preso nota nel bazar, live.
1: Abbiamo preso nota nel bazar e andremo a vedere questo documentario. Mi pare di capire che la questione di Tetris sia un po' un'esperienza universale, perché in diversi ci hanno scritto: come avete detto, per riempire il bagagliaio della macchina a volte è proprio la canzoncina del Tetris a darmi la carica, soprattutto se inizio a vedere che ho tante cose da mettere dentro. E poi c'è chi ci scrive che a quanto pare il Tetris è una questione quotidiana nel riempire la lavastoviglie.
0: Certo,
1: appunto, esperienza universale. Io mi domando, se dovessimo fare un sondaggio, quanti di noi insomma ripudiano la filosofia di Marie Kondo per adottare più un approccio sistemico alla Tetris?
0: Io sono per l'approccio sistemico. Io quando sento già soltanto la parola Marie Kondo mi fa venire un nervoso, ti giuro, avrei voglia di fare casino in giro quando sento quel nome lì, mi urta.
1: Che poi posso dirti, adesso mi viene in mente, proprio fa ridere come i suoni ti sbloccano i ricordi. C'è una puntata dei Simpson in cui Homer deve organizzare anche lui un bagagliaio e fanno partire la canzone di Tetris e lui inizia a piegare tutto per far entrare, compresi i figli.
0: Ah no, allora la prossima volta che dovrete organizzare una valigia, un cambio armadio, un riordino del solaio, della cantina, provate a mettervi la musichetta del Tetris.
1: Ma sai che pare? Pare, leggenda narra, questa è una di quelle cose da TikTok, insomma.
0: Sì, aiuto.
1: Che mettere alcune canzoni dei videogiochi, tra cui il grande classico Super Mario, può aiutarti a concentrarti meglio e a essere più produttivo.
0: Ok.
1: Cioè, in particolare la canzone di un certo livello, credo di Mario Kart, dovrebbe essere la pista di Donkey Kong.
0: Sì.
1: A quanto pare quella canzone lì aiuta.
0: Cercamela, allora, che dopo facciamo dei test, assolutamente.

0: nostro bazar sono arrivati anche i giochi elettronici, come li chiamavo io, i giochini, dando un sacco di fastidio alle persone che giocavano anche con una certa disciplina. Vuoi giocare ai tuoi giochini? Il Tetris non era un giochino, dietro c'era comunque una programmazione abbastanza elaborata, diremmo.
1: Una scienza esatta.
0: Che ha catturato gente di tutte le età. Abbiamo scoperto che è nato nel 1984 e io qualche anno dopo l'ho conosciuto, 1989, una dipendenza dalla quale sono uscita con una certa difficoltà. Non l'unico gioco ad aver preso, diciamo, la massa in generale. Anche una nostra amica ci ha raccontato della mamma, no? Che era completamente addicted da questo gioco. L'abbiamo già sentito oppure no? Non penso, l'abbiamo sentito fuori dalla diretta.
2: Buongiorno ragazze, per quanto riguarda Tetris, io mi ricordo che mia mamma era diventata una drogata. Era arrivata al livello in cui usciva non so più cosa che ti applaudiva, sì. Ma proprio ogni minuto ce l'aveva a mano, mi ricordo. Poi si è resa conto che era diventata proprio dipendente e ha smesso.
0: Vedi.
1: Però che bello vedere questi... cioè, che in una qualche maniera anche questa esperienza dei genitori nei confronti dei videogiochi è un po' universale.
0: Sì.
1: Perché mio padre ha avuto il periodo Bubble Bubble. Non so se ti ricordi il gioco, quello dove bisognava sparare le bollicine, accorparle per colori.
0: Carino.
1: E poi scoppiavano. Lui aveva questa qua. E poi io, beh, dai, te lo ricordi che abbiamo avuto il momento Candy Crush.
0: Certo.
1: Io so di mamme e di amiche che sono arrivati a dei livelli leggendari.
0: Sì.
1: No, ancora, per me è ancora un mistero.
0: Ti dirò, Lai, che a un certo punto, dopo l'esperienza di Tetris e la fatica che ho fatto per uscirne, sono stata un po' tranquilla. Che poi avevo iniziato tutto la mia avventura con il Pac-Man, perché c'erano questi giochi che erano bellissimi, che ho cercato per anni e poi ho scoperto che costano centinaia di migliaia di franchi, se li vuoi. Proprio i tavoli da gioco, no?
1: Bellissimi.
0: No,
1: sai che è un mio sogno avere un piccolo
0: bellissimo.
1: Una piccola arcade,
0: esatto.
1: Personale.
0: Quello del Pac-Man è stato comunque un'avventura che mi ha meno scollegata dalla vita rispetto al Tetris.
1: Però ti posso dire che io il videogioco per me che è stato la droga, The Sims. Io so che qua sbloccherò altri ricordi, perché anche quello è stato tutto un enorme capitolo. Fondamentalmente un gioco, una casa delle bambole, ma sotto forma di videogioco. Cioè, tu creavi i tuoi personaggi.
0: Sì, cioè... tu sai che ho figli della tua età che quindi hanno dovuto essere minacciati più volte proprio perché togliere questi giochi.
1: Ti rendi conto che hai un problema quando sei più preoccupato che il tuo piccolo sim vada in bagno rispetto a te, che invece, piuttosto che mettere in pausa il gioco.
0: Ma quanto benessere! Mi fai sentire i sottofondi che potrebbero, come dicevamo prima, aiutarvi in quali mansioni in questo caso?
1: Allora, queste qua sono le canzoni di Mario Kart. Tu ti metti questa in sottofondo quando devi pulire casa.
0: Sì.
1: Passi il mocio ad una velocità supersonica.
0: Come on! Anzi, vorrei già avere un mocio in mano per riuscire a completare tutte le operazioni di pulizia che vanno completamente contro il mio modo di vivere slow.
1: Però ti posso dire, io apprezzo, perché ci ho provato un paio di volte a... Sai quando ti ritrovi a avere le mail all'infinito, dopo che sei rientrato magari da un periodo di pausa, dalle vacanze? Metti questa in sottofondo e all'improvviso...
0: Allora, mancano pochi minuti alle 11. Dovete fare qualcosa di che richiede una fretta particolare? Vi lascio ancora 15 secondi di questo sottofondo per completare tutte le operazioni che avete lì in attesa. Pronti? Via!

0: quali abbiamo giocato, per esempio, che ho notato che è una roba che ci accomuna un po' tutti, a Tetris. Rarissimo trovare qualcuno che non abbia mai giocato a Tetris, devo dire. Arrivano i vostri ricordi, sentiamo i ricordi di una nostra amica.
1: Buongiorno ragazze.
0: Ciao.
1: Allora, beh, Tetris è stato un classico, il primo Game Boy, tra l'altro l'ho ritrovato in una mia scatola qui in Grecia che si accende ma non si sa bene se funzionerà o no, comunque c'è. E boh, il Tetris è stato un grande gioco. Non ero capace assolutamente a giocare a Super Mario, queste cose qua. Io sono negata, in videogiochi sono negata. Anche con le mie figlie, quando mi hanno fatto giocare con questi giochi che si gioca adesso con la televisione, sono un delirio, non capisco mai cos'è che devo schiacciare. Comunque adesso sono un po' addicted a Monopoly Go. E quindi non spendo soldi, però sono sempre lì a controllare a che livello sono, se mi distruggono le case, insomma.
0: Ma no.
1: Questo è il mio nuovo giochino.
0: Chi ti distrugge?
1: Buona giornata. Ciao.
0: Le case, Kati. Chi ti distrugge le case? Cos'è Monopoly? Come si chiama?
2: Monopoly Go.
0: Ci hai giocato? Ho visto il tuo sguardo interessato.
2: Allora, ci ho giocato, ho realizzato che poteva andare a finire male. L'ho cancellato.
0: Tipo SimCity, una roba del genere.
2: Peggio.
0: Peggio addirittura.
2: Peggio perché sono quei giochi in cui ti ritrovi a giocare anche con altri. E quindi parte anche quella competitività un po'. Meglio di no.
0: Meglio di no. E però adesso la nostra Kati è entrata in questo mondo. Quindi facci sapere come sta andando la tua dipendenza.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Comunque, 11:03.
2: Eh no, ridi e scherza, incastrando argomenti, siamo arrivati.
0: Alle 11.
2: Un pelino oltre le 11.
0: Giro di boa. All'interno del nostro bazar c'è anche uno spazio dedicato alle informazioni, partendo dalle previsioni del tempo per oggi.
2: Previsioni fino a stasera: in tutto il paese in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio in montagna sviluppo di cumuli ma per lo più asciutto, nella Svizzera orientale e centrale nuvolosità più estesa, temperatura massima compresa tra i 25 e i 30 gradi.
3: 3 News.
4: I guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. La TV di Stato e l'agenzia Tasnim hanno confermato le esplosioni e il fermo delle imbarcazioni. E il riaccendersi del conflitto tra Stati Uniti e Iran ha fatto tornare il prezzo del Brent sopra la soglia di $90 il barile. Direttamente colpita anche la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair, ha pubblicato un utile netto in calo del 34% per il suo primo trimestre. La compagnia aerea ha dovuto adeguare i prezzi al ribasso, con tariffe in calo del 6% nei tre mesi conclusisi alla fine giugno, per il calo della domanda dovuto alle guerre in Medio Oriente. La sudcoreana Samsung Biologics intende acquisire Polypeptide, produttore svizzero di principi attivi. Secondo le due società, la valutazione della ditta elvetica sarebbe di circa 1,5 miliardi di franchi. Il consiglio di amministrazione dell'azienda elvetica sostiene l'offerta e anche l'azionista di maggioranza, Draupnir Holding, che detiene poco meno del 56% delle azioni, intende vendere la propria partecipazione. L'offerta è superiore di circa il 40% al prezzo delle azioni registrato prima dell'annuncio dei piani di acquisizione ad aprile.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni alle 12:30 con i titoli del Radiogiornale.

0: sono le 11:10, benvenuti nel Bazar con la Simu Fritti, Frittatella e la Laila. È un nome che è anche un suono, una musica, una melodia.
1: Sai che uno dei miei grossi traumi esistenziali? Campeggio scout parte sempre a un certo punto bivacco. I ritornelli, quelli la e c'è sempre qualcuno. E a me veniva un...
0: Allora non ti ho fatto stare bene chiamandoti la.
1: No, ma in realtà ci sta, perché poi io posso risponderti sì Simo.
0: È vero. Certo, la e sì Simo sono qua con voi fino alle 12:30. Oggi, come ci scrive Melissa, momento nostalgia. Come non ricordarsi la prima volta che prendi in mano il tuo Nintendo DS? Anche se ora pensandoci sembra passato un secolo.
1: Allora, io non so se questa è stata un'esperienza, perché anche a me è capitato di recente di riprendere in mano il mio vecchio DS. Ho ancora la mia collezione dei vecchi Game Boy, tra cui anche il memorabile Game Boy Micro, che non so bene quale fu la pensata di fare uno schermo grande, l'equivalente di un 2 franchi, perché c'è piccolissima. Però il Nintendo DS è stato epico, perché è stato uno dei primi Game Boy con lo stilo e il touchscreen. E c'era un gioco bellissimo chiamato Nintendogs, dove tu ti prendevi cura di questi bellissimi cucciolini.
0: Che cosa carina.
1: Tu avevi il tuo piccolo cane virtuale, che tra l'altro poi questo ci lega ad un altro messaggio che c'era arrivato.
0: Certo.
1: Insomma, ho rimesso la vecchia

0: cartucce del Nintendogs per cercare di capire, insomma, se questo cane a distanza di 20 anni
1: sì,
0: come stesse. È ancora vivo, sono no, felice di riportare che ed è ancora cucciolo, tra l'altro non è mai cresciuto, eternamente forever cucciolo.
1: Ma caspita, il fatto che sia ancora vivo mi inquieta un attimo.
0: È rimasto congelato nell'etere.
1: Io il mio Tamagotchi penso di averlo buttato alla discarica nel reparto elettronica.
0: Io il Tamagotchi,
1: povero Tamagotchi.
0: Allora, e ho un vanto perché il Tamagotchi a un certo punto hanno fatto più generazioni di Tamagotchi, tant'è che e nelle versioni quelle un po' più nuove tu col tuo Tamagotchi a un certo punto potevi scegliere se farlo diventare mamma o papà.
1: Non me lo ricordavo.
0: Potevi avere più generazioni.
1: Sì.
0: E io sono posso portarmi come vanto di essere riuscita ad arrivare alla terza generazione e che non sono andata avanti solo perché è morta la batteria del Tamagotchi.
1: Non
0: perché per le mie incapacità. Sì, però cambiandola non
1: perdevi tutta la
0: memoria.
1: No, ma che cosa? Sembra quasi Odissea nello spazio con Al 9000 che si spegne con la filastrocca. Tra l'altro io ho trovato così momento proprio di condivisione in famiglia, una foto, non una foto, direi più un come si chiama, un daguerrotipo lontano. Non lo so, più del metà 90, dove c'è ci sono io con i miei figli e questo cos'è che era? Un Game Boy.
0: Era il Game Boy l'originale, il mattoncino.
1: Se volete ve lo mando, così vi mando.

0: dei giochi che alcuni hanno conservato con molta cura e funzionano ancora, altri che ce li hanno lì giusto così per guardarli, però non si accendono nemmeno più. Riassunto degli ultimi messaggi che ci sono arrivati. Foto, Laila.
1: Allora, è arrivato no, aspetta, scusa perché stavo andando a ripescare.
0: Sì?
1: Stavo andando a cercare, perché sono arrivati diversi messaggi.
0: Sì.
1: È arrivata una fotografia bellissima da parte di Natasha di questi vecchi Nintendo, di quelli caprivi, mm-hmm. con un gioco unico.
0: Fatti tipo laptop.
1: Esatto, sì. Hanno un nome specifico di cui, i Game & Watch. Uh-huh. Ok, e ne è arrivato uno di Donkey Kong, che è abbastanza iconico, e poi di Mickey and Donald.
0: Ok.
1: E sono bellissimi, sono in perfetto stato ed è veramente un piacere vederli. E lei ci scrive: ci ha giocato mio marito e i nostri figli. Quindi è anche qualcosa che ci si tramanda di generazione in generazione.
0: Esatto, tra l'altro veramente come dici tu sono degli oggetti stupendi da avere, cioè da tenere anche su una mensola da qualche parte, sono meravigliosi.
1: Che poi posso dirti, io il mio vecchio Game Boy mattoncino, il famoso Game Boy dello sciopero della fame.
0: Ok.
1: L'ho trascinato in lungo e largo, l'ho portato in vacanza, è stato con me in gloriose giornate da malata alle elementari, cioè veramente si è fatto tantissimi anni e sta, diciamo, insomma, con qualche piccolo graffiato, ma sta ancora bene, si accende, funziona.
0: Allora, sento ancora l'emozione nelle tue parole quando ne parli, è come se tu parlassi di un tuo fratello, di un tuo familiare, del tuo più caro amico.
1: Posso dirti, da figlia unica, io penso che questa sia un po' una di quelle cose, i figli unici che quando partono in viaggio con i genitori,
0: certo,
1: magari in un paese straniero dove non puoi comunicare con gli altri bambini.
0: Chiaro.
1: Insomma, il Game Boy è diventato effettivamente, insieme al mio peluche, il mio compagno di fedele di viaggio, tant'è che ci sono svariate vecchie fotografie di questi viaggi. Ne ricordo uno in un anfiteatro in Istria, a Pula, di insomma queste bellissime rovine romane e io col Game Boy in mano davanti alla faccia.
0: Beh, vedi, io non proprio figlia unica, ma con un fratello di 7 anni quasi più di me, e in un periodo storico in cui ancora andavano le carrozze avevo pensato bene di rifugiarmi in un piccolo mondo parallelo dove raccontavo storie a delle creature inventate, quindi non so se è peggio la tecnologia o avere orde di amichetti invisibili ai quali raccontare delle storie.
1: Ma guarda che io avevo il marito immaginario.
0: Ok.
1: Allora, questo fu un marito immaginario, tra l'altro di nome Doris. Oh. Non ben in chiaro su.
0: Ah, beh, ci sta un po'. Sì, ho capito, molto all'avanguardia.
1: Ma, ascolta, avevamo 10 figli.
0: 10? Ma mi stai un po' indietro però ad essere la produzione di parole, eh?
1: Deve essere che in questo mio desiderio infantile di avere la famiglia numerosa e 10 figli,
0: no, ma 10
1: ho già dato, cioè, e ho deciso che sono a posto.
0: Una famiglia americana c'era, no? Quella serie con Jim Bob, Mary Ellen, Laila, Simona. Aspetta, volevo far sentire una cosa a conclusione di questa bancarella dedicata ai videogiochi,
1: alla nostalgia dei videogiochi.
0: Perché c'è scritto Stefano, appunto, che ci aveva segnalato questi documentari da andare a vedere, Ecstasy of Order, The Tetris Masters del 2011, andremo a cercarlo. Poi ci ha scritto che lui ha conservato dei jingle promo di Rete 3, perché Stefano ha collaborato con noi in una trasmissione che si chiamava Nerd. Dice appunto: fatto dalla voce originale di Super Mario, l'avevo fatto per Nerd, ma è generico, fatemelo cercare che ve lo mando. E ce l'ha mandato. È emozionante, devo dire, perché io me la ricordo questa sigletta.
1: Non ce la faccio, troppi ricordi.
0: Vado,
1: troppi ricordi, vai.
0: Vado.
2: It's a me, Mario. Woohoo! And you're listening to Rete 3, Mario's favorite. Yahoo!

0: rinunceresti a qualche sbaglio, no? Ammesso appunto che si possano definire tali, perché contribuiscono poi a farci essere quello che siamo, a farci progredire. Ti vedo poco convinta nello sguardo.
1: Anzi, io sposo totalmente la tua visione.
0: Assolutamente utili.
1: Ma quindi stiamo scostando la tendina del bazar della filosofia?
0: Sì, non lo so se entrare nello spazio filosofico. Abbiamo provato ad entrare nello spazio cartomanzia e astrologia, che abbiamo lasciato lì da parte, parlando appunto del nostro giorno di nascita, che in qualche modo, anzi più che in qualche modo, ha influenzato il nostro modo di essere, il nostro modo di approcciarci alla vita.
1: Che ti posso dire che c'è Nettuno retrogrado, e che stiamo vivendo un transito planetare assurdo in questi giorni, chiamato il cestino di Barnabolt.
0: Tu così però mi parli una lingua aliena, ahimè, non so niente di queste cose. Io quando leggo gli oroscopi sono incuriosita, secondo me un po' tutti sono incuriositi dagli oroscopi, ma non ci capisco niente. Giove, Nettuno, le influenze planetarie, Venere.
1: Allora, facciamo una sintesi molto sintesi. Per quelle che sono le mie conoscenze, ci tengo a specificare
0: non
1: che sono delle conoscenze da Instagram, quindi prendiamo tutto con delle pinzette, belle di quelle, le pinze quelle da grill, capito? Belle ampie.
0: Sì, ok, ci sta.
1: Allora, tendenzialmente gli oroscopi che leggiamo sui vari giornali, sulle varie riviste, si riferiscono a quello che è il famoso segno di sole, ovvero il segno, quando io ti chiedo che segno sei e tu mi dici
0: Bilancia,
1: ecco, quello è il famoso segno di sole, ovvero il sole in che segno si trovava nel momento in cui tu sei nata. Sono i 12 classici.
0: Ok.
1: Solamente che tutti gli altri pianeti, nel giorno in cui tu sei nata, all'orario in cui tu sei nata, nella posizione del pianeta in cui tu sei nata, si trovano in un certo moto e in una certa posizione, quindi all'interno di un segno specifico. Per esempio il famoso ascendente, ok?
0: Che io penso di avere in Sagittario, metti.
1: Dopo se vuoi andiamo a controllare.
0: Va bene.
1: Così poi, quindi cioè, diciamo che i due più famosi, per chi già comunque si porta una certa expertise, dice no ma sì perché io sono gemelli e ascendente leone. Ok, se poi proprio vogliamo già entrare in un livello oltre.
0: Sì, che dopo proprio fai faville, fai scintille.
1: Che mi fai capire che magari sei già un po' affine col tema. Mi citi la luna.
0: La luna, Venere per esempio.
1: Venere è un pianeta, niente. Quindi anche la luna deve essere in un segno. Quindi per esempio nel mio caso la luna è in Scorpione, perché la luna in quel momento specifico in quando sono nata si trovava nel segno dello Scorpione. Ora ciascun pianeta, quindi abbiamo Nettuno, Urano, la luna, abbiamo Marte, abbiamo Venere, ciascun pianeta diciamo che governa una certa area della tua vita. Per esempio Venere governa l'amore, le tue relazioni.
0: Sì, si poteva arrivare come intuizione. Venere,
1: Mercurio, la comunicazione, l'ascendente è un pochino la versione di noi che appare agli altri, quella a cui cerchiamo di ambire, che poi più andiamo avanti con l'età
0: Marte,
1: meno importante.
0: La guerra.
1: Marte, il modo in cui ci approcciamo ai conflitti, ma anche alla sessualità, per esempio. Quindi ci sono più aspetti. Insomma, ciascun pianeta si trova in un grado, in un moto, quindi può essere che ruota dritto, oppure il famoso retrogrado, che in realtà sempre gira dritto, ma noi dal nostro punto di osservazione pianeta lo vediamo che gira al contrario, e si trova in un segno. Diciamo che ognuno di noi ha una certa combinazione di questi pianeti ad andarla.
0: Ma qui siamo già al master, siamo già oltre.
1: Se noi andiamo a studiare un po' tutti questi transiti, dovremmo, mettiamo proprio un condizionale, capire qualcosina in più di noi. Ci sono dei transiti che sono più lenti, quindi dei pianeti che condizionano delle intere generazioni, perché ci mettono magari 7 anni a fare tutto, a spostarsi di segno, e ci sono invece dei segni che durano addirittura dei diversi minuti.
0: Sì?
1: L'ascendente per esempio
0: minuti,
1: sì, perché l'ascendente in funzione di quando tu nasci,
0: paura quel minuto.
1: Sì, perché durante la giornata, se tu nasci per esempio alle 9:30 sei in un certo segno con un certo ascendente, ma se nasci alle 9:31 potresti essere l'ascendente, potrebbe già essere nel nuovo segno.
0: Allora la mia mente sta svanendo, cioè proprio sento come un abbandono. Ti ho seguito fino a un certo punto e poi è una cosa che mi incuriosisce, visto che abbiamo aperto la nostra bancarella della bazar astrologia e cartomanzia, eventualmente possiamo anche farvi delle letture dei tarocchi fasulli. Ma possiamo farle?
1: No, ti dico che possiamo parlare anche di tarocchi, perché ho visto una mostra di recente molto molto bella.
0: Quindi se avete delle curiosità sul vostro ascendente, Marte, la Luna, i pianeti, avete 10 minuti, bueno, 15 minuti di tempo per sfruttare la nostra
1: cartomante
0: astrologa.
1: Vi leggo la mano e la carta.
0: Ci dovreste vederla. Cioè, io qualche centesimo te lo darei, sinceramente.
1: No, zero.
0: Centesimo.
1: Zero.
0: Un centesimo.

0: comincio a essere in una scena di piovono polpette a quest'ora della mattinata. Mi sono resa conto purtroppo di non aver avuto tempo di fare una bella colazione e di non aver consumato abbastanza cibo nemmeno ieri sera, quindi sono in quella fase in cui anche tu per me diventi quasi una pietanza guardandoti.
1: E che pietanza sono?
0: Una crepe.
1: Una crepe?
0: Sì, ti vedo una crepe. Una bella okay. crepe. Da me, allora, io adoro le crepe. Ti vedo così. Perché le crepe, quando tu le fai a casa, prendono sempre delle forme strane, almeno quelle all'interno della mia pentola. Non sono mai belle rotonde.
1: Sto cercando di capire dove stai andando a parare.
0: Ho voglia di una crepe con del limone e dello zucchero, che è
1: buona.
0: È perfetta proprio. Se non fosse che non digerisco molto bene le uova, ma chi se ne frega. Siamo entrati non nello spazio dedicato alle ricette che potremmo affrontare dopo mezzogiorno, ma nello spazio bazar, cartomanzia, astrologia che chiude fra 5 minuti. E mi riconosco molto nei messaggi che sono arrivati al nostro numero 079-873-8073, soprattutto nel messaggio di Melissa. E chi lo sapeva che si doveva guardare anche la luna? Allora, comunque, segno leone, ascendente toro, segno dell'oroscopo cinese drago, ma preferite il nostro oroscopo o quello dell'astrologia cinese? Ci chiede Melissa. Mi riconosco tantissimo anche nel messaggio di Giada che dice: adoro, grazie per la spiegazione che puntualmente dimentico. Ma io pure, cioè proprio me l'hai già spiegato non so quante volte.
1: Allora ti dirò che anche io non è che me le tengo sempre presente, è che la tecnologia qua ci corre in aiuto nuovamente. Ci sono svariate app che ti possono dare una mano a tenere presente quella che è la tua carta natale, così come quella dei tuoi amici.
0: Certo.
1: Così ti puoi ritrovare a fare quelle che, perché qualcuno l'ha citato, le famose sinastrie, che sono queste combinazioni di carte natali dove puoi vedere come interagisci con quella di qualcuno che ti sta accanto.
0: E questa è la cosa che mi diverte di più, ti devo dire.
1: Ti dirò che anche io mi... Poi c'è un'app in particolare, non dirò quale, nella quale puoi andare a vedere per esempio come si combinano i pianeti con quelli delle star.
0: Oh,
1: per esempio Timothée Chalamet, oh. Jacob Eroldi.
0: Ah, questo è bullato.
1: Capito?
0: Proprio non mi interessa.
1: Beh, scusami, tu non mi vuoi dire che hai un attore del cuore che, col quale non vorresti sapere se vi incontraste, se non sareste anime gemelle?
0: No. È triste, vero, a dirsi così? No,
1: non ce l'ho. Un cantante, non so, Axel Rose.
0: No, non ce l'ho.
1: Non vorresti sapere con Shakira se, insomma, se vi ritrovereste a fare waka waka,
0: allora,
1: felicemente in balcone.
0: Io non è che ho conosciuto moltissime persone, però col nostro lavoro effettivamente qualche intervista, qualche concerto, anche dietro le quinte, mi è capitato di vederlo. E ti dirò che preferisco davvero il personaggio rispetto a quello che poi è la persona che ci sta dietro il personaggio, e per cui mi va bene così, va benissimo così, che restino lì nel grande schermo o in radio, insomma, per ascoltare le loro canzoni. Non ho questa, che noia, né? Ti ho annoiata?
1: No, ma
0: un pochino.
1: No, ma in realtà no, capisco che non vuoi affrontare la realtà di quelle che sono le persone che si nascondono dietro al personaggio.
0: Che restino personaggio.
1: Che poi effettivamente rischi di rimanere deluso.
0: Ma tu avevi detto che volevi raccontarmi qualcosa sui tarocchi. Fra qualche minuto arriviamo a parlare dell'origine, no? Di da dove nascono.
1: Sì, perché c'è una storia parecchio interessante su quelli che sono i tarocchi, perché di recente ho avuto la fortuna di andare a vedere una mostra che purtroppo è conclusa a Bergamo, dove appunto i tarocchi erano protagonisti.
0: Attendo qualche minuto prima di questo racconto. Intanto però ci ascoltiamo Gabri Ponte e ti dirò che lui mi piace moltissimo.
1: Beh, non vuoi sapere se Giovanotti,
0: sì,
1: o Gabri Ponte sono le tue anime gemelle?
0: Giovanotti, una serata a guardare le stelle la farei volentieri.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: esatto, se sono compatibile con Lorenzo.
1: Allora, anche io un bilancia.
0: No, mi sa di no. Io credo di ricordare che bilancia bilancia, uomo bilancia con donna bilancia non vada molto d'accordo.
1: E che sai cos'è? Che due segni d'aria. E insomma, siete entrambi in aria, rischiate un po' di
0: finire nel verso l'infinito e oltre.
1: Di disperdervi.
0: Nella stratosfera finiamo. I tarocchi, la storia dei tarocchi nel nostro bazar.
1: Allora, i tarocchi nascono nel 400 non come strumento per predire il futuro, ma come carte da gioco. Ok, probabilmente nelle corti di Milano e all'inizio le carte avevano queste raffigurazioni chiamate i trionfi, che poi comunque insomma da cui derivano quelli che sono oggi i famosi arcani maggiori, perché i tarocchi sono dei mazzi di carte composto da 78 carte, di cui 23 se non erro sono i famosi arcani maggiori, e i restanti 78 meno 23,
0: ma certo quella roba lì, 78 68 56 58 56.
1: La matematica fortissima è sempre.
0: No, vabbè, basta usare le dita, il pallottoliere e arrivi dappertutto.
1: Sono i chiamati cosiddetti arcani minori. Il legame con l'esoterismo e la magia, insomma, è quello che fondamentalmente predire il futuro, arriva molto più tardi, nel 700 in Francia, quando insomma diversi occultisti, che è una parola che sempre...
0: che ti riesce male, ti riesce male. Occultisti.
1: Hanno iniziato ad aggiungerci tutta una serie di significati simbolici, tant'è che è molto interessante questa mostra che sono andata a vedere a Bergamo, raccoglieva per la prima volta uno dei primi mazzi che arrivava dalle corti di Milano, perché attualmente appartiene a tre collezioni distinte e non è completo, ci sono delle carte che ancora mancano, e per la prima volta sono state riunite a Bergamo. E prima di entrare però a vedere la mostra sui tarocchi c'è tutta una zona dedicata alle iconografie religiose. E dato che io sono andata con mio padre, che è uno storico dell'arte, a parte che non mi ha permesso di leggere mezzo cartellino perché di fronte a ogni quadro lui già mi sciorinava tutte le informazioni.
0: Ma è utile, scusa.
1: Sì, peccato che lo fa a velocità 2x, quindi devi un attimo, aspetta, non ho capito.
0: Così non t'annoi.
1: No, non fai proprio in tempo.
0: No, volevi uno che te lo raccontava al rallentatore, sai, no. Quelli che si prendono proprio il tempo. Quindi stavi dicendo.
1: Insomma, quando siamo andati a vedere la parte sui tarocchi, lui iniziava e diceva: vedi questa carta, possiamo ritrovare l'immagine del santo che è su di sopra, perché la morte e quindi insomma mi ha fatto tutto un legame con la storia, per il quale sono uscita e mi sono detta: beh dai, cioè comunque interessante vedere questo filo della storia come unisce
0: molto.
1: Il mazzo più conosciuto oggi è un mazzo che nasce nel 1909, che si chiama Rider Waite and Smith, ed è importante aggiungere la parte di Smith perché fino a qualche tempo fa si parlava solamente del mazzo Rider White, che sono l'editore e quello che poi è stato il curatore. È importante citare Smith perché è stata la disegnatrice e fondamentalmente colei che poi ha concettualizzato quelli che sono i tarocchi che conosciamo oggi, il famoso mazzo di Marsiglia, per capirci. Quindi quando insomma se cerchiamo su Google tarocchi probabilmente ci verranno fuori queste immagini qua. E oggigiorno ho scoperto che ci sono tantissime star, tra cui Emma Watson, Anna Taylor-Joy, anche Jenna Ortega, che portano con loro spesso e volentieri in borsa un mazzo di carte dei tarocchi, anche lì non tanto per predire il futuro ma più per fare un lavoro di introspezione, perché sì, comunque ogni carta è accompagnata ad un simbolo, è accompagnata ad una serie di significati, comunque ci sono delle scene che sono raccontate e ognuna di queste carte può permetterci effettivamente non tanto di predire il futuro ma quantomeno di fare un lavoro dentro di noi ponendoci delle domande. Tra l'altro va anche ricordato un lavoro importantissimo che è iniziato nel secolo scorso ma che comunque ancora oggi ha una certa influenza, che è quello di Jodorowsky,
0: certo,
1: che si è dedicato tantissimo alla psicomagia e anche a scrivere un manuale più moderno della storia dei tarocchi.
0: Beh, io seguo Jodorowsky da sempre, insomma volevo anche andare ai suoi spettacoli interattivi, non da ultimo anche Jung con Li Qing, il libro dei mutamenti, che è un po' più complicato da portarsi in giro, però Li Qing con tutta la divinazione che si possono fare con determinate simbologie. È quasi mezzogiorno,
1: mezzogiorno.
0: E vi abbiamo portato in una dimensione parallela dove avreste voglia soltanto di dormire a questo punto.
1: Adesso dobbiamo lanciare il tema più giusto. Fateci sapere.
0: Ci arriviamo.
1: Che piatto siete? Perché abbiamo qualcosa da dare?
0: E certo, dei regalini molto estivi.

0: Mezzogiorno e un minuto, buon pranzo a tutti voi che ci state ascoltando, magari proprio durante la vostra pausa, momento in cui vi state concedendo il vostro pranzetto, che sia una schiscetta o al ristorante dove talvolta ci ascoltano, bar eccetera.
1: Oh. Radio Televisione Svizzera.
2: O magari su questo mezzogiorno siete in auto e state affrontando un po' di traffico. Magari diamo un attimo uno sguardo, certo, per rimanere un secondo aggiornati, perché sulla A13 la galleria del San Bernardino è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Ci sono code quindi a partire da Medels in direzione sud e da San Bernardino in direzione nord. Inoltre, sempre sulla A13 tra Tus e Roveredo vige il divieto di transito per i mezzi pesanti. Sulla A2 il portale nord del San Gottardo ci sono code di 11 km a partire da Erstfeld, con conseguenti attese di 1 ora e 50 in direzione del Ticino, mentre al portale sud le code sono di 4 km a partire da Quinto, con attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Goschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Inoltre, in Romandia, sulla A16, la galleria di Monterrey è stata riaperta in direzione di Boncourt. Infine, per quanto riguarda i treni in navetta, segnaliamo 30 minuti di attesa alla stazione di carico di Lötschberg a Kandersteg.
0: Allora, bisogna armarsi di pazienza, anche un po' di strategia, metodo infallibile, ascoltare Rete 3, perché come ci ha raccontato un nostro amico, con Sissimo e La La Laila il tempo passa, che è un piacere.

0: cima più. Gemelli.
1: E quindi va bene con me?
0: Assolutamente sì.
1: Allora, io con i gemelli non è che ho avuto proprio una storia meravigliosa, ti dirò, a parte mio fratello.
0: Posso dirti, però, ho scoperto che c'è un articolo dove c'è la sua intera carta natale.
1: L'intera carta natale,
0: non solo il segno di sole, quindi dopo andrò a spulciarla e ti farò una sinastria con Marrakesh per vedere se magari è gemelli che ti cambia la vita.
1: Per me. Gli scrivo, cioè, ciao, sono una speaker della radio svizzera.
0: Sì, e secondo la mia amica con ChatGPT sostiene
1: che siamo compatibili. Ma metti che lui, no, pensa all'incipit di un racconto, è lui la mia anima gemella, è inequivocabile. Sono andata a fare tarocchi e da cartomante e astrologhe mi hanno detto che Marrakesh è la mia anima gemella. Come faccio a farglielo capire senza sembrare una pazza stalker?
0: Allora, ascolta, forse potresti fare come uno dei...
1: Resto da sola? Per sempre?
0: Ma no, dai!
1: Se è Marrakesh la mia anima gemella, cosa faccio?
0: Ascolta, magari potresti fare come ha fatto il personaggio di un libro che sto leggendo in questi giorni, che è La solitudine di Sonia e Sanni, tra l'altro appena uscito, che è un libro che racconta di questi due ragazzi a cavallo tra gli Stati Uniti e l'India, e quindi c'è tutto un discorso su quello che riguarda i matrimoni combinati. Mm. E il migliore amico di Sanni, che si chiama Satya, spero di pronunciare bene i nomi perché insomma non sono...
1: Non penso che si offenda l'autore o l'autrice.
0: Spero di no, però questo ragazzo effettivamente a un certo punto si dice che vuole trovare una moglie e dopo svariati incontri organizzati dai genitori, perché uno dei temi del libro sono i matrimoni combinati, si rende conto che insomma fa un po' fatica e va da un astrologo in India e questo gli dice: quando incontrerai la ragazza con la valigia rossa saprai che è la tua anima gemella. Mica esce incontro a una ragazza con la valigia rossa, la sposa senza conoscerla, risultato non sanno cosa dirsi.
1: Ma infatti,
0: cioè, quindi...
1: il rischio è dietro. Grazie per questo bel racconto. Tra l'altro, com'è che si intitola? Perché io non so quando finirò Wellness, perché l'ho iniziato, sono molto lenta quest'estate a leggere.
0: Guarda, anche io me la sto prendendo con calma, anche perché è un libro che è molto bello, ma ha 700
1: e anche il mio
0: 743 pagine.
1: Sì, sì.
0: La solitudine di Sonia e Sanni di Kiran Desai, okay. Edito da Adelphi.
1: Magari mandamelo via WhatsApp così me la cavo, e anche voi se avete bisogno di informazioni. Siamo arrivate così casualmente nello spazio Bazar
0: Però
1: Libri.
0: Ascolta, noi avevamo lanciato un
1: quello
0: tema
1: c'è,
0: che lo teniamo,
1: c'è.
0: Ma lo diciamo così almeno magari iniziamo a far scaldare un pochino i motori. Abbiamo dell'infradito, quindi oggi se volete nel bazar andare con i piedini a casa contornati dalle nostre infradito, dovete farci sapere che piatto, che pietanza, che cibo
1: vi rappresenta,
0: vi sentite di essere.
1: Allora, abbiamo sentito poco fa una nostra amica dirci che lei si sente, aspetta che ti propongo subito il messaggio audio.
2: Allora, io mi sento una pentola di gnocchi.
1: Cioè, è una gnocca in una pentola di gnocchi.
0: C'è chi ha citato il gazpacho.
1: Gazpacho, certo.
0: Anche quello posso capire.
1: Com'è fatto il gazpacho già?
0: Una zuppa fredda, pomodori.
1: Sì. Barbabietole?

0: Ah, dimenticavo. Oggi è lunedì, quindi mi sento come una pasta e fagioli, leggerissimo.
1: Leggerissimo come una pasta e fagioli, un bel po' di carboidrati, tutto sommato è uno dei comfort food per antonomasia, la pasta, no? Se poi ci aggiungi pure i fagioli.
2: C'è chi scrive che si sente come una polenta concia.
1: Che buona.
2: Buona.
1: Un po' che ancora fa un po' caldino per mangiare la polenta concia, ma chi siamo noi per giudicare, quando so di amici che come tradizione a Ferragosto, quando fa ancora abbastanza caldo, mangiano la fondue al formaggio, formaggio fuso, col scornellino.
2: Con il nostro pallino, qualche settimana fa ne discutevamo che c'è sempre una parentesi,
1: ma certo,
2: in luglio, dove per una qualche oscura ragione ti viene voglia di quei cibi tipicamente invernali,
1: sì,
2: così come di piazzare sulle casse a tutta potenza Mariah Carey con All I Want For Christmas in pieno luglio.
1: Eh sì, mi è capitato l'altro giorno di incappare in un film che avevo voglia di vedere, che in una scena mi ha portato in pieno periodo natalizio, con la neve, mentre tutta la famiglia stava facendo l'albero di Natale. Allora, io non lo so, non lo so e non è neanche corretto. Quando ero piccola, nel lontano 1980, avevo sì più o meno 10 anni, 8, 9, 10 anni, c'era una serie che andava alla televisione che era Quella casa nella prateria.
2: Ok.
1: La conosci?
2: Conosco.
1: Gli Eagles?
2: Non conosco più.
1: Laura Ingalls?
2: No.
1: I protagonisti, beh, insomma, era una serie.
2: Ovviamente La casa nella prateria, forse più per sentito, perché è uno dei telefilm preferiti. Qua diventa tutto un giro da nerd. È il telefilm preferito di Amy di The Big Bang Theory.
1: Oh.
2: Quella che poi diventa la. So che sto per fare uno spoiler, ma se non lo sapete, è tardi per non saperlo. Che poi diventa la moglie di Sheldon.
1: Chiaro, beh, era lì da vedere che sarebbe diventata la moglie di Sheldon, no?
2: Non c'erano delle grandi combinazioni possibili, altrimenti.
1: Allora, La casa della prateria è stata. È rinata. Ci hanno fatto una miniserie, una nuova serie sulla famosissima piattaforma.
2: Ah, ecco perché mi sembrava di averla sentita di recente.
1: E c'era una scena, appunto, che ci portava in pieno periodo natalizio. Io quel giorno c'avevo talmente in testa, nella mia testa, delle canzoni natalizie che di tanto mi uscivano. Già, dico, ma che cosa stai facendo? E la fondue forse quel giorno l'avrei anche mangiata.
2: Comunque, il tema di oggi per guadagnarsi le nostre bellissime, comodissime e testate al fiume infredito è farci sapere con un messaggio che alimento, che piatto siete. Ne sono arrivati diversi. C'è chi dice le castagne.
1: Roast beef con patatine e salsa.
2: La paella.
1: Poi polenta con, ce l'abbiamo detto, gorgonzola.
2: Insalata di cetriolini, melone e feta.
1: E non ne vedo altri al momento.
2: Il cordon bleu, che tu quando l'hai visto ti sei illuminata come la stella in cima all'albero di Natale.
1: Il cordon bleu tutta la vita, tutta la vita. Allora, qualche minuto, poi chiudiamo questo momento cibo con l'assegnazione delle nostre infradito. Che le hai provate al fiume, non me l'hai neanche detto.
2: E te lo sto dicendo adesso.
1: Ma voto?
2: 10.
1: Davvero?
2: Sì.

0: smentisce, hai fatto uno starnuto che secondo me ha fatto partire quello che potrebbe essere definito un Big Bang. Sai che c'è chi dice che all'origine comunque della vita e della creazione dei pianeti e dello spazio ci sia un suono? Tu l'hai prodotto con il tuo naso. Come hai fatto?
1: Sono rimasta sorpresa. Sai quando ti piglia quel... quando ti arriva quello starnuto inaspettato?
0: Ma no, risuona ancora nello studio.
1: Ma sai cos'è che... Poi è partito il primo ed ero già... ed è partito pure il secondo dietro.
0: La detonazione, voi non avete idea. Allora, ciao splendori, splendori voi. Oggi siamo un bel risotto in Alpe. Poi c'è chi ci racconta pizzoccheri valtellinesi.
1: La pezza di costine. La mezza forma di raclette, bella cremosa e golosa.
0: Maccheroni dell'alpigiano.
1: Le penne al salmone che vengono definite una vera delizia.
0: Una mezza forma di raclette, bella cremosa e golosa.
1: I maccheroni dell'alpigiano.
0: Allora, qui, a parte la pizza che è sempre vincente, si tratta semplicemente di fare un'estrazione. Quindi, tra tutti voi che ci avete mandato un messaggio, abbiamo scelto due vincitori.
1: Abbiamo scelto, perché io se me le citi mi è già, mi è conquistato il cuore, il roast beef con le patatine fritte e la salsa.
0: E io invece hai conquistato il mio lato ironico, perché i piatti tante volte dicono qualcosa anche sulla nostra personalità. E DJ mi scrive: mi sun un merluz. Mi sono un merluz, mi spiace per la pronuncia, effettivamente, ma noi di Poschiavo parliamo così, è il mio dialetto.
1: Quindi complimenti a Mattia e a DJ.
0: Esatto, per aver ricevuto le nostre, per non oggi, ma riceverete presto le nostre Infradito.
1: Non demordete, soprattutto non demordete il vostro cibo. Perché
0: non ho parole.
1: Perché nel bazar dei prossimi giorni avremo ancora delle Infradito da dare e anche degli sventolini
0: che io già sì,
1: che per accompagnarvi in questa estate, in questo caldo che magari non fortissimo, però speriamo che ci accompagni ancora per qualche settimana.
0: Tutti i gadget per affrontare al meglio la vostra estate. Appuntamento domani in una prima fase con la Simo Fritti Frittatelle, poi dalle 10 con la Laila.
1: Ciao. Grazie per essere stati il nostro bazar. Noi dobbiamo chiudere Baracca Burattini.
0: E ma non del tutto, perché tra pochissimo ci sarà ancora nel nostro bazar un momento dedicato, non va più via il sottofondo, alle informazioni, titoli del radiogiornale.

0: Informazioni, dapprima previsioni del tempo, poi condizioni del traffico e i titoli del radiogiornale, radiogiornale intero che potete sentire sulle frequenze di Rete 1.
1: Previsioni fino a domani in tutto il paese, oggi in prevalenza soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi e soprattutto verso l'Engadina. Un rovescio temporale isolato non è escluso. Domani al mattino sul Ticino centro-meridionale possibili banchi di nubi basse, per il resto abbastanza soleggiato. Verso la Romandia in prevalenza soleggiato. Nelle Alpi soprattutto, mi fai ridere con sottobosco.
0: Scusa, dovevi accorgerti, ho sbagliato un paio di cursori, prego prosegui.
1: Nelle Alpi soprattutto verso i Grigioni un rovescio temporale pomeridiano non è da escludere. Temperatura massima tra i 26 e i 30 gradi. Ancora?
0: No.
1: Minimo al nord sui 14, al sud fino a 20, sull'altopiano bisa tratti moderata, domani nelle valli sudalpine tendenza favonica, in montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi attorno ai 3600 metri. Mentre per quello che riguarda il traffico, l'abbiamo letto poco fa, ma si segnala che sulla 13 la galleria del San Bernardino è tuttora chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente, con code quindi a partire da Medels in direzione sud e da San Bernardino in direzione nord. Sulla 2 al portale nord del San Gottardo ci sono code di 12 km a partire da Herzfeld con conseguenti attese di 2 ore in direzione del Ticino. Al portale sud invece le code sono di 5 km a partire da Quinto con attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria.
2: Tre news.
0: I titoli del radiogiornale: notte di festeggiamenti ma anche di scontri dopo il trionfo della Spagna ai mondiali di calcio. Un'edizione che ha proposto diverse novità discutibili. Vi proporremo un bilancio di uno dei nostri inviati. In Italia una vasta operazione contro la criminalità giovanile si è conclusa con più di 500 arresti e il sequestro di grandi quantitativi di droga, armi e soldi. 44 le province interessate. In Ucraina proseguono le proteste contro la rimozione del ministro della difesa ma anche gli attacchi russi soprattutto a Kiev. Intanto in Russia scarseggiano i carburanti, solo Mosca è risparmiata da razionamenti. Contro la carenza di medici, l'ospedale zurighese di Oster introduce la settimana lavorativa di 46 ore, 4 delle quali di formazione continua, un modello che sembra funzionare e al quale si stanno interessando altri ospedali. Da ormai 100 anni si misura la concentrazione di ozono in Svizzera. È la più longeva e preziosa raccolta di dati al mondo, dati importanti per capire l'evoluzione dell'atmosfera. Io vi lascio nelle mani delle nostre fatine dei dischi e subito dopo ci sarà Julie con voi.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa.

0: sì, vogliamo sentirci un po' al mare. Perlomeno con, se non proprio con il corpo. Per chi non avesse ancora potuto fare un po' di vacanza, o chi fosse già tornato dalle vacanze, perlomeno con la musica.
1: Complementari, non ci sappiamo.
0: Con questo sound, Juan Daniel, Jonathan and It's Not About Me. El Mar, buon pomeriggio alle 13.30. Io sono Giulia Meletta, felice di passare questa giornata, questo pomeriggio insieme a voi. E visto che siamo un po' sull'ultimo coda della pausa pranzo, ecco, vi dirò questa cosa che mi ha stupito. Poi magari qualcuno già conosceva il fenomeno, o meglio la pratica, ovvero il meal prep. Questo è l'anglicismo con cui si denota il fatto di preparare il pranzo o la cena di domenica, ok? Ma per tutta la settimana. Adesso provo a dirlo meglio, cioè tu la domenica ti metti in cucina e prepari da mangiare per tutta la settimana. Fai le schiscette, come si dice, i tupperware, ok? E gli etichetti addirittura, cioè un lavoro meticoloso, ok? Lunedì per pranzo, riso con broccoli. Martedì, ecco, ho già finito le idee. Comunque ci siamo capiti, c'è chi fa questa cosa. È vero, è tutta, è una storia vera. Io quando la sento mi dentro rabbrividisco, perché no, aspetta, volevo un po' più di drama. Possiamo avere un po' più di ecco quanto mi piace. Cosa? Tutta la settimana? Cioè io devo già sapere la domenica che cosa mangiare tutta la settimana? Una pratica, il meal prep, più diffuso in alcune zone del mondo che in altre. In Svizzera non tanto, o meglio nella Svizzera italiana non tanto, anche perché siamo vicini all'Italia, la culla della cucina mediterranea. C'è chi rabbrividisce, no, davanti a certi concetti, ma in realtà se uno lavora tanto fuori casa, ha poco tempo e si deve organizzare, è anche comprensibile, no? Quindi volevo chiedere a voi, così, se tra queste persone, tra coloro che adottano questa pratica, magari ci siete anche voi.

Street of Dreams degli U2 YouTube su Rete 3. Di nuovo buon pomeriggio a tutte e tutti voi all'ascolto. Sto leggendo anche i vostri messaggi che arrivano puntuali al nostro WhatsApp. Qualcuno dice: io conosco molto bene, facciamo i misteriosi, conosco molto bene qualcuno che prepara tutto il cibo per la settimana seguente. Io non potrei mai, mi serve variare, avere cose fresche. Saluti e buon inizio settimana, grazie per questo messaggio. Ma questa persona, cioè, prepara, perché adesso bisogna anche fare la differenza tra il far la spesa per la settimana o proprio il cucinare, cioè tu prendi una giornata per cucinare i pasti della settimana seguente, no? Per esempio, qualcun altro, Gilo, ecco qui, diceva: noi a casa facciamo sempre il menù settimanale, così so di preciso cosa acquistare, almeno non ho sprechi, e anche perché non devo sempre pensare io a cosa preparare, ma lo decidiamo tutti insieme. E dice: noi ci troviamo benissimo, questo non toglie il fatto che se poi si ha voglia di mangiare altro, che ne so, giovedì sera pizza, ordiniamo una pizza, va benissimo anche così. C'è una flessibilità. Non è tanto quello, però, è proprio il fatto di preparare nei contenitori il cibo per la settimana. Infatti c'è uno scontro culturale piuttosto curioso negli Stati Uniti, per esempio, ed è da lì soprattutto che viene questa pratica. C'è proprio l'idea di ottimizzare il tempo, no? Quindi la cucina, la domenica cucini magari 2-3 ore, e poi dal lunedì al venerdì devi solo aprire il frigo, prendere il contenitore e scaldarlo così brutalmente nel microonde. Dipende dalla vita che fai.

Ah, ma vedi Gilo che dice no, no, no, pasti pronti da scaldare assolutamente no. Lo devo già subire al lavoro. Ecco, anche lì, no? Si apre tutto un varco. Pranzare al lavoro, chiaro, se pranzi tutti i giorni al ristorante, c'è un peso economico non indifferente. Però prepararti la sera prima, si capisce che sono un po' pigra da questo discorso. Per me è già quel pensiero in più che la sera, ecco, non ho voglia di fare. E piuttosto non mangio, cioè piuttosto mangio dopo il lavoro. Ma ecco, arrivare con la schiscetta, ci sono quelli che lo fanno e va benissimo, poi dipende da quanto sono flessibili i tuoi orari. Però ecco, c'è chi ama questa pratica e chi no. Dicevamo, dipende dalla vita che fai, sì, perché anche su questo video che ho trovato online, video di un creator appunto anglofono, adesso non so se dal Regno Unito o dagli Stati Uniti, e però diceva: sapete che in Italia le persone cucinano tutti i giorni da zero? E i commenti chiaramente erano: ma come? Cioè, c'erano i due, c'era lo scontro culturale da una parte, quelli che dicevano: ma come da zero tutti i giorni? Ma ci metti una vita, ma poi vuol dire che ogni giorno devi cucinare? E beh, certo. E quelli che dicevano invece: ma scusate, sì, addirittura magari fai la spesa un pochettino tutti i giorni per avere cose fresche, oppure più volte a settimana, e ogni giorno decidi il giorno stesso di che cosa hai voglia. Dipende dallo stile di vita che fai, dipende da anche se te lo puoi permettere a livello proprio di tempo, perché se hai un lavoro totalizzante per cui parti di casa alle 6 o alle 7 di mattina e torni alle 7 di sera, alle 8 di sera sei stanco e vuoi soltanto stare sul divano, mangiare, dormire, non è che hai tanto tempo, ecco, per fare la spesa, cucinare, tutto quanto. Quindi sì, c'era anche chi diceva: ragazzi, se voi fate parte della scuola italiana tra virgolette, sappiate che è un lusso. Questo era un po' il pensiero. Comunque stanno arrivando le vostre reazioni, intanto ascoltiamo Valentino Vivace.

La canzone che non accetta la sconfitta. I get knocked down. Cioè mi buttano giù, ci provano, ma io mi rialzo. Mi rialzo sempre. Questo canto del Chumbawamba. I get knocked down. 1997, ieri mattina abbiamo avuto io ho avuto il piacere di poter condurre We Are The Champions e sentire tutto il meglio della musica 70, 80, 90, e si sarebbe inserita bene anche Chumbawamba, questa qui, I Get Knocked Down, no, non si chiama così poi. Top Thumping, ecco, faccio sempre fatica a pronunciare il titolo di questa canzone. Elio, allora, Elio dice: siamo propensi a preparare cibi freddi a causa del caldo, ma non sono i cibi freddi a darci sollievo, è il fatto di non dover preparare. Mamma mia, mi hai dato proprio il là per parlare di una cosa che però in realtà volevo tenere per dopo lo spazio informativo, nel senso che il nostro lavoro è bello anche per questo, no? Che devi andare a cercare degli spunti, magari non tanto online, ma proprio nel mondo, o cose che senti, podcast, conversazioni tra amici, anche libri, cose della vita. E ogni tanto senti una cosa che ti dici: ah, questa la voglio raccontare agli ascoltatori e sentire anche un po' un loro parere. Ecco, è una di quelle cose lì che però magari vediamo dopo. E poi mi parla del mio monopattino. Ma sai, il trottinette, come dici tu. Ma sai quanto piacere ti provoca in queste giornate estive, calde, andare in giro in monopattino con il vento nei capelli, i pensieri che ti abbandonano.

0: Best of 2016, Charlie Puth e Selena Gomez. Non era nel Music Poll, lo dico io così, nel mio Best of. E sono le 14, buon pomeriggio, siete su Rete 3 in compagnia di Julie Meletta, tra poco con Simona Foglia per le news. Ma prima le previsioni del tempo fino a questa sera: in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato, in montagna sviluppo di cumuli ma per lo più asciutto, temperatura massima compresa tra 25 e 30 gradi. E per domani martedì in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali e al mattino sul Ticino centro meridionale più nuvoloso ma per lo più asciutto, temperature minime tra 13 e 18 gradi, le massime fino a 29.
1: News. La siccità continua a colpire l'Europa. Nel lago de Brenay, nel canton Neuchâtel, la navigazione è sospesa. Il livello dell'acqua è 7 metri sotto la norma e intanto continua a bruciare la Francia. Nel Var in Corsica gli incendi hanno ridotto in cenere centinaia di ettari, provocando anche numerose evacuazioni. Siccità e canicole aumentano in frequenza e in intensità a causa dei cambiamenti climatici. Nona notte di attacchi statunitensi ai danni dell'Iran, lo ha comunicato il comando centrale americano, precisando che l'intenzione è quella di continuare a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi in transito nello stretto di Hormuz. Intanto i guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz senza l'autorizzazione di Teheran. La TV di Stato e l'agenzia TASS NIM hanno confermato le esplosioni e il fermo delle imbarcazioni.

Superman, la sua ultimissima, l'abbiamo ascoltata su Rete 3. Invece, parlando di panorama musicale elvetico, perché anche lì succedono tante cose interessanti, la prossima artista in scaletta si è appena esibita al Gurten Festival, che se non conoscete non è lontano, è zona Berna, ok? Quindi piuttosto vicino a noi, e ve lo consiglio vivamente perché c'è proprio quell'atmosfera festivaliera, quei grandi distese di prati, palchi giganti, tutte le persone che sono lì che proprio pensano soltanto a divertirsi, ascoltare la musica, bere un drink, mangiare un gelato, ecco, occhiali da sole colorati. Quella cosa lì, tipo Woodstock, non proprio Woodstock, vabbè dai, adesso l'ho sparata. Comunque, si è appena esibita e ha avuto molto successo su uno dei palchi del Gurten Festival. Mary J., un'artista losannese, giovane, classe 2003, la ascoltiamo con Oops!

È sempre un'emozione sentire i Train, Drops of Jupiter, forse uno dei loro lavori migliori, così musicalmente parlando. Correva l'anno 2001. Siete sempre su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta. Passeremo al pomeriggio insieme, ce la chiacchiereremo. Vi ho già detto che poi voglio la vostra opinione su una questione, ma tra poco. Prima ci sono ancora un paio di cosine da fare. La prima però è ascoltare quella musica con la M maiuscola, perché sentite un po' chi arriva. Sì, qua c'è poco da fare. David Bowie, direttamente da We Are The Champions, quasi. Rebel Rebel, 1974.

E se c'è una giornata dedicata anche al tirare fuori il lato più ribelle di sé, ma soprattutto a fare festa, stare in compagnia e divertirsi, questa è la Street Parade, che quest'anno sarà l'8 agosto, quindi segnatelo se vi interessa, ecco. Questa è la giornata dedicata alla più grande discoteca a cielo aperto del mondo, a Zurigo naturalmente. E noi faremo una regalia, cioè non vi sto per regalare i biglietti, quindi calmi tutti. Volevo solo dire di stare attenti tra il 27 e il 31 luglio, ok? Quindi tra una settimana circa. In particolare, sintonizzatevi di frequente se volete portarvi a casa questi biglietti speciali per salire sul nostro treno, il treno Sound and Fun. Lo sappiamo, il resident è DJ Alexio Sterchi in console, che vi farà ballare per tutto il tragitto. Si parte da Lugano, c'è la fermata Bellinzona e poi si arriva a Zurigo verso le 12:43, questo il sabato 8 agosto. Parlo della 33esima edizione della Street Parade.

0: B.O.B. insieme a Hayley Williams dei Paramore Airplanes. Di nuovo buon pomeriggio a tutte e tutti all'ascolto. Che cosa c'è da fare in questo lunedì 20 luglio?
1: L'agenda.
0: Ce n'è. Io per esempio vi propongo il Festival Ticino Musica, un festival internazionale dedicato alla musica classica, ma non solo. Però ecco, è interessante perché unisce alta formazione e attività concertistica. Infatti diversi giovani musicisti che provengono un po' da tutto il mondo studiano con docenti di fama internazionale e poi però si esibiscono in concerti aperti al pubblico in varie località del Ticino. E allora vale la pena guardare un po' che cosa succede oggi, perché già questa mattina c'è stata una cosa molto interessante, cioè yoga per musicisti e non al Parco del Conservatorio di Lugano. Perché ve lo dico? Perché ripetono la stessa cosa alle 18, quindi ecco, se voleste unirvi siete ancora in tempo. Una sessione di yoga di 45 minuti guidata da Paolo Testi, flautista e istruttore di yoga. Attività aperta sia ai musicisti sia a chiunque desideri partecipare, perché è pensata per migliorare la postura, la concentrazione, il rilassamento, ma ha a che fare anche con la musica. Non è specificato come, ma questa cosa mi incuriosisce molto. Alle 20 vi segnalo l'opera a Bellinzona, nella corte del municipio, la seconda rappresentazione della tournée de La Bohème di Giacomo Puccini. Lo spettacolo è realizzato dagli artisti dell'Opera Studio Internazionale Silvio Varviso, un progetto formativo del festival dedicato ai giovani cantanti lirici, e l'ingresso è libero, ecco, quindi se vi piace questo universo o comunque avete voglia di scoprirlo è una ottima proposta. Alle 20:30 a Canobbio, nella chiesa di San Siro, un altro concerto, organo con flauto e archi, e alle 21 vi suggerisco anche il concerto di Till Schuller, questo violoncellista già vincitore del concorso Primavera di Praga 2025, che si esibisce con un pianista, Riccardo Ali Alvarez. E tutto questo succede nell'aula magna del Conservatorio di Lugano. Comunque trovate tutto il programma su ticinomusica.com.

Che c'è? Vi è venuto l'abbiocchino? Con Dotan. No, dai. Però così post pranzo, quindi fase digestiva, è possibile sentire un po' di peso, ecco lì. E allora per energizzarci arriva St. John.

Cura K, un progetto alt indie pop di Gabriel Brugini dei Sim Plus. Era tra Milano e il mare, l'abbiamo ascoltato su Rete 3 alle 14:39 minuti. E io intanto stavo pensando, chissà se la mia mente poco matematica riuscirà a spiegare in modo comprensibile il pizza to joy ratio. Non c'entra niente Joy di Friends, che adorava mangiare la pizza. È il rapporto pizza-felicità, un'idea nata nel mondo della finanza personale, ma in realtà è un modo abbastanza intelligente per evitare gli acquisti impulsivi. Nasce dalla mente di una persona che lavora nella finanza, adesso non ricordo più il suo nome. Comunque lui spiega questo concetto. Dice: una sera dopo il lavoro ero stanco, appunto non mi ero già preparato la schiscetta con l'etichetta per quella sera, come dicevamo prima. Allora dice: cosa faccio? Cucino, ma ci metto circa un'ora, ha calcolato lui, oppure mangio una pizza, cioè mi fermo a prendere una pizza da sporto. La pizza da sporto mi costa circa 20 franchi, ok? Poi magari sì, la pizza costa un po' di meno, un po' di più, dipende da quale prendi. Teniamo il 20 anche per fare una cifra facile. E allora lui si è detto: se compro la pizza, guadagno un'ora circa di tempo per il mio piacere personale. Posso rilassarmi, posso guardare un film, mi riposo, semplicemente leggo, ascolto un podcast. Ecco, e quindi lui ha detto: circa un'ora di tempo per me stesso equivale a 20 franchi. E allora perché non applicare questa proporzione a tutti gli acquisti, o meglio a quelli fatti in modo magari anche un po' impulsivo, comunque non quelli di prima necessità? Per esempio, lo compro il monopattino elettrico? Ecco, per tornare al monopattino elettrico, costa, non lo so, 500 franchi. E allora lui dice: fate 500 diviso 20, ok? Fa 25. Quel monopattino dovrebbe darvi almeno 25 ore di autentica soddisfazione, 25 ore in cui lo sfruttate e questo vi provoca piacere. Se riuscite da quel monopattino a trarre 25 ore di gioia, di piacere, ecco che l'acquisto vale la pena di essere fatto. Capito? Il rapporto pizza-felicità, pizza to joy ratio. Fatemi sapere cosa ne pensate. Io ho deciso che proverò ad applicarlo un po', perché capita ancora di meno, crescendo capita sempre meno, ma di fare ogni tanto degli acquisti stupidi. All'inizio ti danno quella botta di adrenalina e poi finisci per abbandonarli un po' lì, e no, non c'è stato il rapporto tra costo e felicità che ti ha causato. Fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto ascoltiamo i Liquido.

0: Ma questa è la nuova di Benson Boone, The Time of My Life. Un po' i migliori anni della nostra vita in versione inglese, e ci credo che sono i migliori anni della tua vita, Benson, perché stai spaccando, cioè in senso positivo, stai spaccando il mondo.
1: Ma oltre al rapporto felicità e soldi spesi, per quanto mi riguarda c'è anche il rapporto con la pigrizia, perché per esempio mi sono comprata l'impastatore con i vari pezzi perché mi sono detta: se costa mi fa felice, posso usarlo per tante cose, e poi spesso non lo uso perché penso: cavoli, poi devo pulirlo.
0: Ma che bello sentire la voce della nostra Geraldine che si rifà a questa teoria che ho, di cui abbiamo parlato, il rapporto pizza-felicità, l'impastatore che lo usi poi alla fine non lo usi più perché per un motivo o per l'altro non è più così comodo. Mi fa pensare anche, sai a cosa? All'estrattore. Hai presente l'estrattore, quello per fare gli estratti, no? Come i succhi di carota, mela, zenzero, tutte quelle cose buonissime e detox, ecco. E poi però ti ritrovi con questo apparecchio gigantesco, devi anche avere il posto per metterlo, e soprattutto per pulirlo, almeno la versione che avevo io, dovevi scomporlo in 208 piccoli pezzi e pulirli uno alla volta. Alcune poi andavano nella lavastoviglie, altri no, e quindi alla fine ti dici: sai cosa, bevo un bicchiere d'acqua, mi spremo io un po' di limone e facciamo così, va benissimo così. La nostra Jade che cosa dice? Allora, lei a proposito del pizza to joy ratio, rapporto pizza felicità, dice: io a volte faccio il ragionamento contrario, tipo: pago la cassa malati annualmente, così risparmio 50 franchi. Qualcuno potrebbe dire che il santo non vale la candela, ma 50 franchi uguale due pizze. Vuoi mettere a avere i soldi per due pizze in più di base, così all'inizio dell'anno? Cadeau regalati. Vedi, mi dai una buona idea, perché sì, è vero che all'inizio dell'anno può sembrare un bel gruzzoletto, e lo è. Cavoli, ma è tantissimo, ma tu hai tutti questi soldi? No, basta, basta, basta. Però sì, devo pensarci anche io, perché in effetti due pizze, secondo questa teoria, sono due ore di felicità e spensieratezza che non ti toglie nessuno.

Jade. Cioè non è che paga, sì, paga tutto in una volta la cassa malati, ma risparmia ogni mese in anticipo, cioè come se la pagasse mensilmente, risparmia ogni mese e poi la paga tutta, e così ha guadagnato praticamente il totale di due pizze. Ah, svelaci i tuoi trucchi. Intanto noi ascoltiamo la nuova di Anna dal suo secondo album Million Dollar Babe. Questa è Veleno. Sì, lo so che...

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 15 e un minuto. Buongiorno, buon pomeriggio, Giulia Meletta insieme a voi.
0: 3.
1: Fino alle 17. E le previsioni fino a questa sera: in tutto il paese in prevalenza soleggiato, in montagna sviluppo di cumuli ma per lo più asciutto. Un'occhiata anche alla giornata di domani martedì: in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali e al mattino sul Ticino centro meridionale più nuvoloso ma per lo più asciutto. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, le massime fino a 29. Adesso le ultime notizie.
0: 3 News.
2: 6 mesi di congedo maternità anziché le 14 settimane attuali è quanto chiede la petizione corredata da 110.000 firme depositata oggi presso la Cancelleria federale. Dell'aumento, secondo i promotori, ne gioverebbero sia neonati e neonate ancora dipendenti dalla madre a 3 mesi, sia le madri che necessitano tempo per riprendersi fisicamente e psicologicamente dopo la gravidanza e il parto. Il rischio di alluvioni nelle Alpi potrebbe essere stato sottostimato. Secondo uno studio dell'Istituto VSL, entro fine secolo le piene, oggi considerate centennali, potrebbero diventare fino al 15% più intense e verificarsi quasi il doppio delle volte. A pesare sono soprattutto le precipitazioni estreme, sempre più forti con il riscaldamento climatico.

Allora, interessante anche il parere di un ascoltatore, sempre a proposito di questo rapporto pizza-felicità. Sì, concludiamo ancora con gli ultimi messaggi e poi così viaggeremo su altre onde per tenere la metafora marittima. Visto il periodo estivo di vacanze per molti, ma non per tutti, infatti Jade, che prima ci dava i suoi trucchetti per risparmiare sulla cassa malati, dice lavorerò anche io fino alle 5 e così ci teniamo compagnia. Allora, teniamoci compagnia.

0: un'ora di lavoro in cucina, nel senso tra cucinare e poi anche pulire tutto e magari andare a fare la spesa prima, ok, quindi un'ora di lavoro equivale circa a 20, no aspettate, stavo già dicendo sbagliata, un'ora di rilassamento, cioè quell'ora che tu impieghi come vuoi, perché non devi appunto cucinare, pulire, andare a fare la spesa, equivale circa a 20 franchi, che è il costo di un pasto pronto, circa, tipo andare a prendere la pizza da sporto. E quindi ogni volta che fai un acquisto, ogni volta che state per comprare qualcosa che non vi serve davvero, questo rapporto vi invita a fare il calcolo mentale, cioè quanto costa dividere la cifra per 20, e il risultato vi dice quante ore di gioia quell'acquisto dovrebbe regalarvi per essere davvero conveniente. Da qui al messaggio dell'ascoltatore che dice: ok, quindi pensate a tutti i soldi che avete in banca, tutti quanti, ok? Magari sono 1000 franchi, magari sono zero proprio, magari sono 10.000, 20.000, 50.000. Ecco, pensate se finite per non usarli mai questi soldi, quante ore di felicità avete buttato via?
1: Volevo dirti in queste notti,
0: mamma mia, ma come sei tragico!
1: La mia vita da quel giorno è un'altra
0: storia. Ci penserò.
1: E a volte per cambiare tutto.
0: Intanto ascoltiamo le bambole di pezza che si sono appena esibite a Bellinzona al Nevermind Music Fest. Resta con me.

West. Will Smith, Drew Hill e Kulmo D. Come l'ho detto? Will Smith. Così era a metà tra Will e Wild. Ci riporta al 1999. Stavo leggendo i vostri messaggi. E tra la macchina per impastare, cioè la macchina che ti impasta da sola, l'impastatore con i vari pezzi di Geraldine prima, abbiamo parlato anche di dei vari estrattori che sì, sono comodi, però poi devi pulirli e sono mille pezzi diversi, diventa tutto molto complicato. Marcello dice: aggiungerei quasi tutta l'apparecchiatura da cucina troppo specifica, è inutile, prende solo spazio. Chiaro, sono opinioni. Poi magari qualcuno adora tutti gli apparecchi specifici, io mi ritrovo un po' più sulla stessa linea di Marcello, anche se ci sono degli acquisti che poi ti cambiano la vita o comunque ti alleggeriscono alcune cose e ti regalano veramente del piacere, e qui altro che rapporto pizza felicità, cioè molto molto di più. Per esempio, per me questo è stato il montalatte. Avete presente quel tubo, quella specie di tubo che attacchi alla corrente, metti dentro il latte e poi comincia gira e ti fai il tuo cappuccino, aggiungi appunto il caffè oppure il latte matcha, metti il latte che vuoi e ti fa questa schiumetta, ma così buona che cioè la sveglia non fa più male. Tu ti svegli la mattina e pensi adesso bevo il mio matcha latte o il mio cappuccino, quello che è, e sto da Dio. Ecco, questi sono gli acquisti, quelli che fanno bene. Poi ognuno ha il suo, visto che abbiamo parlato di acquisti inutili. Se avete anche voi non un macchinario per forza, ma un acquisto anche piccolo, che però vi ha facilitato la vita, condividetelo con noi. Intanto io scoprivo che c'è una parola per definire gli acquisti impulsivi: l'oniomania, che non ha niente a che fare con le cipolle, ma oniomania, ecco, è anche detto disturbo da acquisto compulsivo, una condizione psicologica da curare. Parlo anche per me. Ascoltiamo Taylor Swift, I Know It, I Know You.

Bon Jovi, direttamente dall'anno 2000 alle vostre casse, lì da dove ci ascoltate, su Rete 3. Ore propone come acquisto, non che l'ha cambiato la vita, ma ecco che l'ha aiutata molto, un frullatore. Adesso non dirò proprio il nome esatto del frullatore, ma che io non conoscevo neanche, tra l'altro. Ma perché siamo finiti sugli accessori da cucina? Come mai? Che poi non è neanche troppo il mio universo, ma vedo che c'è tanta passione, ecco, è proprio tutto un mondo. E allora è un accessorio con cui puoi sbattere, ridurre in purea, mescolare, frullare, tritare, insomma, alla fine hai tutte pappette, fai tutto un po' liquido e va bene così. Noi ascoltiamo anche un po' di musica dalla Svizzera italiana, perché la prossima è del nostro Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera. Let's go.

0: L'atmosfera.
1: E dalla musica di casa nostra alla musica internazionale, parliamo di Lily Allen. Ecco, prima ho citato il Gurten Festival nel Canton Berna. Anche Lily Allen si è esibita lì sul palco principale, uno show, mi hanno detto, strepitoso. Io non c'ero, però lei, vabbè, lei ha un'energia e un carisma grandissimo, cioè ce la farò? Ha un'energia pazzesca, un grande carisma, ecco, ce l'abbiamo fatta, brava, grazie. Ma Lily, cos'è successo? Perché hai annullato alcuni show? Questa è l'ultima notizia, le ultime notizie che la riguardano. Ecco, ha deciso di modificare in modo significativo il suo tour. Inizialmente erano previsti diversi concerti in grandi arene, ma la maggior parte di queste date è stata cancellata e sostituita con spettacoli in teatri e anfiteatri, cioè locali più piccoli, no? L'unico concerto nelle grandi arene che resta confermato è quello del 3 settembre al Madison Square Garden a New York. Sono invece stati annullati altri spettacoli previsti, vabbè, adesso non vi faccio la lista, però comunque ci si è chiesti perché, come mai. È vero che West End Girl, che è il suo ultimo album, è pensato proprio come un racconto teatrale, e quindi la domanda è, si presta davvero a sale gigantesche, stadi? No, sembra più qualcosa da presentare in modalità intima, e allora ecco forse perché ha deciso, oppure, ecco, rimane un po' il dubbio, oppure forse non è riuscita a vendere tutti i biglietti e allora il suo team, la sua etichetta ha pensato di ridimensionare questo tour e spostarlo in sale più piccole. Lei non ha dato grandi spiegazioni, semplicemente ha detto che questi saranno gli aggiustamenti al suo tour. Comunque la tappa svizzera l'ha già fatta, l'ascoltiamo. Hard Out Here, Lily Allen su Rete 3.

0: sulla street.
1: Un progetto dalla Svizzera italiana che però ci porta a LA, Los Angeles, i Bless These Saints su Rete 3. Ricevo anche i vostri messaggi. Allora, Valeria, mamma mia, ma cosa mi hai mandato, Valeria? La foto di un come si chiama? Lo sbattitore elettrico, no? La frusta elettrica, avete presente? Quella quell'elettrodomestico che serve per montare gli albumi a neve, ok? Poi stacchi le due parti per poi lavarle. Vabbè, era più difficile da spiegare che poi avete capito subito. Ok, allora, è vintage, è incredibilmente vintage, tanto che tu, Valeria, mi dici che hai le cose di ultima generazione per fare questo tipo di lavoro, ma preferisci questo piccolo apparecchio che avrà minimo 40 anni e che hai ereditato da tuo nonno. Ma che meraviglia! Poi non vogliamo fare quelli che prima era meglio, no, cioè abbracciamo anche la tecnologia e tutte le gioie, le facilitazioni che ci dà, ma a volte è importante anche celebrare questi oggetti. Tienilo, perché secondo me tra un po' varrà veramente qualcosa, sarà un pezzo di antiquariato da museo. Io stessa ho un aspirapolvere, non l'ho propriamente ereditato da mia madre, ma ce l'aveva lei, adesso ce l'ho io. Avrà, non lo so, 25 anni, è pesante, al filo, che fa un certo rumore, poi si fa fatica, ma lo voglio sostituire? Certo che no, perché è il mio, perché ormai è un'estensione, fa così, non tira bene, è ingombrante, fa niente, il mio aspirapolvere e va benissimo così. Facciamo così, ascoltiamo Karol G e poi DJ Monnezza che ci racconta una storia fuori dal comune scovata nella cultura pop con Babylon is Burning, e poi si torna. Buon ascolto.

Arnold Newman, per i non avvezzi al mondo della fotografia, è considerato uno dei migliori ritrattisti della storia. Uno che ha immortalato figure quali Salvador Dalí, Picasso, Miró, Stravinsky, Arthur Miller, Marilyn Monroe, Truman Capote, Woody Allen, passando per John Fitzgerald Kennedy e Bill Clinton. Tutti personaggi soddisfattissimi, tranne uno. Non perché la sua foto non fosse ben fatta, anzi, è forse proprio quella diventata più celebre tra gli scatti di Newman, ma perché il risultato non era esattamente quello che si aspettava il personaggio in questione. Siamo nel 1963, il produttore di armamenti Alfred Krupp, durante la Seconda Guerra Mondiale il principale fabbricante di armi per i nazisti, contattò Newman per farsi fotografare. Un particolare sfugge però al teutonico Krupp, ovvero che Newman è un ebreo americano. A quel punto Krupp, vivendo forse qualche reminiscenza di nazismo inside, cosa fa? Si rifiuta di farsi fotografare da Newman, che da parte sua invece insiste perché prima di togliergli il lavoro Krupp esamini il suo portfolio. Chiaramente, dopo aver visto sfilare i nomi delle celebrità elencate poc'anzi, tutte le convinzioni razziali di Krupp vengono abbandonate, almeno per l'occasione. Il 6 luglio, l'industriale tedesco e il fotografo varcano le soglie delle acciaierie Krupp in quel di Essen. E qui Newman mette in atto la strategia che gli frullava per la testa sin dal primo momento in cui Krupp aveva richiesto il suo lavoro per farsi ritrarre. Mette Krupp davanti allo sfondo di un buio corridoio della sua industria, lo fa piazzare in primo piano con le mani intrecciate sotto il mento e, sfruttando al meglio la poca luce che filtra nel capannone, scatta. Scatta quella che diventerà una delle sue foto più iconiche, quella che riuscirà a far andare fuori dai gangheri Alfred Krupp. Quella che, parole di Newman, come ebreo rappresenta il suo piccolo momento di vendetta. Nella foto, infatti, la location e il gioco di luci fanno apparire l'industriale tedesco Alfred Krupp come un diavolo, un vero e proprio demone. Le minacce di denuncia da parte del re dell'acciaio tedesco non avranno nessun effetto. Arnold Newman si è preso una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera, ovvero, come ebbe a dire, riuscire a fissare la mia impressione di un nazista che è riuscito a sopravvivere eppure ha ucciso milioni di persone.

le nostre fatine dei dischi, i Police, di du du da da da 1980. Infatti stavo proprio parlando con la fatina dei dischi madre, parlavamo di We Are The Champions. Sì, perché potete trovare questo tipo di musica sempre la domenica mattina sulle nostre onde, lo sapete, programma storico che valorizza i grandi successi delle decadi passate, e perché è bellissimo anche tutto ciò che arriva, che è pieno di novità e freschezza, questo sì, ma a volte ci piace anche ricordare, apprezzare e goderci ancora queste perle del passato, perché è perché ci parlano un po', come il frullatore di Valeria, il frullatore vintage che mi mandava, o l'aspirapolvere che dicevamo. Ecco, c'è della storia, là dove c'è storia ci siamo anche noi. George Ezra adesso con Shotgun su Rete 3. Di nuovo buon pomeriggio a tutti voi.

e l'atmosfera è quella da festa in spiaggia. Medusa insieme a Khalid o da Ciringhito, ecco, mi ricordo dalle 17 l'appuntamento con i Cialtroni direttamente da Lugano Marittima e sulle mani Weekend, anche se di Weekend ancora non possiamo veramente parlare, anzi iniziamo la settimana insieme. Tra poco abbiamo il nostro pacchetto informativo meteo, traffico, anche appunto per qualche informazione sulla viabilità se state viaggiando, le news, ma prima un salto nel passato, perché correva l'anno 2001. Let Me Blow Your Mind, Eve insieme alla mitica Gwen Stefani. Yeah.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ed eccoci qui, sono le 16.
0: Rete 3.
1: Su Rete 3, buon pomeriggio a tutte e tutti. Le previsioni del tempo subito. Anche se lo abbiamo già capito, anche oggi è una bella giornata, in tutto il paese in prevalenza soleggiato, in montagna sviluppo di cumuli ma per lo più asciutto. Ci interessa più che altro domani come sarà il nostro martedì, di nuovo abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali e al mattino sul Ticino centro-meridionale più nuvoloso ma per lo più asciutto. Temperature minime tra 13 e 18 gradi, le massime fino a 29. Per quanto riguarda il traffico, La situazione è più complicata, ci sono code a tratti e diverse chiusure delle gallerie sulla A2 tra Rivera e Mendrisio in direzione di Chiasso, ci sono code o forti rallentamenti anche tra Gravesano e Bioggio, a Lugano per chi scende su via Besso tra Sant'Antonino e Contone e da Mendrisio verso Gaggiolo, al San Gottardo sulla A2 tra Altdorf e Göschenen in direzione sud ci sono code di circa 18 km e attese di almeno 3 ore. L'accesso alla strada cantonale dall'uscita di Hersfeld è chiuso per i veicoli in transito e in direzione nord tra Quinto e Airolo code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria. Al San Bernardino sulla A13 in direzione sud code a tratti tra Interrhein e Mesocco.
0: 3 News.
2: La procura argoviese chiede il carcere a vita per un ex gran consigliere UDC accusato di aver drogato e abusato sessualmente di diverse donne, tra cui una minorenne. Il 57enne attualmente in carcere è imputato per diversi altri crimini. Si va dal tentato omicidio allo stupro aggravato, dalla violenza sessuale aggravata agli atti sessuali con minori. L'indagine è scattata in seguito a un episodio avvenuto nel 2023, quando la madre della vittima minorenne avrebbe sorpreso l'imputato durante un presunto reato. Il nuovo primo ministro britannico Andy Burnham promette un piano decennale per rilanciare il Regno Unito, tra le priorità scuola, reindustrializzazione, alloggi sociali e lotta ai senza tetto. Burnham, sesto capo di governo in 10 anni, vuole inoltre intervenire subito contro il caro vita. L'Unione Europea multa AliExpress per 550 milioni di euro. La piattaforma cinese è accusata di non aver impedito la vendita di prodotti illegali, tra cui giocattoli pericolosi, cosmetici non sicuri e merce contraffatta. È la sanzione più alta finora inflitta da Bruxelles nell'ambito delle nuove regole sui servizi digitali.
0: Le fatine dei dischi presentano Vibes, le migliori hit degli anni 20.
1: L'avete sentito, le migliori hits degli anni 20, e cominciamo da Huntrex insieme a tanta altra gente che non ho mai capito bene come si pronuncia, ma sono soprattutto i K-pop Demon Hunters, il cast perlomeno adorato soprattutto dai ragazzini ma anche dai più cresciuti, cantata anche da tutti i bambini nel villaggio turistico del camping nel quale sono stata in vacanza. Mamma mia, è una vera hit. Golden.

gli acuti più acuti della musica pop del 2025 sono quelli di Huntrix insieme a AJ e Audrey Nuna e Ray Ami. Ecco, li ho letti tutti. Comunque ci sono state più versioni dal vivo di questa canzone. Lei è bravissima, bisogna dire. È stata da Jimmy Kimmel a cantare. Possiamo sentire come se l'è cavata dal vivo, eh? Benissimo, direi. Mamma mia, pure le balene hanno sentito gli ultrasuoni di AJ, Audrey Nuna e Ray Ami dei K-pop Demon Hunters. Ascoltiamo Tommaso Paradiso.

un'ora intera dedicata alla musica non attuale, attualissima. 20s vibes. Quest'ora fino alle 17, appunto, che ci proporrà gli ultimi grandi successi. Questa è Fastboy insieme a Clock Clock, Born Again. E ogni epoca ha un po' la sua cosa, no? La sua etichetta, cioè gli anni 60, quelli del rock, gli 80, i videoclip, i 90, i CD, e poi i 2000, i download, gli MP3, adesso lo streaming. Ma dire che la musica è tutta uguale sarebbe sbagliato, no? È successo anzi quasi il contrario, cioè i generi in questi ultimi anni sono esplosi, c'è tantissima contaminazione: pop, trap, rap, elettronica, afrobeats, il reggaeton. C'è stato l'altro giorno il concerto di Bad Bunny a Milano, di cui si è parlato per la grandine, musica latina, appunto, K-pop, di cui parlavamo prima, contaminazione di ogni tipo che convivono nelle stesse radio, nelle stesse playlist, e quindi come ascoltatore medio non ti identifichi più soltanto con un genere, tipo sono un metallaro, ecco, ascolto metal e basta, ma tendi ad ascoltare tutto quello che ti piace senza preoccuparti troppo del genere. Questo è quello che mostrano i dati più recenti, no? Cioè un panorama sempre più diversificato, con la

crescita della musica latina, Karol G, che abbiamo ascoltato prima, e di altri generi che stanno affiancando i tradizionali dominatori delle classifiche. Ciò non toglie che il brano classic pop rock non ce lo toglie nessuno, anche se è super attuale, 2021. Tom Grennan. Il tipo di musica che sembra resistere a tutti i cambiamenti. Little Bit of Love.

0: E un artista italiano che si sta affermando proprio in questi ultimi anni è Alfa, che ha fatto una collaborazione molto recentemente con Jovanotti, che passiamo con piacere anche qui su Rete 3. E lui qualche giorno fa girovagava per le strade di Bari Vecchia, era lì perché doveva suonare, no? In vista di un concerto, e si ritrova per caso nel bel mezzo di un matrimonio, o meglio a cerimonia conclusa, cioè fuori nel piazzale, e gli viene questa idea, cioè vede la wedding planner e chiede: posso dedicare una canzone agli sposi? Ma non li conosceva, cioè, capito, perfetti sconosciuti. E la wedding planner giustamente non se l'è fatto ripetere due volte. Lui imbraccia la chitarra, inizia a suonare il filo rosso, e chiaramente intorno a tutti gli invitati lo circondano, i passanti anche si fermano incuriositi e tutti cantano il filo rosso a squarciagola insieme a lui. A un certo punto escono gli sposi sul sagrato della cattedrale di San Sabino a Bari, escono dalla chiesa i freschi sposi che si ritrovano davanti il cantante che gli dedica questa canzone. Chissà che sorpresa meravigliosa anche per loro, un ricordo indimenticabile. E allora l'ascoltiamo, il filo rosso.
1: Dimmi perché

Cioè lui vuole vedere lei che nuota? Questo è il messaggio della canzone dei BTS. Swim? Ok, va bene. Rimaniamo in ambito lacustre, marittimo, da piscina. Perché sì, siamo in estate, fa caldo, lo sappiamo. Sì, è vero, si sono abbassate un po' le temperature, ma fa comunque caldissimo. E per questo io ho qui da regalarvi il gadget dell'estate. Perlomeno dell'estate di Rete 3, che non è propriamente un ventaglio, è lo sventolino, che è una sorta di come definirlo? È questo strumento rotondo griffato Rete 3 che serve a farsi aria, quindi sì, ha la funzione del ventaglio, ma da vedere non è propriamente un ventaglio. Se volete riceverlo a casa, mandatemi un messaggio su WhatsApp allo 079 873 8073, scrivendomi i vostri dati, scrivendomi sventolino e i vostri dati, quindi nome, cognome, indirizzo di casa, anche una mail, così per averla. Non vi mandiamo spam, oh, ma no, noi siamo il servizio pubblico, però dovesse servire qualche cosa, almeno sappiamo come contattarvi. E probabilmente riceverete questo gadget di Rete 3 direttamente a casa vostra.

Ma lo volete veramente questo sventolino? Va bene. Va bene, allora i più veloci oggi sono stati Sara. Un attimo. Nadia e René. Ecco, allora congratulazioni a voi tre. Comunque ne abbiamo da regalare, infatti domani sicuramente intorno alle 14 ne regaleremo ancora, quindi rimanete sintonizzati. Temper City adesso, questa è Self Aware su Rete 3.

una carriera piena di successi, quella di Cesare Cremonini, e che si estende su più decadi. Oggi noi stiamo dedicando un'ora ai 20s vibes, la musica degli anni 20. Chiaramente non parliamo dei ruggenti anni 20, ma quelli del nostro secolo che stiamo vivendo. E voi direte: vabbè, la musica attuale. Sì, la musica attuale, cioè questi ultimi 6 anni passati musicalmente, con anche le nuove scoperte, appunto i vecchi per dire, nel senso i musicisti che continuano ad essere attivi, ma che già erano presenti, come Cesare Cremonini, e però anche le nuove scoperte, come è stata per esempio Zoe Wees, Girls Like Us.

un'ora tutta dedicata ai 20s vibes, la musica degli ultimi anni. Hugo Le Email Angel, Ultra Nate, questa è Moving to the Sun. Mamma mia, quante parole, quante collaborazioni. È vero che le collaborazioni ci sono sempre state e sempre ci saranno, o perlomeno così spero, perché quando due voci, due o tre voci, o anche di più, non lo so, We Are The World, quando le voci si uniscono e creano qualche cosa di profondo, una dimensione in più, ecco che è facile emozionarsi, specialmente quando una è una voce maschile e l'altra è femminile. Parlo di duetti come Blanco e Mina, che hanno fatto uscire già qualche anno fa, perché era il 2023, un briciolo di allegria, ecco, una voce storica con una voce, non dico emergente, ma comunque una voce molto giovane. Quella di Blanco è un altro pezzo che ci ha regalato la musica degli ultimi anni. E allora ascoltiamola.

cantante di riferimento per la generazione Z insieme a Olivia Rodrigo, che è tra l'altro una sua grande amica, cioè sono molto amici entrambi con Andrea e Olivia. Infatti lui più volte esprime parole bellissime in interviste su di lei, dice che la Olivia Rodrigo che il pubblico conosce è la stessa che poi conoscono gli amici veri, cioè nella vita reale è la stessa, ecco, non è che ha la facciata pubblica, la facciata privata, è così com'è. Loro si erano conosciuti grazie al produttore Dan Nigro e da allora si sostengono a vicenda sia nella vita che nella musica. Curiosamente però ammettono entrambi di essere pessimi consiglieri sulle rispettive canzoni. Lui per esempio aveva sconsigliato a Olivia di lanciare Vampire come singolo, aveva detto no, non funziona, vedrai che è troppo lenta, e invece è stato un grandissimo successo. Quindi amici sì, ma i consigli sulla musica anche no. Non ascoltiamo lei, ascoltiamo Ray Dalton con Do It Again su Rete 3.

e Lou Saint con Fool for You. Ci porta anche ai saluti, perché è il momento di lasciare lo spazio. Beh, prima alla meteo, al traffico, alle news, ma poi soprattutto al Ciringuito e ai cialtroni che vi aspettano per qualche ora di spensieratezza. E prima però noi ascoltiamo Linda Ellis. È così che ci congediamo da Giulia Meletta. Grazie per essere stati con noi questo pomeriggio. A domani.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 17.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo fino a questa sera: in tutto il paese in prevalenza soleggiato, in montagna alcuni cumuli, ma per lo più asciutto. Per domani, martedì, in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali e al mattino sul Ticino centro-meridionale più nuvoloso ma per lo più asciutto, temperature minime tra 13 e 18 gradi, le massime fino a 29. La situazione del traffico: ci sono code a tratti e diverse chiusure delle gallerie sulla A2 tra Bellinzona Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso. I tempi di percorrenza sono di almeno un'ora. Ci sono code o forti rallentamenti anche tra Gudo e Riazzino, tra Sant'Antonino e Contone, tra Gravesano e Bioggio, tra Magliaso e Ponte Tresa, a Lugano per chi scende su Via Besso, da Mendrisio verso Gaggiolo e ancora sulla A2 tra Chiasso Centro la dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Al San Gottardo sulla A2 tra Altdorf e Göschenen in direzione sud ci sono code di circa 19 km e attese di più di 3 ore. L'accesso alla strada cantonale dall'uscita di Hersfeld è chiuso per i veicoli in transito. In direzione nord tra Quinto e Rolo code di circa 5 km e attese di almeno 50 minuti. La corsia Cupra è aperta.
0: 3 News.
1: 6 mesi pagati di congedo maternità è quanto chiede una petizione consegnata oggi alla Cancelleria federale, corredata da oltre 110.000 firme e lanciata senza il sostegno diretto dei partiti. La proposta si intreccia con un'iniziativa che punta invece a 18 settimane di congedo per entrambi i genitori. L'Unione Europea multa AliExpress per 550 milioni di euro. La piattaforma cinese non avrebbe impedito la vendita di prodotti illegali, tra cui giocattoli, cosmetici pericolosi e merce contraffatta. È la sanzione più alta finora inflitta da Bruxelles nell'ambito delle regole sui servizi digitali. Il rischio di alluvioni nelle Alpi potrebbe essere più alto del previsto. Secondo uno studio dell'Istituto Federale del Paesaggio, entro fine secolo le piene, oggi considerate centennali, saranno sempre più intense e si verificheranno quasi il doppio delle volte. A pesare sono le piogge estreme rafforzate dal riscaldamento climatico.

0: Digio, come sta?
1: In forma sbagliante.
2: In forma sbagliante. Sì, mi piace questa cosa. In forma sbagliante potrebbe diventare il motto del Ciringhito.
1: Le Ciringhito.
2: Siamo in forma sbagliante, ma non sente un po' onorato, privilegiato ad essere qua in questa giornata stupenda, ventilata.
1: Sento il privilegio addosso.
2: È
1: io.
2: Un privilegio anche per me, quindi andiamo.
1: Andiamo, va.
3: È orgogliosa di presentare.
2: È orgogliosa del privilegio. Vedi di gioia, abbiamo anche già saltato la sigla del Ciringhito, ma dobbiamo farla
1: come
2: breve.
1: Mai? Perché?
2: Perché mi sono dimenticato.
1: Ah, vabbè, cose che capita. Siamo in forma sbagliata.
3: Dei cialtroni.
2: Però canto.
4: Dei cialtroni con qua.
2: Cialtroni escole qua.
4: Lugano qua e lo cialtroni escole qua.
3: Che
2: dai, altra settimana che inizia con il club dei cialtroni a Lugano Marittima, qui al Ciringhito, dove potete venire a prendere anche i nostri gadget. Abbiamo lo sventolino,
1: ragazzi.
2: Abbiamo lo sventolino.
1: Lo stringo tra le mani.
2: Lei sa come si chiude? Voglio vedere se è capace di chiuderlo.
1: Si chiude?
2: Si chiude, certo.
1: Aspetta un attimo.
2: Attenzione, vediamo il QI di Marco Di Gioia alle prese con la chiusura dello sventolino.
1: Così?
2: No, non si chiude.
1: Come si chiude?
2: Guarda, attenzione.
1: Fammi vedere.
2: Attenzione, attenzione, mo sbaglio.
1: Si deve piegare e infilare in quella cosa di plastica tipo Pac-Man.
2: Tracchete!
1: Bravo!
2: 140.
1: Bravo.
2: Voglio vedere se ha imparato la sigla. Un attimo che tiro fuori il pedale. Oggi una prova dietro l'altra di Gioia.
1: Allora, sì, c'è la sigla? Iniziamo, sì, dai. Vieni René, vieni che canti assieme a me, vieni. Vieni René, il nostro tecnico audio, vai. Mi dia il do. Ma che

0: e l'altra se vuoi essere un cialtrone.
1: Sì, grazie, bravo, grazie, bravo. Grazie, grazie Renato. Grazie anche Alex che ci sta riprendendo la Franconi.
2: Tra poco la rassegna stampa.

0: la temporanea sbandata religiosa di Dr. Alban, perché Sing Alleluia mi dà.
1: Eppure mi piaceva, sai?
0: Beh, era bella, ma forte sta canzone. Sì. Era un bel messaggio che si lanciava nel mondo.
1: Non insomma, è servito a niente.
0: Vabbè, adesso diciamo guardare cosa sta succedendo in effetti.
1: Vabbè.
0: Prima notizia, Di Gioia mi dice una roba che crei tensione.
1: Sì, siamo a Treviso con la nostra rassegna stampa, un automobilista automobilista.
0: Vabbè, abbiamo capito. Dai, vabbè.
1: Parcheggia. E si avvia a pagare il parcheggio anche. Nel frattempo però dietro di lui ci sono degli agenti che prima che paghi il parcheggio gli fanno la multa.
0: No,
1: succede.
0: L'hanno curato.
1: Ma non lo so. il povero parcheggiatore.
0: Povero personaggio.
1: Sì, esatto. Torna indietro e guarda la multa e dice: ma come? Chiede agli agenti. Gli agenti hanno risposto: ormai l'abbiamo fatta.
0: A Treviso. Sì, parlano così a Treviso. Certo.
1: Chiama subito allora l'avvocato.
0: Sì.
1: Perché ha pagato con l'applicazione del comune. Effettivamente coincidono 9,59 e 9,59.
0: Ok, sia la multa
1: sia
0: che
1: la multa
0: il pagamento,
1: che pagamento.
0: E quindi?
1: Non lo so, dobbiamo aspettare come andrà a finire.
0: Io voglio sapere come va a finire.
1: C'è
0: adesso,
1: suspense.
0: Voglio sapere.
1: Sposalizzi.
0: Da un guaio all'altro.
1: Donna Chen si chiama così, di 33 anni, ha sposato più di 12 uomini senza mai divorziare. Senza mai divorziare.
0: Gli altri evidentemente non sapevano della presenza.
1: Ma andiamo per ordini. I matrimoni si sono svolti a Los Angeles, Las Vegas, non sì. Los Angeles, perché lì le cappelle sono aperte 24 ore, i matrimoni si celebrano in 20 minuti.
0: A Los Angeles pare che sia anche parzialmente legale come matrimonio.
1: Nessuna attesa, soprattutto zero parenti, sai che bello.
0: Poi decidi dove andare,
1: una
0: puoi presentarti ubriaco, perché ho visto anche queste scene qua a Las Vegas.
1: Persone anche che conosciamo molto vicino.
0: Ah, la smetta di fare.
1: Ma non andiamo avanti. Pensa che solo tra questo aprile e giugno, in 3 mesi, la signora si è sposata almeno 5 volte.
0: Okay.
1: Uno dice: ma come si fa? No, come fai a sposarti presentando dei nomi falsi come Gina sposa tutti, cosa vera?
0: Bello, bello Gina.
1: Ciro matrimoni.
0: C'era Viola bacia tutti una volta, adesso c'è Gina sposa tutti.
1: Si è scoperto però che tutto questo era solo business, perché gli uomini la pagavano per sposarla. Infatti negli ultimi 3 mariti ha incassato quasi $200,000.
0: Beh, non è male.
1: No, la domanda che rimane aperta è perché questi uomini pagavano per sposarla. Non si sa, sa di fatto che lei intanto i soldi li ha persi giocando al casinò.
0: Chissà come mai.
1: E siamo all'ultima parte della rassegna stampa. Il club dei cialtroni è sempre pronto a premiare l'originalità, caro Griso.
0: Oh, sentiamo.
1: Questa è la storia di un uomo inglese che vorrebbe solo fidanzarsi. Allora ha deciso di fare le cose in modo diverso. Lui si chiama Nick Polinski, segnatevi il nome, 42 anni, e dopo svariati tentativi sui social, nemmeno Tinder ha funzionato, si è stufato col suo dito e continuava a scorrere sullo schermo senza risultati. E allora si è costruito un sito web personale per trovare moglie. Nickponinski.com, andate a vedere, lì trovate descrizioni dettagliate di sé e soprattutto il dettaglio che lo eleva definitivamente, insomma, un po' re dei cialtroni: le recensioni di sua madre.
0: No.
1: Ti giuro, sì. Sua madre ha scritto cose del tipo: è un bravo ragazzo.

0: nell'aria o nell'Euria? Perché
1: secondo me è
0: nell'Euria.
1: Sì, nell'Euria.
0: C'è scritto male allora nel titolo.
1: Può essere.
0: Dai, siamo al gioco, la doccia altrona che da qualche giorno è in fase inversa, nel senso che noi facciamo cantare voi. Se capiamo le canzoni, voi vincete.
1: Sì, c'è però una polemica, attenzione.
0: Ah, perché ed è subito pomeriggio.
1: Sì, sì, sì. Io sono qua con due bellissime donne che daranno dei nomi falsi per non essere riconosciuti.
0: Ciao,
1: attenzione,
0: ragazze.
1: Come ti chiami?
2: Giulia.
1: Chi lo sa? Chi lo sa? Sei okay. Giulia e tu?
2: Marianna.
1: Ok, la polemica qual è? Prego, prego.
2: Che la faccio facile così la indovini e io vinco.
1: Come risponde, maestro?
0: Allora,
1: come
0: io
1: risponde?
0: Posso dire una roba. Adesso non so se mi sento o meno, Giulia.
1: Sì, si sta
0: Giulia,
1: sentendo.
0: Giulia, ci sono due possibilità. Se noi indoviniamo, voi vincete lo sventolino e l'infradito. Nel caso noi non si arrivi al risultato, voi vincete l'infradito e lo sventolino. Quindi... mi sembra una situazione win-win.
2: Facilissima, sì.
0: Molto bene. Molto
1: ok,
0: bene.
1: Allora noi siamo pronti.
0: Vediamo.
1: Abbiamo fatto delle prove ieri sera.
0: Abbiamo fatto le prove ieri sera.
1: Sì,
0: siamo allenati.
1: Per essere pronti qui. Allora, falsamente Giulia, vai. Vabbè, ma il maestro le sa tutte. Maestro,
0: non la so.
1: Come? L'ho capita io.
0: Aspetta,
1: posso sedermi?
0: Rifalla Giulia, scusa.
1: Scusa Giulia, sei una donna sposata intanto.
0: Smetta di Gioia di fare il lumacone.
1: Vada. Dai,
0: qual è? Dimmelo tu.
1: Ma lo so io, è Neck. È Neck, vero? Aspetta, come si dice? Qual è che è? Aspetta.
0: Tu che fai il figo, vedi?
1: C'è l'immenso senza.
0: Cosa stai dicendo? Ma vedi, io con la musica bella ho sempre un problema. Ah, grande. Era grande.
1: È il fatto che non abbiamo indovinato.
0: E quindi lei purtroppo deve vincere
1: l'infradito e lo sventolino. Vuoi aprire lo sventolino?
2: Sì, grazie.
1: Attenzione.
2: Non neanche un cocktail.
1: No, quello dopo. Te lo offriamo noi.
0: Te lo offre di Gioia, perché lui è quello che quando.
1: Ecco qua.
0: Che quando va a fare animazione di contatto offre i cocktail.
1: Sì, è vero. Infatti ne hanno già due qua, penso che bastano.
0: Ecco,
1: a lei la linea,
0: marcione,
1: grazie.
0: Il marcione. Hey, Mr.

0: pomeriggio, non le sembra una canzone legata a uno spot tipo un gelato alla frutta con l'interno di panna? Tipo gelato al mango.
1: Sei stato molto preciso, perché lo è, perché io, se no.
0: No, sembra proprio una roba del genere.
1: Ah, beh, può essere, ci può stare. Molto estiva, molto fresca.
0: Sì, molto fresca.
1: Salve, come va? Tutto bene? Mi dica tutto.
2: Tutto.
1: Ecco, fai il posto. Grazie.
0: Sveglia, devo dire.
1: Sì, grazie, arrivederci,
0: dire,
1: arrivederci.
0: Molto più sveglia di quello che pensavi tu.
1: Sì, è vero.
0: Che facevi il brillante,
1: sapevi
0: che
1: non sei altro.
0: Le nuove proposte della musica, le nuove frontiere della musica. Tanto quello è il senso.
1: Certo.
0: Ho riscoperto. Aspetta che abbasso un po'.
1: Faccia a faccia, non si preoccupi.
0: Ok, dovrebbe andare un pelo meglio.
1: Sì, molto meglio.
0: Va bene, dicevamo, ho scoperto una canzone degli anni 80, dell'85, dei Modern Talking.
1: Sì.
0: Che si chiama Sherry Sherry Lady. Se lo ricorda, Sherry?
1: Sherry Sherry Sherry Lady.
0: Non faceva così.
1: No?
0: No. Come faceva? Vediamo un po'.
1: Questa qui.
0: No, non è quella.
1: Sherry Sherry Sherry Lady.
0: No, non
1: Sherry
0: fa, non fa così. Bello come inventa lei. Millant Man, che non è altro.
1: Poi ha fatto la cover in Spagna.
0: Poi c'era Sherry Sherry Lady. Era diversa.
1: Vabbè.
0: L'hanno rivestita.
1: Sì.
0: Di punto in bianco mi esce sta versione che, ragazzi, confrontatele se avete la possibilità, perché merita.

0: sembra un po' Julie Meletta che canta Sherry Sherry Lady, c'è quella voce lì delicatina,
1: un pochettino molto delicata. Il pubblico apprezza, sa?
0: Sono contento, anche perché con questo remix curato dall'intelligenza artificiale, programmato da chi non si sa, aprirei una serata tipo questa, tipo al Ciringhito nel Sunset, quando c'è il tramonto, si presta, poi magari si accelera anche, capito?
1: Vabbè, l'inizio
0: sarà il momento
1: questo.
0: Di relax.
1: C'è qualcuno che ci scrive che potrebbe essere un prechichiglio.
0: Un prechicacci sta. Siamo al nostro brano orecchiabile. Siccome ci piace cambiare l'atmosfera, sentite quanto cambia l'atmosfera sta canzone.

0: lo conosci o ti balli il cia cia cia.
1: Ma i nostri ascoltatori lo conoscono, eh?
0: Sì?
1: Sì, sì, ci scrivono, grande
0: diciamo
1: plastica.
0: Che il target ormai lo conosciamo, no?
1: Vabbè.
0: È un privilegio nostro anche conoscere il
1: è
0: target.
1: È un privilegio raro.
0: Raro, raro. Allora, questo era il brano orecchiabile.
1: Maestro, mi scusi?
0: Mi dica.
1: Volevo fare un passo indietro perché scrivono ancora sul brano dell'intelligenza artificiale che abbiamo proposto prima dicendo che se ci avessero messo lo zufolo sarebbe stato uno di quei CD ai tempi che si vendevano sulle bancarelle di Pelle Rossa.
0: Che è vero, sì, New Era.
1: Che è vero,
0: siamo d'accordo su questo, però era bello, dai, non era male. Chiudiamo con lo sblocca ricordi.

0: Che scena dei tre film di Ritorno al Futuro le fa venire in mente questa canzone?
1: Allora, lei mi sta interrogando su una cosa che non è uguale.
0: No,
1: non
0: è uguale.
1: Io so tutto. Io so tutto.
0: Lei non ascolta le domande, però, perché io le ho fatto una domanda specifica. Le ho chiesto quale scena.
1: Volevo rispondere.
0: L'ha presa larga di Johnny.
1: No, era per fare questo caprino introduttivo, per farle pesare che sono imbattibili. La scena delle audizioni dove Michael J. Fox, Marty McFly, va a suonare, non viene preso, e tra l'altro nella giuria c'è Huey Lewis.
0: Ah, quello non me lo ricordo, il cameo di Lewis. Mi ricordo che poi Chuck Berry gli rubava l'idea per la sua canzone.
1: Bellissimo.

comunque io sono sempre dell'opinione che il mistero dietro le belle voci della radio dovrebbe veramente rimanere tale. Così era giusto un appunto.

0: Gioia, dove è andato a fare brutta figura questo giro?
1: Allora, mi chiamavano lo sfolla gente, lo sai, no?
0: È arrivato lei, sono andate via le persone dal...
1: Infatti
0: c'è una sommossa popolare dentro il fermento. Sì.
1: L'età avanza, anche per lei.
0: No, perché c'è davanti una lampadina, non vedevo la.
1: Sì, sono qua, caro maestro, con la ragazza Ciringhito dell'anno scorso. Ciao, come ti chiami?
2: Gaia.
0: Ciao, Gaia.
1: Ragazza Ciringhito, cioè, guarda che cosa ho trovato.
0: Lei ha fortuna nella
1: Lo
0: vita,
1: so, allora, tu sei una, come si dice, non barman, ma...
2: Barista.
1: Sarebbe barwoman.
0: Si infila nei casini da solo.
1: Bartender. Lei mi conosceva, il bartender?
0: Sì, c'è anche un sottofondo molto bello di un giochino.
1: No, sto parlando col maestro Grisio, no, perché c'è uno che mi ha
0: guardato
1: male. No.
2: Bar Lady.
0: Vabbè. Questo non lo conoscevo mai.
1: Neanche io. Allora, siamo qua perché sta preparando un cocktail che è il cocktail, quello della ragazza Ciringhito. Qual è?
2: Il gin tonic all'anguria.
0: Sentiamo come fa.
1: Come si prepara?
2: Gin, sciroppo all'anguria e per completare una fetta di anguria.
1: Ma allora, se nelle precedenti edizioni degli altri barman, ok, c'era il mojito, la menta si accarezzava, poi c'era la pigna colada dove l'ananas si schiaffeggiava, qui con l'anguria che si fa?
2: Si limonava.
0: Grande,
1: ma noi
0: così. Vabbè,
1: perché
0: ti vogliamo
1: si aggiunge
0: così,
1: il limone, si aggiunge
0: grande,
1: il limone.
0: Grande, un applauso. Standing ovation.

0: dice certamente in un mondo di gioia.
1: Sì, sì, sì,
0: lo sapevo.
1: In un mondo
0: di gioia, sì, sì.
1: Me l'avevano chiesto.
0: Erano dedicati. Tu hai detto sì, non c'è problema.
1: Ho detto, no, mi fa piacere, vai tra.
0: Ok, non gli hai chiesto dei soldi, ho detto.
1: Ma va, tu che non
0: chiedi dei soldi.
1: Figurati.
0: Bugiardo, mi sembra.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Bugiardo. Sono le 18, incredibile,
0: hai visto?
2: Rete 3.
1: Allora, previsioni, che c'è?
0: Che tempo fa?
1: Ah no, dico, per domani sì, che martedì tutta la Svizzera è abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali. Quali sono le Alpi orientali, secondo
0: sono
1: me?
0: Sono le Alpi orientali di gioia.
1: È al mattino sul Ticino centro-meridionale, più nuvoloso, ma per lo più asciutto. Temperature minime fra i 13 e i 18 gradi. Oh, finalmente, voglio dire, si respira un po', massime fino ai 29, molto
0: dai,
1: bene.
0: Dai, accettato.
3: A lei la linea, Laido.
4: Eccomi finalmente nello spazio.
1: Come sta?
4: Sì, era un po' che non.
1: Che cosa?
4: Quei contratti che variano lavoro, un po' no. Adesso mi hanno appiccicato anche questa cosa del notiziario, quello in lingua facile.
1: È molto importante. È un importante servizio.
4: Sì, beh, sì. L'importante è il servizio. Partiamo con la viabilità.
1: Che è meglio, sì.
4: Allora, un attimo che devo cambiare gli occhiali. Ecco, code, quando mai sulla A2 tra Bellinzona Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso. Mm-hmm. Tra l'altro erano 19 chilometri al portale nord del Gottardo.
1: In aumento?
4: Direzione sud. Ah. Mi faccia vedere... Beh, c'è casino ancora, però stanno scendendo tutti, e quindi li ritroveremo qua.
1: Che bello.
4: Sulla 13 direzione Locarno, Fratenero, la galleria Mappa Morettina, traffico anche sulla 13 da Bellinzona a Tenero, e la rotonda dell'aeroporto di Locarno, tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa, a Lugano su Via Besso, da Mendrisio a Gaggiolo.
1: Non finisce più.
4: Chiasso Brugeda, finisce. Ma rinizia da un'altra parte.
1: Non è vero,
4: e adoro l'aggiornamento delle notizie in lingua facile. Oggi la Spagna, che ha vinto i mondiali, è felice. Fine.

0: prendo, posso dirlo?
1: Ancora lei?
0: Sì, mi scusi, passavo di qua.
2: Eccomi qua. Allora, è bella, bella, bella, stupenda. Io vorrei vederla con un vestitino nuovo, tipo intelligenza artificiale, per vedere cosa tirano fuori.
1: Sì, così. Non sarebbe male come idea.
2: Una fantasia che mi è passata al momento. Allora, siamo al nostro consueto appuntamento con The Charlton of the Day. Intanto salutiamo le persone che passano qui davanti. Buonasera.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Scappano perché non vogliono essere intervistate, no, lo capiamo.
1: Marco Di Gioia, alias
2: Accelerato, lo sfolla gente.
1: A.K.A. lo sfolla gente.
2: L'unico era il bambino che era leggermente interessato, ma poi è fuggito pure lui.
1: L'età tenera, dove ancora magari non capiscono,
2: beh, sì,
1: i pericoli.
2: Ma è un po' di imbarazzo. Sai, forse è questa barba,
1: sì,
2: che mi dà del delinquente.
1: Ma aspetti un attimo, ci sono due persone, non faccio finta di niente. Interessanti, vediamo.
2: No, no, guarda che
1: ciao,
2: hanno accelerato.
1: Ciao.
2: No, non compriamo niente.
1: Hello, how are you from?
3: France.
1: France? Yes. Do you speak French?
3: Oui, on parle français.
1: Ah, oui,

0: Sì, va bene, va bene. Sta di fatto che c'è stato un piccolo problemino. Che arriva Infantino.
1: Sì.
0: Gianni Infantino, sì. Presidente della FIFA. Ok, assieme a Donald Trump, presidente degli Stati Uniti.
1: Il presidente degli Stati Uniti. Se non sbaglio,
0: esatto. Il regolamento preciso della FIFA dice che a consegnare la coppa può essere solo il presidente della FIFA, sì. Gianni Infantino. Quindi già è un po' strano.
1: Ma sai che Donald Trump, questo giro, è un po' presidente anche lui.
0: Sta di fatto che c'è la foto e tutto quanto. Trump non si sposta.
1: E beh, giusto.
0: Chi glielo dice?
1: No, Infantino non gliel'ha detto sicuro.
0: No, aspetta.
1: Non gli ha dato neanche una spallata?
0: Tutti poi in imbarazzo. I giocatori della Spagna, sai, poi tra la Spagna e l'America, ultimamente tra i presidenti non corre per un sangue.
1: No, decisamente no.
0: Cioè, sai quando uno fa finta di urtare le persone, no?
1: Per fargli spingeva capire. Col sedere dietro al presidente degli Stati Uniti. Me l'hanno persa.
0: Infantino se n'è accorto e è arrivato dicendo: Mr. President, I'm so sorry.
1: Non esageri di gioia.
0: No, I'm so sorry, proprio lo sto. E ha chiesto di spostarsi.
1: Sì.
0: E tra l'imbarazzo e i fischi generali, il presidente si è spostato.
1: Si è fatto da parte?
0: Sì.
1: Incredibile.

0: Ed eccoli qua direttamente da We Are The Champions, i Dead or Alive con You Spin Me Round, Like a Record, famosi anche per l'altra che faceva, come faceva?
1: L'altra non me la ricordo questa volta, mi spiace, non posso aiutarla.
2: La so neanche io.
1: Ah, vabbè, allora.
2: La so neanche io.
1: Vabbè, allora ci sta.
3: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
0: Eccolo qua che non c'è.
1: Non c'è. È stato avvistato stamattina, però come sempre puntuale. Devo dire bravo.
0: Alle 5:30 arriva qua con la cariola, il sale, lo sversa nel lago per salare questa zona. Lo sversa, sì. Per salare questa zona. Tra l'altro hanno trovato degli scorfani. C'era un delfino qua davanti l'altro giorno. Eh sì, l'acqua è salata qua.
4: Ma non è vero.
0: Guardi.
4: Ma non è vero.
0: È saltato adesso. Guarda. È saltato adesso un delfino. Hai visto?
4: Ma io pensavo stesse dicendo
0: Io lo sto dicendo, è per l'unico modo funziona. Per giustificare Lugano Marittima è questa cosa qua. Allora, la valigetta del DJ Jerry Atria, in verità sono 4 valigette che abbiamo aperto quest'oggi.
1: Quante,
0: come
1: scusa,
0: da un po' di
1: tempo.
0: Ne ha una miliardata.
1: Poi sono pesanti. Tu che hai fatto le serate con le valigette sono pesanti.
0: Sì, però io tiro fuori solo i dischi che servono e basta. Che sono 4 in questo caso. Una dalla valigetta degli anni 70, anni 80, anni 90 e 2000.
1: Sì.
0: Il primo è questo qua.

0: Devi capire come è cambiata la musica dance in 40 anni.
1: Peggio.
0: No, beh, è un parere suo.
1: Beh, adesso la musica dance di adesso, secondo te, vuoi mettere...
0: A me non dispiace.
1: Davvero?
0: Non mi dispiace, anche quando remixata con l'intelligenza artificiale.
1: Addirittura?
0: Ho questa pecca.
1: Vuoi mettere DJ Cerla, che salutiamo?
0: Come faceva la canzone di DJ Cerla?
1: Pam poco pam.
0: Che sembra una parolaccia.
1: Sembrava
0: una parolaccia. Vabbè, beh, qui siamo, diciamo, nel funk anni 70, quello che piace ancora quando lo metti, insomma.
1: Sì.
0: 78 Cheryl Lynn con Got to Be Real. Siamo nell'89 con questa, che non è famosissima. È di un progetto inglese della fine degli anni 80, A Man Called Adam. E questo era un pezzo di House Balearic, si chiamava così. Balearic.
1: La
0: sentite cosa abbiamo scovato.

0: pensi di gioia, non la ballava nessuno sta canzone. Ho provato a metterla mille volte quando era l'89, perché questo è il pezzo degli anni 80. E però ero talmente innamorato che la mettevo lo stesso.
1: Ma come mai secondo lei?
0: Ma no, ma perché non era molto ballabile, era più da aperitivo, e il concetto di aperitivo forse alla fine degli anni 80 non era così.
1: Ah, forse no, ancora non, no, così. Non c'era.
0: Però ha la sua classe, mi piace la house balearic, magari riusciamo a recuperare qualcosa anche nei prossimi giorni. Siamo all'89 in questo caso e

0: andava forte questo.
1: Era bello questo disco, mi piaceva un sacco, io ce l'ho in vinile, lo conservo con cura a casa, prima o poi mi rimetterò a mixare.
2: Guardi, guardi, passa un aereo con un telone dietro, c'è una scritta e chi se ne frega del
1: attenzione,
2: vinile...
1: è cambiata la scritta, no. Dacci dentro.
2: Anni 90, 96 se non sbaglio, Riding Rhythm,
1: sì, quegli anni lì.
2: Blackwood. Dobbiamo chiudere con gli anni 2000,
1: sì.
2: E ho riscoperto un gruppo che è sparito, ci ha riprovato, ma andava forte soprattutto all'inizio dei 2000, che erano i Rakesop.
1: Chi? Ah sì!
2: I Rakesop, bisogna dire con i Rakesop.
1: Rakesop.
0: Senti che meraviglia. Dice, senti
1: le
0: come,
1: rane.
0: Come cambia
1: è un
0: la
1: bel
0: cosa.
1: Inizio con le rane.
0: Vabbè, qua è perfetto, no?

0: Discone?
1: Bello, non le piace? A me piace tantissimo. Tra l'altro, se non erro, circa 25 anni fa, quando uscì, mi ricordo che feci una ricerca per capire cosa volesse dire Røyksopp. Se non sbaglio, sono norvegesi, loro comunque nel nord Europa.
0: Bravo,
1: dovrebbe essere il fungo quello che fa il fumo se lo schiacci per sbaglio, che in dialetto si chiama Peddalöf. Il Peddalöf, e non le traduco che cos'è, tanto la gente lo sa, non è importante.
0: Hai intuito.
1: Che bel nome che hanno scelto i Røyksopp. A chiudere questo spazio del DJ Geriatria, che torna domani.
0: Sì.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Ragazzi, i vostri contenuti hanno livelli di bassezza altissimi. Rappresentate quell'inutilità che ci è indispensabile per sopravvivere. Grazie per esserci. Vi amo. Talk about-

0: Di Joe, ma tra le cose imbarazzanti di ieri alla finale tra Argentina e Spagna,
1: sapevo, sì,
0: il balletto di Madonna con Ronaldo e Ronaldinho.
1: Ronaldo il fenomeno,
0: cioè,
1: e Ronaldinho.
0: Caspita, stavo per dire una roba perché avevo l'immagine nella testa.
1: Ma io sono qui in mezzo al pubblico di Lugano
0: Marittima.
1: C'era
0: Ronaldo, il fenomeno che era visibilmente imbarazzato.
1: Vabbè, cosa non si fa per soldi?
0: Chiaramente, guardi lei in questo momento che sta cercando di fermare qualcuno.
1: Di lavorare con Grillo. Allora, attenzione, perché io volevo fare un esperimento, maestro, se lei è d'accordo. Io volevo andare casualmente tra le persone e capire, perché sono tra quelli che sono appena arrivati, capire se ci stavano ascoltando in macchina, per esempio.
0: Che bello.
1: Io voglio capire perché ciao, sono Marco.
0: Pensi di gioia, si sono anche alzati.
1: Ciao. Hai visto? Lo sfollo, la gente se ne stanno andando.
2: Andiamo a prendere da bere.
1: Ah, ok. E cosa stava ascoltando in macchina, la radio prima?
3: Ci stavo ascoltando.
1: Ah, Mea Griso, non è sufficiente. Che cosa stavamo dicendo?
3: Hai fermato qualcuno e ti ha parlato in inglese e tu hai risposto: ma parlate anche francese.
1: Ma no!
0: Allora ci stava ascoltando veramente.
3: Poi sei scappato, come ti ha detto il tuo collega.
1: Ah, ecco, allora c'è qualcuno che ci ascolta.
0: Ha detto la verità.
1: È verissima questa cosa.
0: Si è dato alla macchia di gioia.
1: No, più che altro le due persone sono arrivato io, sono scappato. Adesso vado a
0: Si faccia delle domande, le insegua.
1: No, vado a inseguire perché non mi sembra giusto. Di gioia sfola gente, ma fino a un certo punto.
0: Ecco,
1: ragazze,
0: di gioia faccia l'offeso.
1: Dove siete andate? Perché vi siete allontanate?
2: Kai doveva prendere da bere.
1: Ok, l'amica, come? Amica, cosa sta facendo?
4: Devo prendere una spritz.
1: Lei è scappata perché sono arrivato io?
4: No.
1: Ah, lo spritz, siamo qui da bere spritz.
0: Non le ha dato neanche così importanza.
1: No, niente, proprio una mosca che si appoggia.
0: Ha detto di gioia che offre lui. Ha detto che offre
1: allora,
0: lui.
1: Offro io, ma paga Griso. Grazie, arrivederci.
0: È fenomeno.

0: pomeriggio di gioia.
1: Ci sono. Sono qua, non si preoccupi.
0: Mi scusi, devo abbassare ogni volta il volume, se no rientra tutto quanto. Allora, sa un po' più o meno il significato di questa canzone dei Depeche Mode?
1: Stavo ascoltando un'altra radio, no? cosa che stava passando?

0: E perché? Perché di gioia dovremmo anche stasera fidarci di lei?
1: Allora, perché come sempre di nostra consuetudine diciamo che cosa va in televisione? Un film? Visto la buffata dei mondiali
0: non lo sta vendendo benissimo.
1: No, è un bel film.
0: Sia
1: allora,
0: convincente di gioia su quello che vende.
1: La trama è questa. Sì. Sean, erede di una grossa e multimilionaria società immobiliare, non desidera seguire le orme del padre nonostante le sue continue pressioni. Dopo aver ricevuto un ultimatum, Sean conosce però Allison, una bella studentessa di legge impegnata in una protesta contro un progetto edilizio del padre, che decide di aiutare nascondendo la sua reale identità.
0: Allora, la rivoluzione è sempre femminile nei film ultimamente.
1: Sì, poi tanto finisce male. Sì, sarà anche femminile, ma poi.
0: La Cassazione.
1: Hanno scritto sul film: un figlio di un multimilionario che decide di rinunciare ai soldi e non seguire l'impero del padre.
0: Da vedere.
1: Ma
0: è vero, è vero.
1: Milionario in incognito con. E anche con. Sono in incognito.
0: Pare che ci sia anche.
1: Questa sera alle 23:55 sulla 2.

0: la musica d'aperitivo, quella anche degli anni 90, come in questo caso. Intanto sono di stato perché Di Gioia si è infilato in un altro ginepraio dei suoi, un altro bel casino da risolvere.
1: Allora, perché io ho incontrato queste due bellissime fanciulle. Where are you from exactly?
2: Kazakhstan.
0: Yeah. Kazakhstan, perfetto.
1: Esatto.
0: Terra di lottatori che noi conosciamo molto bene.
1: Però non comprendono molto bene quello che stiamo dicendo, però una cosa l'ho capita, non ditemi come, che tu sei una singer.
2: No, I'm not singer.
1: No. You have. No, you do. You will.
0: You have to.
1: Okay. You have to. Okay, come on. Together, please sing this song. Please follow the maestro, Grizzle, ok?
0: In francese, en français?
1: This is the text. Come on.
2: Francese?
1: Yeah, francese.
0: Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil.
1: Le soleil passe un bras par la fenêtre. Come on.
0: Ok.
2: We don't know this song.
1: No. Io. It's my song.
0: Ok, e la cantala tu di già, vai.
1: Le chasseur à ma porte.
2: Le chasseur à ma porte.
1: Comme des petits soldats.
2: Comme des petits soldats.
0: Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner.
2: Ah, je veux.
1: Sous. Sous. Sous.

0: Non è l'F, ma tu hai scritto le fume. Sì. È je fume.
1: Ah, je fume.
0: Vabbè, un altro successore questa sera, grazie.
1: Grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, grazie per la fiducia. Ciao, buona serata. Di gioia a lei, a domani.
1: Grazie, Griso.
0: Che bella sigla che abbiamo fatto.
2: Stai bene.
1: The gadget is here for you.
2: Mai stato così lontano dalla storia.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19. E questa sera in tutto il paese in prevalenza soleggiato, in montagna alcuni cumuli ma per lo più asciutto. E per domani martedì in tutta la Svizzera abbastanza soleggiato, nelle Alpi orientali e al mattino sul Ticino centro meridionale più nuvoloso ma per lo più asciutto, temperature minime tra 13 e 18 gradi, le massime fino a 29. E per quanto riguarda il traffico, ci sono code a tratti e diverse chiusure delle gallerie sulla A2 tra Bellinzona Sud e Mendrisio in direzione di Chiasso. I tempi di percorrenza sono di almeno 45 minuti. Ci sono code o forti rallentamenti anche tra Sant'Antonino e Contone, tra Agno e Ponte Tresa, a Lugano per chi scende su Via Besso e ancora sulla A2 tra Chiasso e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Al San Gottardo sulla A2 tra Erstfeld e Göschenen in direzione sud ci sono code di circa 10 km e attese di almeno 1 ora e 40 minuti. In direzione nord tra Quinto e Airolo code di 2 km e attese di una ventina di minuti. La corsia Cupra è aperta.
0: 3 News.
1: Il Regno Unito ha un nuovo primo ministro, Andy Burnham, dopo il tradizionale passaggio di consegna a Downing Street e l'udienza con Re Carlo III a Buckingham Palace, ha pronunciato il suo primo discorso alla nazione delineando le priorità del suo governo. Il nuovo primo ministro britannico ha promesso un piano decennale per rilanciare il paese. Tra i punti principali ci sono scuola, industria, alloggi sociali e lotta ai senza tetto. Burnham, sesto capo di governo in 10 anni, ha annunciato anche misure immediate contro il carovita. L'ex gran consigliere argoviese Patrick Fry rischia la detenzione a vita per aver abusato sessualmente di più donne, tra cui una minorenne, mentre si trovavano sotto l'effetto di droghe e dello stupro. È quanto ha chiesto il ministero pubblico cantonale, che in un comunicato odierno ha elencato i capi d'accusa contro il 57enne: ripetuto tentato assassinio, violenza carnale, coazione sessuale, atti sessuali con fanciulli, lesione personale e violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini. E infine in Italia la Procura di Bologna ha aperto un'inchiesta sulla morte di un 40enne di origini marocchine durante un'operazione di polizia. Un video mostra due agenti che lo tengono a terra mentre l'uomo grida e chiede aiuto. La magistratura acquisirà anche le immagini registrate dalle telecamere indossate dagli agenti.
0: Rete 3 Sport.
2: Buonasera da Patrick. Locatelli deve ancora scendere in campo per l'andata del secondo turno di qualificazione alla prossima Conference League, ma il Lugano conosce già i possibili avversari nel terzo turno. Qualora i bianconeri battessero nella doppia sfida i kosovari del Dukajini, andata alla IL Arena giovedì 23 e ritorno in Kosovo il 29, se la vedrebbero con la vincente del confronto tra il Runavik, formazione delle Isole Faroe, e gli sloveni del Capodistria. L'andata è in programma il 6 agosto a Lugano e il 13 in trasferta. Ricordiamo che le Tune nel secondo turno di Champions League se la vedrà domani sera con i croati della Dinamo Zagabria, giovedì toccherà oltre ai bianconeri alla Sion in Bielorussia contro il Bate Borisov e alla San Gallo in Europa League in casa con il Benfica. Prima di salutarci l'hockey, semplicemente per permettere ai tifosi del Lugano di fissare qualche appuntamento nella propria agenda, mercoledì 5 agosto i bianconeri terranno un media day interattivo nel quale, oltre a presentarsi alla stampa, daranno la possibilità ad alcuni tifosi di porre le domande a Yannick Steinmann, Thomas Mitele e numerosi giocatori. Il giorno dopo, invece, giovedì 6, la squadra scenderà sul ghiaccio della Cornera Arena dalle 18 per il primo allenamento aperto al pubblico, con la successiva possibilità di ottenere foto e autografi.
0: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: not a march again. Welcome to the paradise.
1: Quattro abbracci e un caffè.

0: Televisione Svizzera.
1: Forse è meglio fare anche un indicativo. Buonasera a tutti, sono le 21 e un minuto. Questa sera Luca Rudboy con voi, salutando DJ Monnezza che credo sia in vacanza. E aspetta, vediamo per fare un collegamento con DJ Monnezza. Pronto DJ Monnezza? Pronto? DJ Monnezza? Pronto? Ci siamo? Sei in vacanza? Vediamo di indovinare dov'è in vacanza DJ Monnezza. Fino alle 23, sia stasera che domani che dopo.
2: Digna estimata, da su coro a sazente, para sempre su fronte e non t'arrenda.
1: Ma dove è in Sardegna, magari quest'anno no. DJ Monnezza, ci siamo? Pronto? Ah, sei impegnato, ok, beh. Ti conviene proteggerti, visto il calore, visto il colore.

facciamo una cosa un po' retro questa sera. Accettiamo anche dediche e richieste come faceva negli anni 80, 90, no, anche un po' più recentemente, forse fino a 15 anni fa, un SM3 o insomma programmi serali in cui era bello esserci, c'erano meno social, c'erano meno sistemi di comunicazione, la radio era uno di quelli forse tra i più importanti. E ricordo quelle sere in cui da una valle all'altra, no, solo si scrivevano: vorrei salutare quelli della valle di fronte che sono su a monte con... ecco. Forse la mia voce che così va nell'etere un po' da sola, però se avete voglia di comunicare lo 079 873 8073, live 21.06 fino alle 23 sono qua. Voglio fare un salto anche un po' indietro nel tempo, magari rimanere anche un po' in territorio italico, perché no, siamo partiti con i mitici, neanche da dire chi erano gli Schiantos. E vediamo anche tra nuove uscite e canzoni dell'epoca che sono piaciute, ma ne ha... italico e non, saltiamo un po' tra reggae e soul, insomma cerchiamo di creare una seratina simpatica. Andiamo nel bosco, va?

provato a cercare di dargli un connotato, però vabbè, parto un po' avvantaggiato, mi piacciono i pezzi di Frank, quindi ecco. Svuotato di tutto, voce e batterie, c'è anche qualche linea di bassa, non so se sono fatta con la batteria o meno, ma insomma. È ovvio che abituati a sentire magari certi arrangiamenti un po' diversi, uno rimane un po' lì, no? Sono completamente diverse le canzoni pur essendo le stesse, abbiamo sentito questa Chiedi Chiedi. E voi se volete chiedere, appunto, come dicevo, siete i benvenuti e le benvenute, quindi lo 079 873 8073.

pensavo che fosse morto Torino Cartone. Cioè, anche se la passa benissimo, è un cinquantenne che ne ha sempre dimostrati 70 anche quando ne aveva 20. Massimo rispetto per Torino. Ha sempre avuto quel feeling con gli arpioni, tant'è che lo scorso anno, era appunto il 2025, uscì Buona Mista Social Ska e versione volume 2 per i più attenti e più, magari più amanti della band aerobica a.k.a. bergamasca. Buona Vista Social Ska volume 1 uscì un po' di anni prima, e tante cover, questo azzurro, ma c'è anche una Lugano addio di Ivan Graziani, mica male, insomma, non è che posso mettere tutti i pezzi degli arpioni, però se volete andare a farvi un'ascoltata, e Tonino Carotone appunto ogni tanto salta fuori così dal mazzo preso. Fantastico, Tonino Carotone che all'inizio era un po' dentro nell'ensemble, un po' nel roster, nella crew di Manu Chao, che poi ha detto ciao a un certo punto, ma no, non so se hanno litigato, cosa è successo, non credo, penso che Tonino Carotone sia fermato al bancone mentre Manu Chao andava avanti a farsi i suoi tour, e voilà, Manu Chao che è tornato con quel pezzo Viajando che... con Karol G, simpatico, bello, soprattutto super riconoscibile, no? Anche Manu Chao ne ha fatte di ogni, appunto, dalla Mano Negra, però stiamo parlando veramente di quando era stra giovanissimo, poi ha trovato un po' quel suo sound, quel suo farsi riconoscere, quel suo bollino blu che appena lo senti, e anche appunto l'ultimo singolo, molto molto cantabile, molto melodico, eccetera, però assolutamente Manu Chao nel bene e nel male, cioè sembrava di averla già sentita. Come fare, è nuova, l'abbiamo sentita, no? Dai, partiamo, visto che qualcuno scrive, saluto sia Aureli sia le sue pietre. 079 873 8073, ho detto che avevo spazio per le dediche, e allora ascoltiamoci Spazio, Porto di Vista.

vedi, i Ratti della Sabina in effetti erano forse per 15-20 anni che non li ascoltavo, ma ci sta anche, no, forse questo pezzo è del 2009, quindi non così tanto, però hanno pezzi anche un po' più vecchietti, se vuoi. L'idea della dedica e della richiesta è anche un po' quella, no? Quella di sfruttare le vostre conoscenze, i vostri ricordi, i vostri suggerimenti, suggestioni, insomma, quindi ci sta, mi piace anche molto. E quello che stavo notando, magari rimaniamo un attimino con questa fisa, con questo bandoneon, a seconda, insomma, se vuole chiamarlo un po' all'argentina o no, anche no, nel senso, perché mi sembra che stia diventando, o lo è stato, un po' di moda, no? Anche quest'estate. C'è questo pezzo di Giselle che gira anche alle nostre altitudini, lo ascoltavo in vacanza e non è affatto male, suona così. Encore un dimanche, je dis à chère.

abbia mantenuto, ma forse è un organetto, non è una fisa, però i suoni sono quelli. London Zydeco o Zydeco, forse ancora meglio. Loro sono Mama Roseanne, che è una band ginevrina con Hip Sloan Slim, insomma. Parlo io o parlate voi? Ok. Boh, già Mama Roseanne sono una band super cool, lo erano perlomeno, e con quei suoni un po' così, un rock sporco, un po' così. E lo Zydeco è poi quella variante del blues in cui appunto compare l'organetto, compare questa cosa un po' più folk, no? Come dico io. Torniamo in territorio ancora. Vediamo di che anno è questo pezzo qua. No, 2011, pensavo più vecchio. Io ebbi la fortuna un sacco di anni fa, quando giravo con una band a fare un po' di live, di suonare anche insieme al Parto delle Nuvole Pesanti, una band leggera in realtà, del loro nome, no. Una band mi sembra che fosse campana, comunque del sud Italia. Ci ascoltiamo questa Magna Grecia in cui Roy Paci, che è tornato, e anche solo la sua trompeta, anche qua fa del suo, fa bene. Il Parto delle Nuvole Pesanti.

questa è nuova. Loro sono lì, Linda Cantina. Fosse di plastica, ma come fai a girare? Il vocione di Brusco è riconoscibile anche, insomma, in mezzo a 2000. Non si può più stare fermi a guardare sto mondo che perde la sua umanità. Brusco che ha fatto un nuovo disco, anche lui intero, molto bello. Ho chiesto alle fattine dei dischi se per domani, magari o dopo, che sono ancora qua la sera, me lo recuperano, perché non l'ho trovato. Si intitola Croccante, e anche solo la title track è bella, quindi spero di farvela sentire una delle prossime sere. Stavo guardando anche che un po', forse sempre nell'ambiente alternativo, lo ska, quindi reggae un po' veloce, insomma, per farla un po' breve. È tornato anche un po' in Italia, anche ho chiesto sempre alle fattine l'ultimo dei Vallanzasca, magari ce l'ascoltiamo domani. Perché Italian Sky Invasion, che fu un'altra delle compilation di quelle mitiche, no? Quindi che raggruppava un po' dai meganoidi che c'erano dentro, i Fahrenheit 451. C'entro un po' quelli che funzionavano bene tra gli anni 90 e i primi 2000, che era un po', tra l'altro, l'epoca dello ska che viaggiava, che tutti ci provavano, ma insomma piaceva molto, no? Lo ska ha sempre fatto un po' dentro e fuori dal, non dico mainstream, però insomma a pie pari entrava e usciva un po' dalla musica alternativa. Poi forse da un decennio questa parte è un po' cambiato, le band, soprattutto le più famose, sempre Siana Jones, come dimenticarli, sono un po' scomparse, qualcuno è rimasto, gli statuto non muoiono mai, quindi ecco, Oscar Gianmarinaro se l'è tatuato Scala qualche parte, forse ho scaricato anche un pezzo di statuto, dopo lo mettiamo, una cover che hanno fatto. Vabbè, e ho visto che è uscito quest'anno Italian Sky Invasion 2026, quindi ecco che hanno riproposto in realtà un po' possa, nel senso che era la stessa compilation con le stesse title, con le stesse playlist, diciamo, le stesse canzoni che uscirono un ventennio prima più o meno, e sono state riproposte. Però ecco, almeno qualche gemito, qualche semino che riparte quella di musica più o meno alternativa c'è. E allora sono andato a recuperare ancora, giusto così, per dare anche un po' di fiocco rosa in tutto questo e rimanere in ambiente italico, soprattutto nella prima ora, magari sono con voi fino alle 23. Per chi si è messo in ascolto adesso, monnezza in vacanza, e con molta umiltà sto cercando di in qualche modo di sostituirlo. E ricordavo di questa band bolognese fatta di solo donne, no? Un po' come le bambole di pezza, ma un po' meno di pezza, che si chiamano Tremende, questa è la loro, Non ti fermare.

questo è un tributo fatto dalle Shandon ai Casino Royale, il Casino Royale, insomma l'accento mettetelo un po' dove volete, sempre uguale. Disco bellissimo, band beh, di culto, forse è stata la prima che mi ha fatto innamorare un po' dello ska con insomma Giuli che alla fine lì se la cavava anche bene, Giuliano Palma, e tutto un po' il contesto con Ferdi, con tutti quelli che conosciamo. Casino Royale, che poi il nome l'hanno mantenuto pur cambiando, pur passando al trip hop, poi insomma ho letto diversi libri, diverse interviste a riguardo. Lo scandava molto, e i Casino Royale funzionavano tanto, però Alyosha poi decise di lasciare un po' perdere, perché sotto il palco succedevano delle cose un po' violente, un po' che non funzionavano tanto, ecco, lo ska funzionava, ma poi c'era qualche personaggio pelato sbagliato che andava sotto il palco, e allora in qualche modo hanno preso il trip hop, hanno preso quelle sonorità elettroniche che arrivavano, erano sempre stati avanti, forse perché ascoltavano anche tanta musica, e quello che arrivava un po' dall'Inghilterra è sempre piaciuta Alyosha. Poi vabbè, era suo il nome, è suo il nome di Casino Royale. Ricordo anche Casino Royale, il nome di un film di James Bond, naturalmente. E ricordo anche questa cosa, che la casa produttrice dei film di James Bond, insomma, negli anni 90 scrisse un fax all'epoca, ve lo ricordate? Del brontosauro di fax stasera, vabbè. Un po' di amarcord. Dicendo se potevano utilizzare, cioè, la casa di produzione di 007, che all'epoca non so se chi è che lo faceva, qual era l'attore, ma insomma ha scritto ad Alyosha di scegliere Casino Royale se potevano usare il nome Casino Royale, perché l'aveva, non so se si dice brevettato, depositato, insomma lui, ecco. Casino Royale, che poi vabbè, metà anni 90, cos'è che era, 95-96, Giuli se ne andò per fondare i Blue Beaters, Giuliano Palma e i Blue Beaters, naturalmente l'ego era così piccolo che non poteva lasciar fuori il suo nome, no? Mi ricorda uno con i capelli biondi dall'altra parte, Giuliano Palma non li ha mai avuti, però ecco, lo stesso egocentrismo e la stessa voglia di essere presente anche nelle foto così di Alyosha Bisceglie. Abbiamo citati, ascoltiamoli.

0: Non ti ricordi.
1: Los Fastidios. Forse più famosi per fare Deloy. Forse anche meglio, cioè, fare la musica Oi non serviva essere molto intonato. Ovvio. Fa niente, no? Quello che piace è la passione e anche un po' di questo Amarcord, anche se questo disco è targato, fai vedere, 2020, From Lockdown to the World, sì, era un 2020 quando hanno ripreso un po' di queste canzoni, però ecco, forse noi contiamo su di voi, forse un po' più rappresentativa, un altro tipo di sonorità legate allo Sfastidios. Molto simpatici. Bello, mi piace questa sera che io ho preparato altre 30 canzoni da farvi ascoltare, ma fa niente, mi piace anche questo andare così a ruota libera e appunto così a giocare insieme a voi. E saluto e ringrazio Aurelì che ha una memoria, mi sta tirando fuori delle band veramente incredibili, rimanendo sempre in territorio italico, non male. C'era anche Classe Criminale, ve le ricordate? Lasciamo perdere. Però ecco, mi ha fatto ricordare anche i Vallanzasca, ancora attivissimi, ancora Davide, la Dava, che è sempre stata la mente dei Vallanzasca, una scrittura super egregia, tra l'altro mente di Mediaset, non so se ci lavora ancora lì, ma ai tempi quando un po' ci si conosceva tutti nell'ambiente. E quando uscì, ad esempio, sì, no, no, no, grande loro successo. C'era una compilation in cui eravamo dentro anche noi. E usciamo anche noi per la Mani in Alto Records, che era un po' l'etichetta dello Scandinavo, che invece era il tastierista di Vallanzasca, quello più piccolino, quel pizzato, credo che ci sia ancora. E Vallanzasca, che li seguo anch'io sui social, che sono, adesso Davide sembra un po', giustamente, sembra un po' invecchiato, sembra un po', non dico imborghesito, però insomma c'è tutto quel côté un po' diverso da come lo ricordavamo, e stava prendendo in giro un po' i The Colors, appunto rifacendo il loro pezzo celebre, non mi ricordo qual è, evito di cantarvelo, però appunto forse, come dicevano lì, era forse un po' per prenderli in giro, visto che i The Colors con Rolling Stone hanno cercato di fare il pezzo reggae dell'estate, forse anche riuscendoci, non lo so, però un po' sconclusionato, con un testo un po' così cos'ha, insomma, specie per noi che arriviamo magari da testi veramente importanti.
2: Radio e Televisione Svizzera.
1: Le 22. Così importanti. Voglio ascoltare un pezzone di Vallanza. Giusto per continuare a parlare un po' di Rude Boy, dai.

beh, chi se non i Radici nel Cemento? Non so perché non esce il nome, esce solo il titolo, ma ecco, non sono assolutamente su YouTube, sono tutte canzoni che sto scaricando dal grande cervellone, non il mio, ci mancherebbe, cioè, l'unico neurone su lama che oramai è rimasto lì, è rimasto giù. Vabbè. E boh, era il 2001 quando uscì questo, non è uno dei più bei dischi che Radici nel Cemento hanno fatto. Nella mente diabolica di Adriano Bono, che finché c'è stato lui ha scritto pagine veramente di reggae super interessante, poi è andato e partito per dei viaggi un po' paralleli con la Torpedo Sound Machine, facendo altre cose tipo Erletto, anche quella molto carina, con il suo progetto solista, e i Radici del Cemento sono andate avanti cercando un po' di, insomma, di fare anche altre canzoni. Li ho visti anche diverse volte senza Adriano, che tra l'altro era anche flautista, adesso mi viene in mente, non era flautista questo che stiamo ascoltando in sottofondo, naturalmente Adriano e non Ian, però ecco. E Radici nel Cemento, che hanno scritto veramente delle pagine, 2001, quindi qualcosa come 25 anni fa, questa alla rovescia che è ancora super attuale, ma come super attuale Echelon, per dire, quindi boh, fantastica. E non so, Me ne voglio andare, un altro pezzo stupendo, no? Che vi consiglio, se non, ecco, magari anche qualche chicca, se non la conoscete, o se la conoscete da un po' che non l'ascoltate, andate a riprenderla. C'era anche la versione acustica dei Radici del Cemento, si chiama Tribù Acustica, anche di quelli c'è un disco, quindi ad esempio la versione di Me ne voglio andare Tribù Acustica, secondo me 5 minuti e mezzo più o meno, ma li vale assolutamente tutti. E quindi ecco questo salto un po' nel passato, 22 quasi 10 in diretta Rete 3, anche se i suoni sono diversi, ma mi auguro che un po' l'alternatività che porta avanti il mitico DJ Monnezza sia la medesima, che sto cercando un po' di, così, tra i vostri ricordi, i miei ricordi, e il fatto di che ricordi la musica ci apre così dei portoni, dei cancelli che poi delle volte si chiudono anche così sulle caviglie, sulle stinchi, ma questo è un altro discorso. Torniamo nel 2026, quindi vorrei sì fare un viaggio come quello che stiamo facendo, però magari riportarci anche, non per forza, ma riportarci alle volte un po' così a tetto ad oggi. Mi è venuto in mente Alborosi perché non lontano da dove ero in vacanza suonava, poi per pigrizia, per orari sbagliati, eccetera, vabbè, non sono andato a vederlo, l'ho già visto diverse volte, Pupalba, sempre grande, però quello che ho notato, e forse l'avete notato anche voi amanti di Alborosi, è il suo ritorno in Italia, quindi non so se ha messo su famiglia e se preferisce un'istruzione più italica a quella più giamaicana, o se si è stufato dei giamaicani, questo non ve lo so dire, però insomma... Alberto D'Ascola ce lo ricordiamo, quindi ex Reggae National Ticket, quindi da metà degli anni 90 molla la band che in quell'anno vinse proprio il Festival Bar, forse, non lo so, come premio aveva il viaggio in Giamaica, scoprì che era lì il suo posto e poi da lì divenne uno dei portavoce della musica reggae pur bianco, e sappiamo che è abbastanza complicato quel pezzo lì. Beh, sentite dove ha fatto un featuring Alborosi quest'anno, all'interno di un pezzo di Serena Brancale.

mancava Boone and Company, no? Questo Jungle Edit. Oggi ho trovato questo Jungle Edit. Io non sono troppo per i remix, devo ammettere. Però la musica jungle un po' mi interessa e penso che stia abbastanza bene. Piuttosto, insomma, ecco, non sono tanto per i pezzi di De André con la cassa dritta da mettere al carnevale, no? Quello assolutamente la pelle di gallina morta solo a pensarli. Allora mi scrivono lì che non escono i boh, che l'RDS. Non si chiama ancora RDS, vabbè, tanto così. Oggi è un po' una trasmissione così, mix anni 90. 90 avanti Cristo, non c'è avanti un altro. Com'è che? No, stiamo facendo un bel salto indietro nel tempo, mi state facendo un sacco di compagnia, iniziano ad arrivare un sacco di messaggi. Però io risposto, beh, ma c'è apposta il DJ, no? Cioè, perché devo uscire, ascolti, te le dico io, non è che vuoi sapere, quelli erano, vabbè. Africa Unite, ok? Il partigiano John, Jungle Remix. Vuoi qualche altra informazione? Mi scrive, ciao Luca da Pachito, che trasmissione fantastica stai facendo, non ti smentisci mai, no, troppo buono. Mi sto divertendo, devo ammettere che mi sto divertendo e trovo anche che il Côté si può definire notturno, 21-23, notturno, dai. Permetta anche questi sforamenti nei ricordi, boh. Magari non di tutti, sono sicuro che magari in altro 50, 60, 80, 95%...

sta ascoltando Rete 1, ma ben venga. Del resto si può piacere a tutti, no? Come diceva qualcuno. Ci sta. E quanti ricordi, si invecchia, sì, si invecchia o si stagiona, forse, no, come il formaggio, un po' meno. Hai parlato dei Fahrenheit 451, mi è venuto in mente che Uccidiamo il Chiaro di Luna, bellissima, mi ricordo ancora il video quasi a memoria, ero impallatissimo. Bellissimo, sì, Fahrenheit, altra super band, non l'ho messo, vediamo se magari ci sta da qua alla fine, ma non ho messo tante cose, però stiamo così facendo riaffiorare, cercando di prendere col retino a galla i ricordi, un po' i miei, un po' i vostri, un po' innescati da voi, che si parte, no? E quel, boh, non lo so, c'è un mood che mi piace molto questa sera. E poi dice ancora, poi dai, è passato i ratti della Sabina, le porno riviste, che roba, mancano i pay, te li ricordi, va? Guarda. Io a dire il vero con Ariel ho anche iniziato il mio trascorso radiofonico, erano ancora forse gli anni 90, eravamo completamente in un'altra radio, in un'altra nazione. Me lo ricordo molto bene, il Pinguino, suo fratello, altro grandissimo musicista, ha suonato la tromba in almeno un disco delle Hard Discount, quindi sì che me li ricordo.

Non abbiamo citato Vulvino, è vero. The One and Only, The One and Only. Iniziate a scrivere, siete dei grandi, vi piacete tantissimo. Se avete voglia sarò ancora in onda martedì, domani dopo, ancora dalle 21 alle 23, quindi. Facciamo così, togliamo tutti questi overdrive. Siamo in Salento, va!

quello che dicevo io. Era di Cicatieni, pezzo classico della pizzica salentina. Non è fatto così. E anche il testo, no, siamo salentini nel mondo cittadini, radicati lì, vabbè, ci mettendo anche i giamaicani, giustamente, perché vabbè. E quindi una pizzica, se volete, versione dancehall di quei Sud Sound System che ci piacevano tanto. Sud Sound System che ha fatto 35 anni di carriera, anche in quel caso lì. Io ho fatto le vacanze in Salento quest'anno e erano a San Vito dei Normanni a suonare anche quelli. Sud Sound System, che ho già avuto la fortuna sia di vederli un sacco di volte che anche di intervistarli diversi anni fa. C'era anche Tom Seed, che saluto, eravamo alla rotonda del festival quando c'era ancora Rete 3 presente, già nella seconda versione con un palco, diciamo, non nella rotonda quella antisignana. Li abbiamo ospitati, ci abbiamo fatto una bella chiacchierata insieme. C'è stata un po' una deriva, no, negli ultimi anni del sud, sebbene rimangano poi, vabbè, sempre portavoce di quel Salento bello, nostrano, e ricordiamo anche che il loro successo è stato quello di fare 10 miliardi di concerti nei vari, tutti nelle bracerie, come si chiamano da loro, nelle piazze, nei lidi, ecco, di andare porta a porta a prendersi ogni elettore musicale, quindi di una fidata, stiamo parlando, vabbè, dei tempi che furono, e chiaramente ci si adegua, no? E le band anche, specie magari se hai poi, non so se è loro il caso quello, però delle etichette che magari si aspettano dei numeri, o delle etichette, dei produttori, degli agenti, insomma qualcun altro che darà loro due soldini per andare poi a prendersi la puccia. E per averli chiaramente devi fare qualche numero, e quindi ecco che poi, ecco, magari qualche deriva è ammessa, non lo so se è ammessa o non ammessa. Comunque, no, de prima metto questa qua perché me l'ha chiesta l'amico Dante, e poi sono andato però a prendere un Oliver Scardi, che di cui ancora non abbiamo parlato, sebbene in pittura fresca l'ha citato e me l'ha chiesto ora lì. Poi mettiamo qualcosa insieme con i Fahrenheit. Dai, c'è ancora tempo, c'è ancora una mezz'oretta alle 23, sto qua con voi. Ma Dante mi chiede: sì, ma Luca, ma qualcosa di 99 posse? Ce l'abbiamo.

Prendiamo una specie di treno ad alta velocità e facciamo un Napoli-Torino così. O alta velocità, facciamo un 1993-1996, quindi non proprio alta velocità. Diamoci un 3 anni di tempo per uscire dall'officina 99 e arrivare qui.

Ciao Monica. Mamma in concerto a Locarno 30 anni fa per l'inaugurazione della Mappo Morettina. Grazie per la bella musica. Saluti a San Gallen, non so se dove sei, magari sei in queste latitudini. Questo era il 96, quindi probabilmente questo pezzo della Mappo l'hanno fatta. Sembra che sia a Torino, non parli di calcio, non va bene, o perlomeno, forse perché la curva è molto presente. Tanto è, questo è un pezzone sul pezzo, pezzo sul pezzo, quindi che fa uno, qualsiasi cosa divisa a se stessa dà l'unità. E vuoi non passare Oscar? Dai! Tra poi manda un WhatsApp, dice, ah, Rude Boy, allora.

In realtà ho selezionato un pezzo più recente, forse di quest'anno, ho fatto un disco di cover, l'Istatuto, uno dei 30.000 che hanno fatto di cover. Statuto che è buono, va detto tanto e per carità con tutti i limiti che può avere nella voce Oscar, ma tra passione, tra questo essere presente, animare, questo movimento Moz, di cui vabbè ho fatto parte anch'io per un paio d'anni, girare in Vespa, Piazza Statuto, eccetera, eccetera. E forse qualcuno non si ricorda, ma stiamo parlando credo di almeno una ventina di anni fa, forse di più, in cui a un certo punto Oscar è mancata la voce, cioè ha avuto quel tracollo e non ha mollato, cioè lui comunque faceva i concerti, ne ho assistito uno anch'io, per fortuna purtroppo, forse purtroppo, ma insomma era il supporto quello che serviva in quel momento lì, non tanto poi il cantare le canzoni. Oscar che da quasi da sempre esce per la Sony, esce comunque per una major, no? Che non si spiega, non è vero, si spiega, perché poi vabbè, negli anni 90 vabbè, c'era Nasca che vuol dire il nasone, no? Poi il piemontese, c'era Mister No alla chitarra, c'era Valerio, c'era Rudy Ruzza che è morto. Band dell'Istatuto che si è completamente trasformata, solo lui, c'era solo Oscar Giammarinaro che secondo me è un po' una sorta di museo delle cere, non so neanche dirvi se è ancora vero o no, scherzo, magari ci sta ascoltando, grande saluto a Oscar, fantastico. E ricordo anche quando, forse sempre quei 25-30 anni fa, ormai stiamo parlando di quel fine 90, quindi 2000, in cui scrisse anche un libro, no? E le canzoni, poi il libro era anche linkato, adesso il nome del disco non me lo ricordo, non sto leggendo Wikipedia, neanche qualche AI, era linkato questi capitoli dei libri anche alle canzoni di un disco, no? Io ho sempre detto che in qualche modo poi Oscar ha mantenuto, forse credo che lo faccia ancora adesso, il diario dell'Istatuto, ogni giorno scriveva e scrive qualcosa, quindi assolutamente un antisignano dell'influencer in Tonic, in comunque vabbè, Fred Perry, in specchietti cromati e cromature al posto giusto, no? Naturalmente, senza dimenticare che Oscar è diplomato al conservatorio, tra l'altro in contrabbasso. Oscar è nato come bassista nell'Istatuto, poi ha capito ben presto che doveva mollare il basso per fare il frontman, ballare, intrattenere, eccetera eccetera, e Oscar è almeno 40 anni credo che adesso tra poco andrà in pensione, perché tra poco vado in pensione io, ero già più vecchio di me all'epoca, quindi insomma se tanto mira tanto, se con quei capelli neri di tintura fresca, no erano pittura fresca quelli, e è insegnante di musica alle medie Oscar, quindi ecco, nel senso che sempre così, però alla fine c'è un bel cotè, un bel crede anche in quello che fa. Da Oscar, scusate, da Piazza Statuto, proprio in centro a Torino, a Rivarolo Canavese, il passo è breve. Per Sarah Jones.

Ristiliti, siamo ancora a zona Piemonte. È vero che il Piemonte tra Torino, appunto, il Canavese, quindi tra l'Istituto, l'Istiliti, ce n'era in rimozione coatta, ve li ricordate in rimozione coatta? Bellissimo, c'era il pezzo insieme con la Vespa che si accende. Vabbè. E tra Persiana Jones, ma Africa United, era un po' lì il caput mundi di quel pezzo di. Sì, poi c'era anche il settore un po'. Vabbè, che Torino da Milano non è che dista moltissimo. Palanzasca and Company erano da lì, sì, poi era un po' quello, gli arpioni, eccetera, eccetera. Però è vero che quella zona lì funzionava. Senza dimenticare che, abbiamo prima citato, non è che mi sono dimenticato, è qua pronto da mettere, Sir Oliver Scardi. E se Oscar Giammarinaro fa il. O faceva, ma fa ancora, credo, non è ancora andato in pensione. Il maestro di musica. Sir Oliver Scardi da sempre fa il bidello, no? Famosissimo bidello veneziano, il suo leone di San Marley, piazza San Marley a Venezia, il leone con i dread, un po' il leone di Giuda, c'è già in qualche modo che si rifà la cultura rasta, se vogliamo. E ancora lui presentissimo, ancora attivissimo, capita, a me non è capitato, sono andato recentemente a Venezia, ero in giro io insieme ad altre 1,5 milioni di persone, era il periodo meno indicato per andarci, ma lasciamo con la decimertenna che c'era quella mostra lì, che calè. Lo cercavo, perché poi non è che puoi non vederlo, lo vedi subito, però ecco. Al di là degli scherzi, un altro presentissimo, un altro che non ha mai mollato il mazzo, tra pittura fresca, tra pezzi da Papa Nero, quindi anche lì un veggente, no? Pink Floyd, un po' ribelle e amante, no? Della sua terra, una specie di, insomma, non dico nazionalismo, perché Venezia non è una nazione, però cittadinismo, no? All'inglese, quindi ecco che insultava tutti quelli che andavano del concerto di Pink Floyd, ma non tanto per i Pink Floyd, che penso che un amante della musica piacesse anche lui, ma quanto per poi come avevano conciato Venezia. E mancano due canzoni, vi ricordo che sia domani, martedì, che mercoledì dalle 21 alle 23 sono ancora qua, quindi se tutti quelli che in ascolto hanno voglia di esserci ancora, io sarò felice, mi avete fatto un sacco di compagnia e avete fatto volare sia queste due ore che volare indietro nel tempo. Ho preso un pezzo in cui appunto i Fahrenheit 451 fanno una cover di loro stessi, no? Una cosa anche un po' anche un po' psicologica, secondo me, una chiacchierata con uno strizza cervelli di quelli bravi, con però Scardi, che il pezzo era del 2001 originariamente. E poi è arrivato Scardi dopo una decina da sopra. No, vedi, il pezzo. Piatta la lira. Che noi.

po' di citazione. Bello, bello, bello. Vi saluto, vi ringrazio. Come detto, tornerò domani dalle 21 alle 23. Delle 37.000 canzoni che avevo preparato, ne ho passate tre, ma una invece la metto alla fine, anche se non è italiana, perché il 14 luglio, all'età di 49 anni, Owen Moncrief, a.k.a. Phantom Mojo, una delle voci più riconoscibili del reggae conscious degli ultimi 20 anni, ci ha lasciato per problemi di salute legati al cuore. Giusto per rovinare tutto, no? Due ore che metto pezzi ska. È lui.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

altri per Mobb Deep e Dilated Peoples. Negli anni evolve il suo sound ed arriva ad espandere il suo catalogo di collaborazioni che a oggi vede nomi come Eminem, Lil Wayne, Kendrick Lamar, Travis Scott e Drake. Assoluto fuori classe, produttore super sia per qualità sia per quantità. E nonostante le collaborazioni con i personaggi più mainstream, non ha mai abbandonato la sua parte più rozza e continua ad offrire lavori vitali per quanto riguarda l'evoluzione dell'hip hop. Il suo sound è cambiato molto negli anni, una volta molto più standard, oggi fatto più di sensazioni e atmosfera. A volte verso il jazz, a volte molto minimale, ma con un costante senso di inquietudine che riesce sempre e comunque a trasmettere. Recentemente Alchemist è tornato con un EP di 4 tracce più rispettive strumentali che racchiude sotto il nome di Liquid Form. Anche se non palesemente dichiarato sulla copertina o sul titolo, lo scopo dell'EP è quello di celebrare la vittoria del campionato NBA da parte dei New York Knicks. 4 tracce saranno anche poche, ma quando la qualità è alta possono anche bastare. Alchemist mette da parte le produzioni drumless e propone 4 beat solidissimi con batterie ben calibrate, sulle quali si alternano Kool G Rap, 2 Chainz, Conway the Machine e Boldy James. Di sicuro un EP di 4 tracce non cattura l'attenzione come un album intero, ma in molti casi, soprattutto in questa epoca, un EP breve può raggiungere risultati migliori di un disco ragionato e completo. Oggi, come da tanti anni a questa parte, Alchemist è più che una garanzia e questo nuovo EP, seppur breve, ne

0: pray I'm never going back, but I know
1: street is street. Always.

0: Il radiogiornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Si apre a Londra la nuova era Burnham, un nuovo primo ministro per il paese, il settimo nell'arco di 10 anni, che annuncia grandi riforme sul fronte interno. Accuse pesantissime promosse nel cantone Argovia nei confronti di un ex gran consigliere UDC indagato per una serie di stupri. Secondo l'atto d'accusa, l'uomo drogava le sue vittime. Rischia così il carcere a vita. E resta d'attualità in Svizzera la penuria di molti farmaci. Sempre più rari i principi attivi di oltre 700 medicinali. In Reginotte si esprime la farmacista cantonale ticinese. Andy Burnham ha dunque svelato in serata la sua squadra di governo, che comprende esponenti laburisti di varie correnti, per realizzare un piano decennale volto a risollevare il Regno Unito. Spicca alle finanze il già noto John Healey, che sotto il precedente esecutivo Starmer era ministro della difesa, ma che poi si era dimesso per un disaccordo sul taglio alle spese militari. Da parte sua, il progressista Ed Miliband, già responsabile dell'energia nel precedente governo, passa agli esteri. Resta invece agli interni Shabana Mahmood, che si è finora distinta per una politica del rigore su immigrazione e ordine pubblico. Ma sentiamo come si è presentato al pubblico il nuovo primo ministro, e riferisce da Londra Loretta Dal Pozzo.
2: Andy Burnham è stato accolto da applausi e cori di sostegno dai suoi sostenitori, che sono venuti numerosi da Downing Street. Ha subito voluto rompere con il passato, anche nello stile. Niente podio, infatti, ha parlato in piedi davanti al numero 10 di Downing Street in modo più informale e diretto, per trasmettere l'immagine di un leader vicino alle persone. Una prima rottura con Keir Starmer, che è sempre apparso rigido e serio. E già nei giorni scorsi aveva detto che per riuscire il partito deve restare autentico, perché l'elettorato è stanco della politica e la ragione. Ha ammesso infatti che, cito, noi politici non siamo stati all'altezza, quindi ha promesso di ricostruire la fiducia, definendo il suo governo una svolta rispetto agli ultimi anni di instabilità e rispetto ai 40 anni di privatizzazione, una dichiarazione che comunque ha già suscitato non poche critiche. Le priorità, lo ha detto molto chiaramente, sono il costo della vita, la lotta ai senza tetto, più case popolari e un grande piano decennale per rilanciare l'economia e riequilibrare il paese, trasferendo più poteri da Westminster alle comunità locali. Ora mancano i dettagli su come intende fare tutto questo e con quali fondi.
1: Nuovi attacchi statunitensi contro l'Iran sono ripresi poche ore fa. L'annuncio è del comando centrale dell'esercito americano, che intende ridurre ulteriormente le capacità militari di Teheran usate per colpire il traffico navale nello stretto di Hormuz. In Medio Oriente sale inoltre la tensione dopo l'annuncio dei combattenti yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, che aprono un nuovo fronte con un blocco marittimo nel Mar Rosso contro l'Arabia Saudita, alleata di Washington, blocco che potrebbe interessare oltre il 3% del mercato petrolifero globale. Un piccolo gruppo di tifosi si è radunato davanti alla sede della FIFA a Zurigo per chiedere le dimissioni del presidente Gianni Infantino. Al 56enne viene rimproverato di aver trasformato i mondiali di calcio in un prodotto sempre più commerciale, privilegiando ricavi e sponsor al posto dei sostenitori. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, secondo i dimostranti, è stata la vicenda del calciatore americano Balogun, dapprima squalificato e poi riabilitato su presunte pressioni del presidente Donald Trump in persona. La protesta di Zurigo, autorizzata dalla polizia, si è svolta in modo pacifico. Decisamente diversa la situazione a Bologna, dove si registrano disordini dopo la morte di un uomo di origini marocchine avvenuta nel fine settimana durante un'operazione di polizia. La diffusione di un video che mostra il 43enne tenuto a terra da due agenti ha portato la giustizia italiana ad aprire un'inchiesta. In serata, nel capoluogo emiliano, sono scoppiati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Si parla di 11 feriti, fra i quali anche diversi agenti, e di un incendio scoppiato in un cortile per il lancio di un fumogeno. Dalla Svizzera rischia la detenzione a vita per abusi sessuali un ex gran consigliere argoviese, esponente dell'UDC. È la richiesta di pena formulata dal Ministero Pubblico, che accusa l'uomo di aver abusato di più donne, fra le quali una minorenne, dopo aver somministrato loro la cosiddetta droga dello stupro. Dalla redazione di Zurigo, Manuele Ferrari.
0: Il Ministero Pubblico argoviese chiede per l'uomo, oggi 57enne, la detenzione a vita accompagnata da un trattamento terapeutico. Parliamo di una persona che ha stordito le sue vittime per abusarne sessualmente, ha spiegato ai microfoni di SRF il portavoce della procura Adrian Schuller. La sostanza usata ha messo in pericolo la vita delle donne, concretamente si parla di possibile soffocamento. Inoltre ha registrato tutto. Materiale rivelatosi utile agli inquirenti. I video sono prove pesanti nei suoi confronti e costituiscono la base dei capi d'accusa. L'uomo era stato fermato ad inizio settembre 2023 su segnalazione della madre dell'allora ragazza quindicenne, della quale aveva abusato. Entrambe le donne di origine polacca e stando al Tag Sanzeiger convivevano con l'uomo. Durante l'inchiesta sono stati trovati a più riprese filmati, ciò che ha dato una nuova dimensione agli atti compiuti dall'ex politico. Inoltre ciò ha allungato i tempi, da allora l'accusato si trova in carcere preventivo. Il materiale ha permesso di scoprire che gli atti erano stati ripetuti di diverso genere e che vi erano più vittime. L'ex gran consigliere UDC, stando a quanto riportato da diversi media, oltre a posizionarsi contro gli stranieri violenti, durante la sua attività politica si sarebbe schierato a favore di misure più severe nei confronti dei pedofili.
1: Penuria di farmaci sempre d'attualità in Svizzera, con una serie di preparati che mancano dagli scaffali. La situazione, come sentiamo nel servizio di Umberto Gatti, è solo leggermente migliorata negli ultimi anni.
3: In Svizzera persiste la carenza di alcuni medicinali. I più colpiti sono vaccini, antidolorifici e antibiotici e all'orizzonte la situazione non sembra poter cambiare. La farmacista cantonale ticinese Francesca Bortoli.
4: La situazione rimane sostanzialmente simile a quella degli ultimi anni. Continuiamo a registrare difficoltà di approvvigionamento per numerosi medicamenti. La buona notizia è che per i vaccini e per gli antibiotici quest'anno la situazione è migliorata, diverse forniture sono tornate regolari, però il numero complessivo di segnalazioni resta elevato e richiede un monitoraggio costante. Ad oggi abbiamo 732 confezioni diverse di medicamenti che sono colpite da penuria per un totale di 331 principi attivi.
3: Le cause di questa penuria sono diverse. Ad esempio, molti medicinali sono costruiti in pochi stabilimenti nel mondo e un problema locale può avere conseguenze sull'intera catena di fornitura. Ci sono poi medicinali per i quali i brevetti sono scaduti e per le case farmaceutiche risulta dunque poco interessante continuare la produzione. Quali possono essere le soluzioni?
4: Si può pensare, ad esempio, che il farmacista può sostituire il medicinale mancante con un farmaco equivalente, ad esempio con un altro generico o un altro biosimilare, quindi stesso principio attivo, stesso dosaggio, stessa via di somministrazione. Si può, a determinate condizioni, e questo le farmacie lo fanno già, importare il medicinale mancante da un paese estero. O si può anche pensare di ricorrere alle farmacie stesse che hanno dei laboratori e in alcuni casi possono preparare i farmaci.
3: Inoltre la Confederazione dal 2015 monitora la situazione e aggiorna annualmente le scorte obbligatorie presso le case farmaceutiche dei medicinali ritenuti vitali. Un insieme di soluzioni dunque per cercare di mitigare le conseguenze di un problema globale.
1: Prima dello sport, una notizia giunta da Washington con l'improvviso decesso del giornalista italiano Daniele Compatangelo, corrispondente dagli Stati Uniti per l'emittente La 7. Compatangelo, spentosi per un malore all'età di 50 anni, solo pochi giorni fa realizzò uno scoop intervistando il presidente Trump, poi divenuto fonte di attriti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e lo stesso presidente americano. Per un periodo Daniele Compatangelo fornì anche contributi alla RSI. E adesso spazio l'inserto sportivo con Patrick Locatelli.
5: Ben ritrovati, archiviato il mondiale che ha promosso la Svizzera al 14° rango nel ranking FIFA e di nuovo tempo di coppe europee in attesa del Lugano in campo giovedì sera all'AIL Arena contro i kosovari del Dukagini nell'andata del secondo turno preliminare di Conference League. Questa sera alle 20 in Champions debutta il Thun opposto ai croati della Dinamo Zagabria, diretta dell'incontro su RSI La 2. Oltre al Lugano sono due le Svizzere impegnate giovedì sera in Europa League. Il San Gallo ospiterà il temibile Benfica, in Conference il Sion giocherà in Bielorussia contro il Bate Borisov. Il Tour de France entra nell'ultima settimana e si appresta, con l'abbandono di Vingegaard, a consegnarsi per la quinta volta a Tadej Pogacar, oggi crono individuale di 26 km attorno a Evian. Infine segnalo gli impegni nel primo turno per Stan Wawrinka a Estoril contro Burruciaga e per Kilian Feldbausch a Kitzbühel contro Vallejo.
1: Martedì di 21 luglio il bollettino di Meteo Svizzera che indica tempo generalmente soleggiato su buona parte del paese. Più nuvoloso al mattino sul Ticino centrale e meridionale, ma anche lungo le Alpi orientali. Qualche rovescio non escluso nel pomeriggio sul Canton Grigioni. Temperatura massima attorno ai 30 gradi. E ricordiamo che in diverse regioni del paese, ma soprattutto a sud delle Alpi, resta in vigore il divieto di accendere fuochi all'aperto. È proprio tutto. Grazie e buonanotte.
6: Radio Televisione Svizzera.

stata una bellissima giornata. Sono usciti un sacco di dischi e un sacco di singoli da artisti che adoro e non vedo l'ora di farveli sentire. Ma prima voglio recuperare alcune uscite vecchie di 7 giorni che avevo già lì, pronte per essere servite. Partiamo con Dinner Party, ovvero il super trittico Terrace Martin, Robert Glasper e Kamasi Washington, che hanno arruolato 2 producer, Ninth Wonder e Felix, per questa If It Ain't Broke, Love Wins. Bellissimo messaggio con cui partire questa settimana. Io sono Max e voi state ascoltando Soul Lovers.

Blues è un artista d'altri tempi. La sua voce, un po' roca e molto profonda, mi ricorda a tratti Nina Simone, ma nell'insieme Journalism è una dichiarazione di un amore e di un desiderio più naturale e organico. Così come spiega nell'incipit della presentazione del disco su Bandcamp, che dice: con gli appuntamenti moderni ridotti a semplici scorrimenti di app, una noncuranza tossica e persino umiliazioni ad effetto, stiamo perdendo le ricette per desiderarci davvero a vicenda. We're better than that.

Aaron Taylor ci ha donato un po' di anticipazioni del suo nuovo disco Tell Me of Love, che arriverà a fine agosto e che quindi ritroveremo dopo la doverosa pausa estiva. Ora cambiamo completamente ritmo e facciamoci spiegare da Karine Lomax come prendere una pausa dalla frenesia e rimbalzare gli obblighi sociali e telematici, staccando la spina e passando

Jordan Rakei e Masego, due nomi, due certezze. I brani si intitolano rispettivamente Enemies and Heaven, un simpatico e casuale accostamento, visto che Rakei è andato in quella landa distante dei suoni che ricordano la Motor City del tempo che fu, mentre Masego continua il suo percorso nello zeitgeist del suo suono e della sua poetica, che ammicca sempre un po' al mondo caraibico, mantenendo uno swing di fondo che sembra sempre oscillare al punto tale da cadere quasi, ma senza mai davvero mettere il piede in fallo. Ora un'altra bella novità che avevamo previsto e manifestato e che oggi ci possiamo godere nella sua interezza. Beard di Sid è qui ed è davvero tanta roba da sorseggiare con calma, altrimenti si perde l'intensità e anche tutte le sfumature del gusto che contiene. Always Be Mine con Jordan Ward e poi Anytime con James Fauntleroy.

Steve Lacy ha una mente creativa davvero interessante. Anche lui, fratello di Internet di Sid, ha pubblicato venerdì un suo lavoro intitolato Oh Yeah? E abbiamo appena sentito Pure Color con la voce, immagino che l'abbiate riconosciuta, della regina Erykah Badu, e ora, come stiamo facendo quasi per tutti i dischi che stiamo presentando in questa puntata, la canzone successiva è anche la successiva nella tracklist del disco, intitolata Show You Me, perché credo che questa sia una formula abbastanza efficace e abbastanza spoiler free per presentarvi dei dischi che vanno assaporati come un menù in un ristorante stellato. Non che l'abbia mai fatto, ma mi piace immaginare che ogni portata richieda l'attenzione di tutti i sensi. Quindi, sull'attenzione.

interrompo qui questo piccolo grande estratto da Peyote di Ambré, uscito venerdì, perché voglio farvi notare una cosa: il suono, l'atmosfera. Questo disco è un viaggio, una vera e propria esperienza. Mi ci vorrà un po' per metabolizzarla, ma queste quattro canzoni, Mona Lisa e Bad Song, bad nel senso di letto, che abbiamo appena sentito, poi Laugh Later, Cry Now con Cari e Genesis 3 con Serpent With Feet che stanno per arrivare, sono lì nel cuore del disco, che dura dei leggeri 35 minuti, ma è davvero un'esperienza, un viaggio.

mi dispiace, ma chiudiamo per motivi di tempo solo con la prima canzone della prima parte del nuovo progetto di Leon Bridges, che ha deciso di passare la sua prossima fase musicale al mare e ha deciso anche di portarci con lui. Venerdì è uscito l'EP Happiness Anytime Part 1 ed è con lui che vi saluto e mi congedo. Da Max è tutto, appuntamento a settimana prossima per l'ultima puntata di questa terza stagione di Soul Lovers. Stessa ora, stesse vibes. Leon, light the way for us, please.